esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione Xi Jinping negli Stati Uniti per una visita di Stato di 3 giorni. Donald Trump ha riservato al presidente cinese un'accoglienza eccezionale andando personalmente a riceverlo all'arrivo dell'aereo. Xi si dice fiducioso sulla possibilità che la missione produca risultati fruttuosi, mentre Trump parla di un ottimo incontro. Oggi la cerimonia ufficiale alla Casa Bianca e colloqui bilaterali. Sul tavolo alcuni dei dossier più delicati nei rapporti tra le due potenze: commercio, investimenti, intelligenza artificiale, Taiwan e guerra con l'Iran. In serata la cena di Stato con esponenti di primo piano della tecnologia e della finanza. Prosegue intanto il blocco della copertura deciso dai principali network televisivi americani dopo la revoca degli accrediti a CNN e altre due testate.
2: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky attacca Vladimir Putin dal palazzo di vetro delle Nazioni Unite. Va fermato, afferma il presidente ucraino, invitando la comunità internazionale a non lasciarsi trascinare ulteriormente nel conflitto. Nella notte, nuovo attacco missilistico russo contro Kiev, il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e diversi feriti, danneggiato anche un ospedale di maternità. Nuovo allarme anche in Polonia, dove un elicottero russo avrebbe violato lo spazio aereo per 42 secondi facendo scattare il decollo dei caccia. Tensione anche tra Stati Uniti e Iran all'ONU. Il presidente iraniano Pezeshkian mostra le immagini dei bambini uccisi dai bombardamenti americani e afferma: siamo pronti al dialogo ma non ci pieghiamo ai bulli. La delegazione statunitense lascia l'aula.
1: Veniamo in Italia, tragedia sul lavoro al Colosseo. Ieri Andrea Moretti, operaio rocciatore di 22 anni, è morto dopo essere precipitato da un'altezza di circa 10 metri mentre lavorava all'allestimento della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Secondo i primi accertamenti, il giovane avrebbe avuto l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e sta acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze degli altri lavoratori presenti. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha disposto la chiusura del Colosseo in segno di lutto. Fiaccolata davanti all'anfiteatro ieri sera per ricordare il 22enne, i lavoratori chiedono maggiori controlli sulla sicurezza. Per Giorgia Meloni si tratta di una morte inaccettabile.
2: L'Italia si avvia verso il ritorno all'energia nucleare dopo 40 anni. Il Senato ha approvato definitivamente la legge delega che punta a ricostruire il quadro normativo necessario per l'utilizzo dell'energia atomica nel paese. Le centrali italiane erano state progressivamente chiuse dopo il referendum del 1987. Il governo dovrà ora predisporre decreti attuativi su autorizzazioni, sicurezza degli impianti, gestione delle scorie e rapporti con i territori. Una scelta coraggiosa, di buon senso, un altro impegno mantenuto, afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Critiche del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi Sinistra, che contestano costi e gestione dei rifiuti nucleari.
1: Veniamo all'economia. Cresce il mercato automobilistico europeo. Nel mese di agosto sono state immatricolate nell'Europa occidentale oltre 832.000 automobili, con un incremento del 5,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato comprende Unione Europea, Paesi EFTA e Regno Unito. Positivo anche il bilancio dei primi 8 mesi dell'anno, con una crescita complessiva del 5,8%. Stellantis intanto ha venduto ad agosto quasi 110.000 vetture, il 3,5% in più rispetto allo stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 13,2%.
2: Voltiamo pagina. Il cinema sarà all'estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia nella corsa al premio Oscar per il miglior film internazionale. La decisione è stata presa dal comitato istituito dall'ANICA su incarico dell'Academy. Nella motivazione si parla di un film nuovo di genere, firmato da un giovane autore e apprezzato sia dal pubblico che dalla critica. Una scelta inaspettata e coraggiosa, commenta il regista pugliese di 33 anni. Il prossimo appuntamento è fissato per il 15 dicembre, quando sarà annunciata la shortlist dei 15 film internazionali. Le 5 nomination arriveranno il 21 gennaio, mentre la cerimonia degli Oscar è prevista il 14 marzo a Los Angeles.
1: Chiudiamo con lo sport. Finisce ai quarti di finale l'europeo dell'Italvolley maschile. Al Palavela di Torino gli azzurri di Ferdinando De Giorgi vengono eliminati a sorpresa dalla Finlandia, che si impone 3-7-2. Italia vince il primo parziale 25-21, poi i finlandesi ribaltano la partita conquistando secondo e terzo set. Gli azzurri reagiscono nel quarto e portano la sfida al tie-break. Italia avanti anche 11-8 nel set decisivo, ma la Finlandia completa la rimonta trascinata da Jokela e chiude 15-13. Finlandesi in semifinale contro la Francia, Italia eliminata con molti rimpianti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Xi Jinping negli Stati Uniti per una visita di Stato di 3 giorni. Donald Trump ha riservato al presidente cinese un'accoglienza eccezionale, andando personalmente a riceverlo all'arrivo dell'aereo. Xi si dice fiducioso sulla possibilità che la missione produca risultati fruttuosi, mentre Trump parla di un ottimo incontro. Oggi la cerimonia ufficiale alla Casa Bianca e colloqui bilaterali. Sul tavolo alcuni dei dossier più delicati nei rapporti tra le due potenze: commercio, investimenti, intelligenza artificiale, Taiwan e guerra con l'Iran. In serata la Cina di Stato con esponenti di primo piano della tecnologia e della finanza. Prosegue intanto il blocco della copertura deciso dai principali network televisivi americani dopo la revoca degli accrediti a CNN e altre due testate.
2: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky attacca Vladimir Putin dal palazzo di vetro delle Nazioni Unite. Va fermato, afferma il presidente ucraino, invitando la comunità internazionale a non lasciarsi trascinare ulteriormente nel conflitto. Nella notte, nuovo attacco missilistico russo contro Kiev, il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e diversi feriti, danneggiato anche un ospedale di maternità. Nuovo allarme anche in Polonia, dove un elicottero russo avrebbe violato lo spazio aereo per 42 secondi, facendo scattare il decollo dei caccia. Tensione anche tra Stati Uniti e Iran all'ONU. Il presidente iraniano Pezeshkian mostra le immagini dei bambini uccisi dai bombardamenti americani e afferma: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. La delegazione statunitense lascia l'aula.
1: Veniamo in Italia. Tragedia sul lavoro al Colosseo. Ieri Andrea Moretti, operaio arrocciatore di 22 anni, è morto dopo essere precipitato da un'altezza di circa 10 metri mentre lavorava all'allestimento della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Secondo i primi accertamenti, il giovane avrebbe avuto l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e sta acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze degli altri lavoratori presenti. Il ministro della cultura Alessandro Giuli ha disposto la chiusura del Colosseo in segno di lutto. Fiaccolata davanti all'anfiteatro ieri sera per ricordare le 22enne, i lavoratori chiedono maggiori controlli sulla sicurezza. Per Giorgia Meloni si tratta di una morte inaccettabile.
2: L'Italia si avvia verso il ritorno all'energia nucleare. Dopo 40 anni il Senato ha approvato definitivamente la legge delega che punta a ricostruire il quadro normativo necessario per l'utilizzo dell'energia atomica nel paese. Le centrali italiane erano state progressivamente chiuse dopo il referendum del 1987. Il governo dovrà ora predisporre decreti attuativi su autorizzazioni, sicurezza degli impianti, gestione delle scorie e rapporti con i territori. Una scelta coraggiosa, di buon senso, un altro impegno mantenuto, afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Critiche del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi Sinistra, che contestano costi e gestione dei rifiuti nucleari.
1: Veniamo all'economia. Cresce il mercato automobilistico europeo. Nel mese di agosto sono state immatricolate nell'Europa occidentale oltre 832.000 automobili, con un incremento del 5,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato comprende Unione Europea, paesi EFTA e Regno Unito. Positivo anche il bilancio dei primi 8 mesi dell'anno, con una crescita complessiva del 5,8%. Stellantis intanto ha venduto ad agosto quasi 110.000 vetture, il 3,5% in più rispetto allo stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 13,2%.
2: Voltiamo pagina. Il cinema. Sarà L'Estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia nella corsa al premio Oscar per il miglior film internazionale. La decisione è stata presa dal comitato istituito dall'ANICA su incarico dell'Academy. Nella motivazione si parla di un film nuovo di genere, firmato da un giovane autore e apprezzato sia dal pubblico che dalla critica. Una scelta inaspettata e coraggiosa, commenta la regista pugliese di 33 anni. Il prossimo appuntamento è fissato per il 15 dicembre, quando sarà annunciata la shortlist dei 15 film internazionali. Le 5 nomination arriveranno il 21 gennaio, mentre la cerimonia degli Oscar è prevista il 14 marzo a Los Angeles.
1: Chiudiamo con lo sport. Finisce ai quarti di finale l'europeo dell'Italvolley maschile. Al Palavela di Torino gli azzurri di Ferdinando De Giorgi vengono eliminati a sorpresa dalla Finlandia, che si impone 3-7-2. Italia vince il primo parziale 25-21, poi i finlandesi ribaltano la partita conquistando secondo e terzo set. Gli azzurri reagiscono nel quarto e portano la sfida al tie break. Italia avanti anche 11-8 nel set decisivo, ma la Finlandia completa la rimonta trascinata da Jokela e chiude 15-13. Finlandesi in semifinale contro la Francia. Italia eliminata con molti rimpianti. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Touring 104. Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: L'Ovicultura Calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, Contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui. Non mancare.
2: www.academyolivo.informatoreagrario.it 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
5: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, l'inquietante ipotesi emersa da un recente rapporto della CIA secondo cui Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa, non più nei paesi NATO con cui condivide un confine come Polonia e Finlandia, bensì nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e Italia. Secondo gli 007 statunitensi, sarebbe questo uno dei principali piani di escalation a disposizione del Cremlino, un modo per mettere sotto pressione l'Occidente e, come più volte promesso da Mosca, punire l'Europa per il sostegno offerto a Kiev. Proprio ieri, dal Palazzo di Vetro a New York, l'ennesimo avvertimento di volo di Merzelensky sulla pericolosità di Putin per il mondo intero, il servizio della redazione.
2: Va fermato, afferma il presidente ucraino, invitando la comunità internazionale a non lasciarsi trascinare ulteriormente nel conflitto. Nella notte, nuovo attacco missilistico russo contro Kiev, il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e diversi feriti, danneggiato anche un ospedale di maternità. Nuovo allarme anche in Polonia, dove un elicottero russo avrebbe violato lo spazio aereo per 42 secondi, facendo scattare il decollo dei caccia.
1: Andiamo negli Stati Uniti adesso, dove inizia oggi la storica missione diplomatica del presidente cinese Xi Jinping, che incontrerà il suo omologo americano, il servizio della redazione.
3: Donald Trump ha riservato al presidente cinese un'accoglienza eccezionale, andando personalmente a riceverlo all'arrivo dell'aereo. Xi si dice fiducioso sulla possibilità che la missione produca risultati fruttuosi, mentre Trump parla di un ottimo incontro. Oggi la cerimonia ufficiale alla Casa Bianca e colloqui bilaterali. Sul tavolo alcuni dei dossier più delicati nei rapporti tra le due potenze: commercio, investimenti, intelligenza artificiale, Taiwan e guerra con l'Iran. In serata la cena di Stato con esponenti di primo piano della tecnologia e della finanza.
1: Oltre all'iniziativa della capitale, è stato celebrato anche a Napoli ieri l'83esimo anniversario del sacrificio di Salvo D'Acquisto, un eroe della resistenza italiana, simbolo di coraggio e altruismo. La commemorazione è iniziata con la deposizione di una corona d'alloro davanti al monumento dedicato al carabiniere eroe, venerabile servo di Dio, vice brigadiere, medaglia d'oro al valor militare, alla memoria in piazza Carità da parte del comandante interregionale generale di corpo d'armata Rosario Castello. L'alto ufficiale ha poi deposto un cuscino di fiori alla tomba dell'eroe nella Basilica Santa Chiara, luogo dove giacciono le sue spoglie. Un Aurelio De Laurentiis con il dente avvelenato, quello che ieri a Roma ha ricevuto il premio alla carriera dall'Associazione della Stampa Estera. Durante la conferenza stampa, il presidente del Napoli ha accusato la politica di ingerenze pericolose e inopportune nel mondo dello sport e non le ha mandate a dire. Giorgetti e Abodi, ha detto, hanno sempre creato problemi al calcio italiano. Malagò era l'unico capace di rimettere sui binari corretti la FIGC e ora bisogna trovare in ogni modo la possibilità di farlo cadere, perché qualcuno vuole prenderne il posto. Poi la provocazione: se si vuole politicizzare il calcio, io dico alla politica di mettere il denaro sul tavolo per sostenerci, ma non lo fanno. Ieri intanto, prima l'attestazione di pieno sostegno e fiducia da parte della Lega Calcio di Serie A, poi la visita nella casa della Nazionale a Coverciano, accolto dal CT Roberto Mancini e da tutti gli azzurri impegnati a preparare l'esordio in Nations League, due momenti significativi per il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, sempre sotto pressione per il caso del tesseramento che non accenna a chiudersi. A Coverciano Malagò si è interamente dedicato al mondo azzurro, parlando a lungo con Mancini e i giocatori, ai quali ha fatto sapere anche messo pressione però allegra e spensierata. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
6: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
9: Questa è Touring 104. State ascoltando

0: State ascoltando Touring 104.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso con condizioni stabili sulle pianure. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto Alpi e Prealpi nelle ore centrali e pomeridiane, ma senza fenomeni diffusi. Temperature gradevoli durante il giorno e decisamente più fresche nelle prime ore del mattino. Al centro prevarranno sole e ampie schiarite sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche temporaneo annuvolamento potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Tempo stabile e soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia condizioni generalmente buone con prevalenza di sole. Una maggiore variabilità potrà interessare i settori ionici e soprattutto la Sicilia centro-orientale, dove non si esclude qualche locale precipitazione. Sul resto delle regioni meridionali il tempo resterà stabile e asciutto. Le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte dell'isola, con clima particolarmente mite nelle ore centrali. Valori più vicini alla norma sono invece attesi sulla Sicilia orientale e marginalmente sulle altre aree ioniche interessate da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso leggermente più accentuato sui bacini meridionali ionici. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: Touring 104. Radio Touring 104.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, l'inquietante ipotesi emersa da un recente rapporto della CIA secondo cui Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa, non più nei paesi NATO con cui condivide un confine come Polonia e Finlandia, bensì nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e Italia. Secondo gli 007 statunitensi, sarebbe questo uno dei principali piani di escalation a disposizione del Cremlino, un modo per mettere sotto pressione l'Occidente e, come più volte promesso da Mosca, punire l'Europa per il sostegno offerto a Kiev. Proprio ieri dal Palazzo di Vetro a New York, l'ennesimo avvertimento di volo di Merzelensky sulla pericolosità di Putin per il mondo intero. Il servizio della redazione.
2: Va fermato, afferma il presidente ucraino, invitando la comunità internazionale a non lasciarsi trascinare ulteriormente nel conflitto. Nella notte, nuovo attacco missilistico russo contro Kiev, il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e diversi feriti, danneggiato anche un ospedale di maternità. Nuovo allarme anche in Polonia, dove un elicottero russo avrebbe violato lo spazio aereo per 42 secondi, facendo scattare il decollo dei caccia.
1: Andiamo negli Stati Uniti adesso, dove inizia oggi la storica missione diplomatica del presidente cinese Xi Jinping, che incontrerà il suo omologo americano. Il servizio della redazione.
3: Donald Trump ha riservato al presidente cinese un'accoglienza eccezionale, andando personalmente a riceverlo all'arrivo dell'aereo. Xi si dice fiducioso sulla possibilità che la missione produca risultati fruttuosi, mentre Trump parla di un ottimo incontro. Oggi la cerimonia ufficiale alla Casa Bianca e colloqui bilaterali. Sul tavolo alcuni dei dossier più delicati nei rapporti tra le due potenze: commercio e investimenti, intelligenza artificiale, Taiwan e guerra con l'Iran. In serata la Cina di Stato con esponenti di primo piano della tecnologia e della finanza.
1: Oltre l'iniziativa della capitale, è stato celebrato anche a Napoli ieri l'83° anniversario dal sacrificio di Salvo D'Acquisto, un eroe della resistenza italiana, simbolo di coraggio e altruismo. La commemorazione è iniziata con la deposizione di una corona d'alloro davanti al monumento dedicato al carabiniere eroe, venerabile servo di Dio, vice brigadiere medaglia d'oro al valor militare alla memoria, in piazza Carità da parte del comandante interregionale generale di corpo d'armata Rosario Castello. L'alto ufficiale ha poi deposto un cuscino di fiori alla tomba dell'eroe nella Basilica Santa Chiara, luogo dove giacciono le sue spoglie. Un Aurelio De Laurentiis con il dente avvelenato, quello che ieri a Roma ha ricevuto il premio alla carriera dall'Associazione della Stampa Estera. Durante la conferenza stampa, il presidente del Napoli ha accusato la politica di ingerenze pericolose e inopportune nel mondo dello sport e non le ha mandate a dire. Giorgetti e Abodi, ha detto, hanno sempre creato problemi al calcio italiano. Malagò era l'unico capace di rimettere sui binari corretti la FIGC e ora bisogna trovare in ogni modo la possibilità di farlo cadere, perché qualcuno vuole prenderne il posto. Poi la provocazione: se si vuole politicizzare il calcio, io dico alla politica di mettere il denaro sul tavolo per sostenerci, ma non lo fanno. Ieri intanto, prima l'attestazione di pieno sostegno e fiducia da parte della Lega Calcio di Serie A, poi la visita nella casa della Nazionale a Coverciano, accolto dal CT Roberto Mancini e da tutti gli azzurri impegnati a preparare l'esordio in Nations League. Due momenti significativi per il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, sempre sotto pressione per il caso del tesseramento che non accenna a chiudersi. A Coverciano Malagò si è interamente dedicato al mondo azzurro, parlando a lungo con Mancini e i giocatori, ai quali ha fatto sapere e anche messo pressione, però allegra e spensierata. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
8: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
9: Va ora in onda Touring Café con Rita Nocera.

Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di Turin Caffè. Oggi giovedì 24 settembre, l'autunno ufficialmente iniziato e noi siamo pronti a farvi compagnia per le prossime ore con il nostro consueto mix di notizie, soprattutto musica, musica buona, approfondimenti e anche del territorio. Perciò rimanete sintonizzati su questa frequenza 104 e 400, ma anche sul canale 87 del digitale terrestre. Bene, sì, ormai è rimasto digitale, ragazzi, che vi devo dire? Alzate il volume e preparatevi a viaggiare insieme a noi, plurale maestatis, perché questo è il vostro spazio quotidiano di informazione e intrattenimento. Partiamo subitissimo, eccoci qua, via.

Summer Funk. E con Summer Funk noi cominciamo ufficialmente con l'accadde oggi 24 settembre 2026, no, degli anni passati ovviamente. La prendo breve però, ragazzi, non la prendo larga. Allora, oggi è giovedì 24 settembre, è il 267esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano soltanto 98 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno, Beata Vergine Maria della Mercede. Non lo sapevo, non conoscevo. Cominciamo dal 1852. Viene mostrato al pubblico il primo dirigibile. Aspettate, abbasso un pochino la musichetta di sottofondo, così si sente meglio. Stavo dicendo, 1852, viene mostrato al pubblico il primo dirigibile. Wow, chissà che impressione avrà fatto per la prima volta. 1869, venerdì nero, il prezzo dell'oro precipita quando Jay Gould e James Fish tramano per controllare il mercato. Mamma mia. 1948, viene fondata la Honda Motor Company. Sta andando ancora alla grande, mi pare di intuire. 1959, che cosa carina, va in onda per la prima volta lo Zecchino d'Oro. Chissà come sta andando adesso, perché sapete, poi dopo una certa età si smette, no? Io lo seguivo quando ero piccina, poi non lo so più, alcune canzoni le ricordo ancora dei miei tempi. 1961, su iniziativa di Aldo Capitini, si svolge la prima marcia per la pace da Perugia ad Assisi. 1962, la Corte d'Appello degli Stati Uniti ordina all'Università del Mississippi di ammettere James Meredith. 1973, la Guinea-Bissau dichiara l'indipendenza dal Portogallo. Sapete che ancora molti stati erano soggetti al colonialismo. 1991, questo mi interessa particolarmente, escono gli album Nevermind dei Nirvana, Blood Sugar Sex Magik dei Red Hot Chili Peppers e The Law and Theory dei A Tribe Called Quest. Sì, qui siamo veramente in campo rock il mio. 2002, Spagna, ultimo attentato mortale addebitato all'ETA. 2008, Taro Aso, 68 anni, il settimo cristiano ad essere eletto primo ministro in Giappone. 2009, a Pittsburgh, in Pennsylvania, si svolge il terzo G20 dei paesi industrializzati. E questa era l'ultima notizia dell'accadde oggi per quel che riguarda il 24 settembre 2026. Poi, per quel che riguarda invece i compleanni e coloro che non dovrei nominare per contratto, ce li sentiamo, anzi ce ne vediamo dopo.

pazzesco, meraviglioso, anche un po' forse autobiografico, di cui poi è stato tratto un film bellissimo. Credo che il protagonista fosse Robert Redford, ditemi se sbaglio. E poi nasceva oggi Ruhollah Khomeini, era il 1902, politico e imam iraniano. Dobbiamo dare gli auguri ad Antonio Tabucchi, nato nel 1943, scrittore, critico letterario e traduttore. E poi, a proposito di grandi registi e sceneggiatori, nasceva oggi Pedro Almodóvar, sì, 1951. Regista e sceneggiatore spagnolo. Guardate, è un film su tutti, ma lui ne ha fatti tantissimi. Tutto su mia madre, che portò poi a far conoscere al mondo la sua attrice più importante, più famosa, che poi scappò in America, ovviamente. Era ancora bambina, era piccola, io me la ricordo molto poco. Non credo che abbia fatto moltissimi film, sinceramente. Penelope Cruz. Comunque, andiamo avanti. Oscar Farinetti, 1954, imprenditore e dirigente d'azienda. Nasceva anche oggi Marco Tardelli nel 1954, ex allenatore di calcio ed ex calciatore. E poi Pierre Cossot, 1961, attore, cantante e compositore francese. E invece, per quel che riguarda coloro che non ci sono più e che io per contratto non dovrei nominare, ma lo faccio ugualmente, ci lasciava Paracelso. Ebbene sì, nel 1541, astrologo e medico svizzero. E poi Ettore Baldi, 1968, politico, partigiano e patologo. Patologo, sì. Patsy Kelly, 1981, attrice statunitense. E poi di questo vorrei parlare, Bruno Pontecorvo. Sì, era fisico, nel 1993, e vi dico subito di perché vorrei parlarne, però ve lo dico dopo. Intanto noi facciamo una piccola pausa con la musica.

E dopo Ivo Gelle continuiamo a parlare di Bruno Pontecorvo, perché 33 anni fa moriva in Russia questo fisico ricordato soprattutto per la sua clamorosa defezione in Unione Sovietica nel 1950, in piena guerra fredda, della quale pare che negli ultimi anni si fosse pentito, insomma. Fratello del regista Gillo, per chi se lo ricorda, è stato tra i più importanti scienziati nel campo della fisica dei neutrini. Negli anni 30 fu allievo assistente di Fermi, qui stiamo parlando proprio di storia della scienza in generale, ma della scienza del nucleare in particolare. Era uno dei ragazzi di via Panisperna, insomma, con loro nel 1934 realizzò il famoso esperimento sui neutrini lenti che porterà poi alla costruzione del primo reattore nucleare e poi alla bomba atomica, e frutterà a Fermi un Nobel. Ragazzi, il 24 settembre del 1996 al Palazzo di Vetro di New York, 71 nazioni, se vi ricordate bene, firmarono il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, il quale, come poi suggerisce il titolo, vieta i test atomici in qualsiasi ambiente, anche sottoterra. Non è mai entrato in vigore. 8 paesi poi non lo hanno ratificato, tra i quali gli stessi Stati Uniti, Cina, India, Israele ed Iran. Perché ho voluto parlarvi in particolare di Bruno Pontecorvo, a parte il fatto che 33 anni fa moriva? Perché ieri è arrivato anche il via libera definitivo del Senato al DDL nucleare, che dà la delega al governo per riportare l'atomo in Italia. È un ritorno importante questo. Gli ambiti di intervento sono costruzione ed esercizio delle centrali, produzione di idrogeno tramite energia nucleare, gestione del combustibile esaurito, sicurezza, istituzione degli organi di controllo. Se ne parlava da tempo, e tutto questo dopo un referendum con il quale gli italiani si erano espressi contro. Va bene. Forse era necessario così, per come siamo messi almeno. Va bene, noi ci ritroviamo subito dopo il break. Rimanete qui su Turin 104.

0: L'Ovicoltura Calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, Contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui. Non mancare.
1: www.academyolivo.informatoreagrario.it.
2: Questa è Touring 104.
0: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
0: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

E siamo ritornati qui in diretta su Turin 104, ragazzi, sono le 10:44, ma il tempo vola incredibilmente. Di che cosa parliamo? Ve lo dico subito, di uno dei paesi che io, di cui io avevo più fiducia, insomma, perché pensavo che il senso dell'onore dei giapponesi sovrastasse qualunque cosa, invece viene fuori un'amara verità. E questa amara verità emerge proprio dall'Università di Medicina di Tokyo, la Tokyo Medical University. L'istituzione, pensate, ha riconosciuto di aver alterato i risultati degli esami di ammissione per più di 10 anni, a partire dal 2006, con l'obiettivo di ridurre il numero di studentesse e privilegiare i candidati maschi. E mi direte, ma perché? Il perché è chiaro. Questa manipolazione prevedeva la riduzione del 20% dei punteggi per tutti i candidati nella prima fase, con l'aggiunta di almeno 20 punti per gli uomini, salvo eccezioni. Gli investigatori, a quanto pare, hanno rivelato che la motivazione dietro questa politica era la convinzione che le donne avrebbero poi ridotto o abbandonato la carriera medica dopo la maternità. Insomma, si erano tirati due conti. Conti sbagliati poi, cioè, pensateci bene. L'università però, dopo 10 anni, alla fine ha presentato le sue scuse e sta valutando l'ammissione retroattiva, cioè 10 anni, sono tanti, chissà quanta gente è stata esclusa. Sta quindi valutando l'ammissione retroattiva per le candidate ingiustamente escluse. Beh, è inutile dire che questo caso solleva importanti questioni sulla parità di genere nell'istruzione superiore e nelle professioni mediche. Il perfetto Giappone. Insomma, l'ennesimo scandalo di quella che a quanto pare è una società malata. Cioè, una vergogna, cioè, non solo devono riammettere tutte le studentesse escluse in precedenza, ma devono anche risarcirle, e di molto. 10 anni sono 10 anni, perché le sole scuse non valgono più a niente. Però in realtà lo sappiamo bene che è cioè, l'abbiamo sempre sospettato, che è una società molto omofobica, solo che ci piaceva vedere la cosa dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista dell'onore, e lì proprio non ci devono insegnare niente, questo è vero, però vai a guardare molto bene e viene fuori tutto questo. Ma incredibile, ragazzi, incredibile.

Il nuovo singolo di Bausa, Love Myself, ci riconduce a un'altra notizia vergognosa di cui avrete già sentito parlare, perché riguarda il mancato rispetto del minuto di silenzio per onorare la scomparsa di Sandro Mazzola da parte dei tifosi. E come sicuramente avrete già sentito dire, come previsto, è costato un'ammenda alla Juventus, che è stata multata di 10.000 euro. L'episodio è avvenuto in occasione di Juventus-Atalanta, aveva visto un numero esiguo, devo dire in percentuale, di sostenitori assiepati nel settore Tribuna Sud 1, 0 anello, non rispettare platealmente il minuto di silenzio disposto dalla FIGC. La sanzione è però attenuata, viste la tempestiva formale presa di posizione della società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio. Io penso anche che la multa non andava fatta soltanto alla società, che sin da subito si è mostrata contrariata da tale comportamento. Secondo me la sanzione doveva essere fatta anche alla curva, con la chiusura per una o più giornate. Scusate il momento polemico.

polemica, perché è stata una delle scene più indegne della storia del calcio e che danneggia uno sport che è amato praticamente da tutti, anche dalla sottoscritta che non se ne intende. Chiusura della curva, secondo me, per, non dico fino alla fine della stagione, ma per qualche giornata sicuramente sì. Voi che cosa ne pensate? Esagero? Non esagero? Non lo so.

ma questa era una canzone veramente iconica di quegli anni 80, che veramente hanno segnato la storia della musica, e come ha segnato la storia del cinema l'attore che si è spento questa mattina, Richard Harrison, un attore che disse no a Sergio Leone, che poi, e lasciando poi il posto a Eastwood, a Clint Eastwood, e segnando il trionfo di questo attore che divenne poi famosissimo, e si è spento a Los Angeles, aveva 90 anni, una carriera in Italia e molti film, e rifiutò la parte che il maestro degli spaghetti western gli offrì per un pugno di dollari. Insomma, lui cominciò anche la saga dei, diciamo, dei primissimi film di Sergio Leone, come appunto la cosiddetta trilogia del dollaro, e rifiutò proprio quella parte che gli avrebbe permesso di diventare forse più famoso di Clint Eastwood. Non lo sapremo mai, chissà perché la rifiutò. Nel corso degli anni poi prese parte a tantissimi altri film, recitando però in film di B-movie, come si direbbe adesso, e lo ricorderemo sempre guardandoli. Pazienza. Noi nel frattempo andiamo avanti con la nostra Turin Caffè, rimanete sempre in ascolto qui su Turin 104, anche perché sta per andare in onda il radiogiornale, perciò ci risentiremo subito dopo con altre notizie, naturalmente altri gossip, parleremo anche un po' di moda, perché no, perché la moda fa parte della, insomma, dell'industria italiana, del panorama, delle nostre, della nostra cultura. In ogni caso, rimanete sempre qui con me a farmi compagnia, ve ne dirò delle belle e delle brutte, chi lo sa, ci sentiamo subito dopo, va bene? A tra poco.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Neanche una notte a New York per Benjamin Netanyahu, lo riporta il canale israeliano Channel 13, citando fonti israeliane secondo cui la decisione è stata presa per motivi di sicurezza. Ieri intanto il figlio dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Eichel Leiter, è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio in un attacco con un investimento intenzionale in Cisgiordania. L'episodio proprio alla vigilia dell'intervento del primo ministro Netanyahu alle Nazioni Unite. Neira Leiter, soldato della riserva in servizio presso un posto di blocco vicino all'insediamento di Beit Aron, è stato trasportato d'urgenza in un ospedale di Gerusalemme. Il conducente dell'auto, un palestinese originario del vicino villaggio di Beit Ur al-Tata, è stato colpito a morte sul luogo dell'attacco. Il figlio maggiore di Leiter era rimasto ucciso nei combattimenti a Gaza nel novembre 2023 durante le prime settimane di guerra. L'amministrazione Trump deve fare un passo indietro sul divieto di alcuni media di accedere alla Casa Bianca e la decisione è presa da un giudice della Corte Distrettuale di Washington che ha temporaneamente bloccato la decisione del presidente Trump di bandire 3 testate giornalistiche dai locali della Casa Bianca. Ha stabilito che a CNN, MS Now e Politico debba essere ripristinato l'accesso. Secondo il giudice, la revoca dei beige stamp è stata fatta senza un processo costituzionalmente adeguato. L'economia cresce, il mercato automobilistico europeo, il servizio.
2: Nel mese di agosto sono state immatricolate nell'Europa occidentale oltre 830.000 automobili, con un incremento del 5,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato comprende Unione Europea, Paesi EFTA e Regno Unito. Positivo anche il bilancio dei primi 8 mesi dell'anno, con una crescita complessiva del 5,8%. Stellantis intanto ha venduto ad agosto quasi 110.000 vetture, il 3,5% in più rispetto allo stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 13,2%.
1: Torniamo adesso sulla misteriosa morte di Antonella Di Elsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita. Dagli esami di laboratorio ora l'attenzione nel giallo della regina si sposta sui device elettronici. A partire da lunedì prossimo il personale specializzato dello SCO inizierà a lavorare sul computer e sulle 10 pendrive sequestrate a luglio a Gianni Di Vita. La Guardia di Finanza ha sequestrato crediti d'imposta ritenuti illecitamente generati ancora giacenti nei cassetti fiscali per quasi 153 milioni di euro a 2 società edili riconducibili all'imprenditore Alfredo Guerri, proprietario e presidente della società sportiva Juve Stabia. Da quanto emerso dalle indagini, i crediti generati tra il 2021 e il 2024 erano stati ottenuti illecitamente attraverso il superbonus 110%, attestando lavori parzialmente o mai realizzati in 64 cantieri. Il calcio: domani riparte l'avventura bis di Roberto Mancini alla guida della nazionale italiana. 4 partite in 11 giorni di Nations League. L'obiettivo del ritrovato CT è provare subito a vincere per riavvicinare i tifosi dopo la delusione del terzo mondiale di fila mancato. Il primo avversario in Nations League sarà domani il Belgio all'Olimpico di Roma. Il modulo scelto è il 4-3-3. Restano da decidere gli interpreti. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
5: Oh. Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Capita a volte di sentirsi per un minuto felici. Non fatevi cogliere dal panico. È questione di un attimo e passa. Gesualdo Bufalino.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.
8: Stare

Siamo ritornati qui in diretta con una cover davvero impressionante di Against All Odds. Ragazzi, con la patata in bocca siamo ritornati in diretta, va bene, di Phil Collins, però cantata da Mariah Carey, Westlife. Che meraviglia. Sono le 11:14 e qualcuno mi ha chiesto: Marituccia, tu cosa ci fai qui? Non dovevi essere al congresso di cui vi parlavo ieri? No, il congresso comincia stasera, il congresso dei consulenti del lavoro, e comincerà con Casa Lopresti, perciò mi raccomando, collegatevi oggi pomeriggio alle 17 con Casa Lopresti. Ci sarà il nostro carissimo Filippo, station manager, e sarà lui a dare il via alle interviste con coloro che ci potranno illustrare veramente le nuove strategie per poter parlare dei lavori del futuro. E nel frattempo io vi darò altri tipi di notizie. Per esempio vi parlerò di New York, che torna a far parlare di sé per i prezzi esorbitanti. Sì, questa volta per una pagnotta di pane di segale. Voi mi direte: ma io la compro ogni giorno. Sì, è vero, però questa pagnotta pare che venga venduta a $60. Sì, ragazzi, $60 è una cifra esorbitante per una pagnotta di pane, almeno una cifra da record che ha generato una valanga di polemiche e creato una fila di gente solo per vederla. In effetti avrei voluto vederla anch'io, una pagnotta di pane di segale che costa €60, come se fosse un'opera d'arte in un museo. Succede dove? Alla Lafayette Street.

a Manhattan nel panificio austriaco Rai by Martin Auer, inaugurato pochi giorni fa. Il prodotto è nato dall'idea di Martin Auer, panificatore austriaco di una famiglia che da generazioni produce pane a Graz ed è destinato a diventare un nuovo status symbol. Ma io dico, oltre alla segole, che cosa c'è dentro quel pane? Perché mi sembra un po' troppo. A quanto pare chi c'è stato dice che il locale potrebbe essere scambiato per un moderno showroom di arredamento, invece è un panificio. Un panificio, sì, che porta la panificazione a un nuovo livello di artigianalità che richiede tempo. Ok, ma ci hanno messo un mese per farla panificare questa pagnotta. Poi davvero voglio capire che cosa c'è dentro oltre la segale. Perché non si spiega, 60 euro per una pagnotta mi sembrano sinceramente troppo. Poi però c'è gente che si lamenta se il pane di Altamura a 3,50 euro è considerato troppo costoso. Capito che in America si è sempre mangiato male, ci sta che il pane fatto un minimo bene poi alla fine per loro valga tanto, però questo mi sembra un po' troppo anche per questo. Comunque io posso dire la mia, io ritengo che se determinate attività con questi prezzi riescono ad andare avanti è perché evidentemente per qualcuno i soldi valgono sempre meno e c'è sempre troppa disuguaglianza salariale. Ecco, la penso così e basta.

Ed eccoci a parlare di moda, ve l'avevo anticipato prima e così adesso vi dico davvero com'è andato il Vogue World di Anna Wintour a Milano. Sapete che Anna Wintour è colei che decide cosa deve andare di moda e cosa non deve andare di moda, esattamente come nel film Il Diavolo Veste Prada, è lei che in realtà comanda. E allora c'è stato questo Vogue World di Anna Wintour a Milano. Da settimane non si parlava d'altro, una fibrillazione alimentata dagli scatti rubati è avvenuto tra il Duomo e la Galleria Vittorio Emanuele II. E quindi martedì 22 settembre l'attesa poi alla fine si è materializzata, trasformando il salotto di Milano nell'iconico set notturno attraversato da

dicendo: ma questi sono impazziti, costringendo l'organizzazione, che finalmente se l'è capita, ha una imbarazzante asta al ribasso, scesa via via fino a 1000 euro pur di riempire le sedie. Oh, ve la siete capita. Dentro il salotto buono della città è andata in scena la celebrazione del potere costituito. Insomma, chi c'era? C'era Miuccia Prada, Raf Simons, Donatella Versace, Pierpaolo Piccioli, Alessandro Michele, Demna, Maria Grazia Chiuri, Leo Dell'Orco per Armani, Diego Della Valle e Renzo Rosso. E poi una sfilza di star dello Star System, Pamela Anderson, Monica Bellucci, ad applaudire la figlia di Eva Cassel che sfilava in Dior, Naomi Campbell, Heidi Klum, fino a Gigi Hadid, incaricata di aprire le danze. E poi ancora Domenico Dolce e Stefano Gabbana, che sedevano accanto a Jennifer Lopez. 5 atti tra artigiani in loro piana, robot, c'erano anche i robot, sì. E che cosa abbiamo visto sfilare? Il Rinascimento è stato omaggiato da questi abiti costosissimi, veramente molto molto ricchi, non so come altro definirli, abiti ricchi indossabili solamente da modelle e modelli. Insomma, uno spettacolo secondo me penoso e orrendo, questa moda che non è più connessa al reale, chiusa in se stessa e autocelebrativa, uno sfacelo. Si guarda ai decenni d'oro, dove la moda era divertente, creativa e parlava al mondo, tutto era tranne che questo.

il frontman degli Imagine Dragons è veramente, veramente da passerella, in questo caso si potrebbe dire esattamente così, perché non hanno fatto sfilare anche lui al Vogue di Milano. C'era Gali, ma non, devo dire che non è esattamente la stessa cosa, il profilo è leggerissimamente differente. Anche Gali era molto elegante, devo dire la verità, sì, ma

il frontman degli Imagine Dragons secondo me avrebbe reso un pochino meglio. E allora ci stiamo avvicinando al break delle 11:30 per poi avviarci all'ultima parte di Touring Café. E quindi ragazzi, mi raccomando di rimanere sempre qui sintonizzati su Touring 104 oppure sull'87 del digitale terrestre. Quindi a tra poco.

0: futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui. Non mancare.
2: www.academyolivo.informatoreagrario.it. 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 5102 20 583. State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

11.37, siamo arrivati all'ultimo segmento di Turin Caffè per oggi, giovedì 24 settembre. E allora voglio riempirvi di notizie, perché il mondo è grande, ogni giorno ne capitano di ogni. Notizie importanti, ma anche notizie meno importanti, che però ci fanno anche riflettere, potrebbero farci riflettere in questo caso. Voglio parlarvi, per esempio, di Sydney Sweeney. Voi sicuramente la conoscete perché è una famosissima attrice statunitense, che è nota per il ruolo di Cassie Howard nella serie TV Euphoria, è una serie molto famosa. E allora Sydney Sweeney è al centro in questo momento della nuova polemica per uno spot pubblicitario per Novig, una piattaforma americana di previsioni e scommesse sportive, nella quale l'attrice appare senza vestiti, diciamo in costumi ad amitico, così si diceva una volta, utilizzando palloni e attrezzature sportive per coprire il corpo. Allora vi direte, che c'è di male? Niente, per essere una campagna pensata per essere ironica e provocatoria, ma poi che ha finito poi per aprire un confronto molto più ampio sulla rappresentazione delle donne nello sport. Il video è stato lanciato il 9 settembre e gioca proprio sull'idea di uno sport ridotto alla sua essenza. Just Sports, il concetto della campagna. Sydney passa dal basket al football, dal tennis all'hockey, fino al golf, sempre attraverso una rappresentazione volutamente sensuale e sopra le righe. Allora, l'obiettivo dichiarato è quello di attirare l'attenzione sulla piattaforma, che si presenta come un mercato dedicato esclusivamente agli eventi sportivi. Ma questa volta la provocazione non si è fermata al pubblico, ha incontrato la reazione netta di molte atlete. La prima a prendere posizione infatti è stata Ariane Titmus, campionessa olimpica australiana, che ha criticato duramente una rappresentazione che a suo giudizio rischia di ridurre ancora una volta lo sport femminile al corpo delle donne, proprio mentre le atlete chiedono che a essere messi in primo piano siano invece l'allenamento, il talento, la forza, i risultati soprattutto. E con lei si sono schierate altre sportive, da Amy Hunt a Gracie Kramer fino a Lani Pallister, Brie Rizzo, Tilly Kearns. Magari qui questi nomi non sono molto conosciuti, però vi posso garantire che nel resto del mondo sì. Insomma, in una sorta di risposta collettiva allo spot. C'è da dire anche che le atlete hanno lottato a lungo affinché addirittura le inquadrature delle videocamere non posassero più per esempio sulle loro gonne corte, sui pantaloncini, perché a volte anche le inquadrature stesse andavano a bloccarsi sulle parti intime delle giocatrici stesse, delle atlete stesse. Hanno dovuto lottare parecchio affinché questo non accadesse più. È successo forse un mese fa che i giudici dessero la risoluzione definitiva a questa cosa. E insomma, ne capitano di ogni. Voi da che parte state, per esempio?

è sexy. Quest'uomo è assolutamente sexy, assolutamente. Robin Tyke, featuring, ve lo dico dopo, va bene. Non è molto sexy invece la notizia di cui vi volevo parlare adesso. Si tratta del ticket d'accesso a Venezia, che va verso i 30 euro. Dopo 3 anni di sperimentazione, dal 2027 il contributo d'accesso inizierà ad avere una struttura sempre più stabile e verrà preso in considerazione anche l'ampliamento della sua durata. A sottolinearlo è l'assessore al bilancio tributi e società partecipate Michele Zuin, che torna a soffermare pure sul tema del costo del ticket da alzare per disincentivare ulteriormente gli arrivi in città nelle giornate da bollino rosso. Tutto questo all'indomani della morte della giovane sposina, avvenuta qualche giorno fa. La richiesta al governo di avere un contributo d'accesso più pesante, dice, non è per fare cassa. La questione è questa: ci rendiamo conto che i 5-10 euro attuali sono ormai alla portata di tutti. Il rischio è che non abbiano quell'effetto disincentivo che questa misura dovrebbe avere. A quanto si dovrà arrivare si deciderà poi assieme al governo e al Parlamento. Si era arrivati a parlare anche di 50 euro, però potrebbero essere 30. L'importante è lo spirito. Perché? Perché si cerca di disincentivare il turista giornaliero e chi è venuto a Venezia già tante volte. Perché il flusso di turisti, di imbarcazioni, di taxi, che come abbiamo visto vanno anche velocemente, come è accaduto infatti all'incidente che ha portato alla morte della giovane donna, è sempre più enorme, diciamo, e la città non ce la fa sostenere il ritmo. Però il problema è che se il principio è semplice, secondo me, semplicemente contingentare le visite, invece di mettere un meccanismo a pagamento, secondo me si dovrebbe mettere un tot ticket giornalieri al numero, forse al numero chiuso, o forse forse stanno cercando di fare una selezione rispetto al tipo di turismo, un turismo che non sia italiano o di giornata. Questo forse si dovrebbe cercare di evitare, insomma, non lo so, è da pensarci, però non lo so, faranno pagare il ticket anche ai borseggiatori, perché quelli ci sono sempre in pianta stabile, che io sappia. Ci sono veneti che dicono che è una cosa oscena, perché stanno togliendo il diritto di circolare nella loro stessa città, e i borseggiatori, come vi dicevo prima, invece ci sono sempre, quelli non se ne vanno mai. Venezia è credo sia l'unica città al mondo che richiede un ticket di accesso. Non lo so, alzare ancora il ticket renderà questa città, o quantomeno i veneziani, sempre più odiati, considerando tutto ciò che costa visitarla. E non è facile decidere. Sì, pensare a una misura che possa regolarizzare gli ingressi, ma pensare solo e sempre di aumentare i costi fa più pensare solo all'interesse economico del comune di Venezia. Questo almeno è quello che penso io.

Eccoci qui, ritornati in diretta. Devo darvi questa notizia, sì, ragazzi, mi duole il cuore, come si suol dire. Mi duole il cuore, ma devo dirvelo. Stefano De Martino ha deciso. Eh sì, perché? Ha deciso che per l'autotune non ci sarà un divieto di utilizzo nel regolamento del Festival di Sanremo 2027, bensì un criterio di selezione. Vi spiego subito cosa vuole dire. Ve lo spiego. Vietarlo, secondo lui, significherebbe precludere il festival a una scena musicale intera, quella del rap, del trap, del drill, e questo renderebbe il festival non contemporaneo. Queste sono state le sue parole, però io vi spiego che cosa significa. L'autotune, dice il prossimo direttore artistico del festival, dovrà essere di più al servizio del genere aderente al progetto, cioè nessuno arriverà pretendendo di cantare come Céline Dion non sapendolo fare, perché in realtà il festival è una gara di canzoni e non di canto. E allora questo significa che faremo partecipare anche la mia vicina di casa, che è suonata come una campana, tanto ci penserà l'autotune a regolare. Mi viene da ridere e da piangere allo stesso tempo. Tanto ci penserà l'autotune a regolare la sua voce nelle parti in cui ci riuscirà, naturalmente, se ci riuscirà, perché il festival è il festival della canzone e non della voce. Ma che cosa significa? Che se la canzone è buona ma la voce fa schifo, la mandiamo lo stesso? Cioè, ma no, vabbè, io... Cioè, cantare con l'autotune, secondo me, è come fare i 200 metri col motorino. Voglio andare alle Olimpiadi, però partecipando col motorino. Cioè, se una volta l'autotune non dovrebbe neanche essere preso in considerazione per rispetto dei veri artisti. Ci sta a usarlo, ma l'autotune non era stato inventato per togliere le stecche, era stato inventato per altre cose. Senza l'autotune, secondo me, ci sarebbero solo 6-7 artisti. Poi non è vero che il rap ha bisogno dell'autotune. No, vabbè, io non lo so, io non so più come commentarle certe cose. Che tipo di festival vedremo, sentiremo quest'anno? Non lo so se lo sento. Fate voi.

0: Allora, noi abbiamo ascoltato in realtà un remix, però questa era What is Love del 1993. Lui si chiama Hathaway, tedesco però di provenienza da Trinidad. Fantastico, ancora ogni volta che la ascolto io ballo, anche perché ripenso ai mitici anni 90, che per me sono importantissimi. E questo mi fa venire ancora di più in mente lo sconvolgente dichiarazione di De Martino, che mi viene a dire che l'autotune è importante perché al Festival di Sanremo ciò che conta è la canzone, perché il festival della canzone e non del cantante. Però ragazzi, è una gara di canzoni, ma a mio parere anche il canto e il cantante fanno la canzone. Non so che cosa dire. Va bene, io vi devo lasciare perché è arrivato già il break delle 12 con il radiogiornale. Ci ritroveremo domani mattina però davanti al Cilea per il congresso dei consulenti del lavoro. A domani, ciao ragazzi, ciao.
1: Touring 104 Notizie.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Neanche una notte a New York per Benjamin Netanyahu, lo riporta il canale israeliano Channel 13, citando fonti israeliane secondo cui la decisione è stata presa per motivi di sicurezza. Ieri intanto il figlio dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Eichel Leiter, è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio in un attacco con un investimento intenzionale in Cisgiordania, l'episodio proprio alla vigilia dell'intervento del primo ministro Netanyahu alle Nazioni Unite. Neira Leiter, soldato della riserva in servizio presso un posto di blocco vicino all'insediamento di Beit Aron, è stato trasportato d'urgenza in un ospedale di Gerusalemme. Il conducente dell'auto, un palestinese originario del vicino villaggio di Beit Ur al-Tata, è stato colpito a morte sul luogo dell'attacco. Il figlio maggiore di Leiter era rimasto ucciso nei combattimenti a Gaza nel novembre 2023, durante le prime settimane di guerra. L'amministrazione Trump deve fare un passo indietro sul divieto di alcuni media di accedere alla Casa Bianca, e la decisione è presa da un giudice della Corte Distrettuale di Washington che ha temporaneamente bloccato la decisione del presidente Trump di bandire 3 testate giornalistiche dai locali della Casa Bianca, e ha stabilito che a CNN, MS Now e Politico debba essere ripristinato l'accesso. Secondo il giudice, la revoca dei beige stamp è stata fatta senza un processo costituzionalmente adeguato. L'economia cresce, il mercato automobilistico europeo e il servizio.
3: Nel mese di agosto sono state immatricolate nell'Europa occidentale oltre 830.000 automobili, con un incremento del 5,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato comprende Unione Europea, Paesi EFTA e Regno Unito. Positivo anche il bilancio dei primi 8 mesi dell'anno, con una crescita complessiva del 5,8%. Stellantis intanto ha venduto ad agosto quasi 110.000 vetture, il 3,5% in più rispetto allo stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 13,2%.
2: Torniamo adesso sulla misteriosa morte di Antonella Di Elsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita. Dagli esami di laboratorio ora l'attenzione nel giallo della regina si sposta sui device elettronici. A partire da lunedì prossimo il personale specializzato dello SCO inizierà a lavorare sul computer e sulle 10 pendrive sequestrate a luglio a Gianni Di Vita. La Guardia di Finanza ha sequestrato crediti d'imposta ritenuti illecitamente generati, ancora giacenti nei cassetti fiscali, per quasi 153 milioni di euro a 2 società edili riconducibili all'imprenditore Alfredo Guerri, proprietario e presidente della società sportiva Juve Stabia. Da quanto emerso dalle indagini, i crediti generati tra il 2021 e il 2024 erano stati ottenuti illecitamente attraverso il superbonus 110%, attestando lavori parzialmente o mai realizzati in 64 cantieri. Il calcio: domani riparte l'avventura bis di Roberto Mancini alla guida della nazionale italiana. 4 partite in 11 giorni di Nations League. L'obiettivo del ritrovato CT è provare subito a vincere per riavvicinare i tifosi dopo la delusione del terzo mondiale di fila mancato. Il primo avversario in Nations League sarà domani il Belgio all'Olimpico di Roma. Il modulo scelto è il 4-3-3. Restano da decidere gli interpreti. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. A più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
7: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious, baby!
8: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Certo che la fortuna esiste, altrimenti come potremmo spiegare il successo degli altri? Jean Cocteau.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Questa è Touring 104. Ma

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Touring 104.

0: info corso.ds@uniecampus.it, 0965 89 04 13 oppure 334 84 44 576.
1: Buongiorno, buongiorno amici di Mezzogiorno Amaranto e altri colori, rieccoci ovviamente anche di giovedì 24 settembre per parlare di Regina, visto che si avvicina sempre di più il big match, se così si può chiamare, di domenica tra Regina e Igea Virtus. Allora con me in studio c'è ovviamente Paolo Ficara, ciao Paolo, ben trovato.
2: Ciao Andrea, io però non vengo domenica, vado a vedermi San Biasevi con la Mezia, cioè quando mi ricapita onestamente. Cioè che c'è il derby tra le due formazioni di Lamezia, quindi non verrò al Granillo. Sto scherzando, ovviamente sarà la partita di cartello prima contro seconda, quindi il match clou. Una volta nel televideo andavi e ti controllavi il giovedì qual era il match clou della giornata di Serie A. Il televideo esiste ancora, non so chi se lo guardi onestamente dopo l'avvento di internet, però il match clou del girone I della Serie D domenica sarà tra Regina di Gia Virtus, se ti capita in un weekend in cui non ci saranno né la Serie A né la Serie B, quindi ci sta che un po' di occhi saranno proiettati sulla partita di domenica, alla quale dovrebbe presenziare anche il patron Claudio Lotito, dato appunto la Lazio non gioca, di conseguenza Serie A non gioca, quindi diciamo non deve stare lì a giustificare, no? Cioè, è presente per una partita anziché per l'altra, quindi la Lazio non gioca e di conseguenza si può permettere, se ha tempo, ma penso che ne troverà in qualche maniera, di venire a Reggio Calabria a vedersi questo match clou.
1: Sì, sarebbe anche bello vedere il patron comunque anche avvicinarsi alla squadra che tanto bene sta facendo, anche per dare un segnale insomma all'ambiente in generale. È sicuramente positivo il fatto che Lotito, in mezzo comunque a tanti impegni, voglio dire, perché obiettivamente è così, venga a vedere la Regina. Questo certifica ancora di più il senso del suo investimento e la volontà anche di fare bene a Reggio Calabria. L'inizio è dei migliori, assolutamente, meglio di così non si poteva chiedere, e quindi arriverà sicuramente accolto tra tanti applausi. Più tardi comunque avremo anche al telefono, lo possiamo già annunciare, il direttore sportivo della Igea Virtus, ovvero Castorina, che ci parlerà sicuramente della sua Igea, anche della partita di domenica, e magari chiederemo anche qualcosina in merito alle dichiarazioni di Bonina, che sappiamo essere un personaggio che non si risparmia nelle dichiarazioni, insomma non so se hai sentito, hai letto qualcosa.
2: Onestamente no, perché ho impiegato parecchio tempo, diciamo, mi sono guardato il primo tempo, non sono riuscito neanche a vermela tutta, di Trapani Igea Virtus, e tra poco ne parliamo. Noi oggi abbiamo cominciato un po' in ritardo perché inizialmente dovevamo fare la walking radio, però non è stato possibile, sarà attivata da oggi pomeriggio per i fans di Radio Touring, lo diciamo, insomma dal pomeriggio troverete la walking radio nei pressi del Teatro Francesco Cilea, quindi avremmo dovuto trasmettere da lì con Gigi Miseferi, che dovrebbe essere qui accanto a me in questo momento, però vediamo un attimo di chiamare anche lui al telefono più tardi, più avanti nel corso della trasmissione, perché in effetti gli studi poi della radio sono da tutt'altra parte rispetto al centro città, di conseguenza proveremo ad avercelo in diretta al telefono. Oggi è un giorno importante perché i nati oggi sono dei grandissimi centrocampisti. Devi sapere, se conosci qualcuno che è nato oggi, no, anche bambino, cioè che può avere 3-4 anni, gli puoi già pronosticare un futuro da centrocampista ad altri livelli, secondo me, perché oggi fa il compleanno Fabio Caserta, che come centrocampista è partito dalla C2, era la vecchia C2, la seconda divisione si chiamava, quindi la quarta serie del calcio italiano, proprio con l'Igea Virtus, proprio con la formazione di Barcellona Pozzo di Gotto, quindi si mise in luce nella stagione 2003-2004, lo ricordo perché la Regina andò a Barcellona a farci un amichevole, credo che l'obiettivo fosse anche di vedere all'opera dal vivo Fabio Caserta, era la Regina allenata da Giancarlo Camolese, finì 2-2 quella partita, un'acquazzone che non ha idea. E quindi una Regina in Serie A pareggiò nell'amichevole, che ora non so se era mercoledì o giovedì sera,

0: contro una formazione di tre categorie sotto. E da lì Caserta però spiccò il volo, perché la Regina non lo prese, ma lo prese il Catania in Serie B. E quindi da lì poi venne fuori una carriera molto importante per il giocatore, oggi allenatore, originario di Merito, Porto Salvo, che è stato nostro ospite al telefono qualche settimana fa, a cui rivolgiamo tanti auguri anche in diretta.
1: Assolutamente, tanti auguri a Fabio Caserta.
0: E sempre oggi è nato Marco Tardelli, campione del mondo.
1: Sì, è vero.
0: Capisce? Cioè, si va a colpo sicuro, secondo me. Quindi campione del mondo nel 1982 con la nazionale italiana, una nazionale che non vinceva il mondiale dal 1938, ovviamente era Coppa Rimé all'epoca, quindi una lunghissima attesa. Ora stiamo attendendo non solo di sollevare la Coppa, stiamo attendendo proprio, c'è cioè anche di guardarla da lontano,
1: di vedere qualche partita, cioè.
0: Esatto, qualora fosse possibile. Quindi oggi tanti auguri anche a Marco Tardelli, a cui sta simpatica la Regina, perché grazie alla Regina lui, dopo quella bellissima esperienza da allenatore, da commissario tecnico dell'Under 21, dove vinse anche l'Europeo, credo anche più di una volta, ma di sicuro lo vinse con i nostri Baroni, sì, e Pirlo e Cirillo, sì. Sì. Titolari nella formazione che vinse nel 2000, credo, sì. L'Europeo. Marco Tardelli subentrò a Marcello Lippi come allenatore dell'Inter dopo che la Regina sconfisse l'Inter al Granillo, ed era l'1 o il 2 ottobre del 2000. Quindi subito dopo
1: quella sfuriata di Lippi, insomma, in conferenza stampa, prendere a calci nel sedere, fossi il presidente, tutti, compreso me stesso, l'allenatore, se non sbaglio era quella...
0: Allora io non ricordo chi segnò per l'Inter, solitamente ci segnava Recoba.
1: Ecco, mi sa che lui aveva segnato.
0: Sì, può essere che quando vede la Regina Recoba, secondo me anche ora che avrà 50 anni, se lo mettiamo contro la Regina Recoba da 30 metri, prende il palo, rimbalza sulla schiena del portiere e va dentro.
1: Recoba, Possanzini, Marazzino.
0: Lo so, però dico, cioè, vedi, Possanzini e Marazzino, volevo fare la figura di quello se lo ricordavo. Ora lo posso anche dire, segnava Possanzini e Marazzino, però non mi crede più nessuno e me lo ricordavo.
1: No, secondo me ti credono, figurati. Figurati se non ti credono.
0: E quindi fece una bella vittoria in rimonta quella Regina. Se vuoi ti dico che assieme a Possanzini e Marazzina giocavamo con Cozza e Zanchetta dall'inizio, quindi era una formazione molto offensiva scelta da Franco Colomba, che passa, no, come uno degli allenatori più difensivisti che abbiamo avuto a Reggio Calabria. Però quel giorno, la prima giornata di campionato, una Serie A che cominciò in estremo ritardo per una battaglia sui diritti televisivi che non finiva mai, e abbiamo cominciato proprio quel giorno, era o il primo o il 2 di ottobre la prima giornata di campionato. Quindi l'Inter passò in vantaggio, l'Inter comunque era priva di Vieri e Ronaldo, sì, quel giorno erano entrambi infortunati, sempre di proprietà della formazione nell'azzurra. Evidentemente c'era un po' di maretta, certo, all'interno dello spogliatoio. Era un Inter reduce da una qualificazione stiracchiata, sì, sì, in Coppa UEFA, con uno spareggio vinto sul Parma.
1: Grande punizione di Robby Baggio.
0: Grazie a un gol di Baggio che era non ai ferri corti di più.
1: Sì, infatti se non mi sbaglio andò via poi in quell'estate.
0: Con Lippi si avvicinò per stringergli la mano, si vide che proprio gliela diede, ma proprio per educazione, non per altro, Baggio in campo davanti a tutti. E poi andò, credo, al Brescia, perché abbiamo tentato noi, al Brescia sicuramente, perché ci ha provato il presidente Foti per tutta l'estate a ingaggiarlo, non c'è stato verso. Quindi era uno spogliatoio un po' in subbuglio, evidentemente, nei confronti di Lippi. La Regina riuscì a rimontare, oltre che per meriti propri, probabilmente anche per grossi demeriti della difesa interista. E a fine partita Lippi, che non era nato il giorno prima, si rese conto, no, di quella che era la situazione, e fece quella sfuriata proprio nella sala stampa del Granillo. Cioè, abbiamo cominciato a fare gli auguri a Tardelli e siamo finiti a raccontare questa storia. Quindi Tardelli, che aveva appena finito il proprio mandato alla guida dell'Under 21, si ritrovò.
1: Sì, che poi se non sbaglio fece una delle stagioni, una stagione che non andò tanto bene poi comunque sulla panchina dell'Inter.
0: Credo fu l'anno in cui ne prese 6 dal Milan,
1: sì,
0: no?
1: Sì, le aspettative erano tutt'altre, visto anche comunque gli investimenti di Moratti in quegli anni, che però non portavano a successi, anzi a peggio.
0: Io sorrido perché Andrea, secondo me, un pochettino, vedete, c'ha le cuffie nere e la maglia azzurra.
1: Dice Michele Rizzitano: il giorno, sì, in cui Lippi disse sarebbero da prendere tutti a calci nel sedere,
0: da attaccare al muro, sì, e da prendere a calcio.
1: Vabbè, l'ho detto prima all'inizio, esatto, la ricordo, cioè la ricordo, non è che la ricordo, non ero nato, però ho visto, esatto, tante cose in merito a quella giornata. Vabbè, ma erano altri tempi anche, insomma, la Serie A era l'Olimpo del calcio italiano, del calcio europeo, e la Regina faceva parte di quella Serie A dove comunque ti andavi a confrontare ogni settimana con calciatori di primissimo livello. Penso ci fosse ancora Batistuta, Del Piero, Ronaldo, il fenomeno, quindi voglio dire Vieri, mettine quanti ne vuoi, ed era sicuramente un altro calcio, un altro tempo, e la Regina danzava, come dice in una canzone anche, no? Alfredo Spici ballava in Serie A con tutti questi campioni.
0: È un altro pianeta, ha deciso di commuovermi, veramente, insomma.
1: Multiverso sembra, ad oggi sembra il multiverso.
0: Sì,
1: nel
0: sì,
1: senso ma... che sembra così, passato così tanto tempo che non sembra reale. In verità la Regina ha fatto queste cose, ha scritto pagine di storie importantissime anche della Serie A, perché obiettivamente non possiamo parlarne ogni giorno, però quella salvezza con un meno 15, poi è diventato meno 11, è storia in un campionato di massima serie. Cioè no, nessuno credo sia mai riuscito a fare una cosa del genere, cioè senza la penalizzazione la Regina sarebbe andata, se non sbaglio, in Europa, avrebbe giocato in Europa la stagione successiva, quindi anche quella è una pagina di storia. Poi, per non parlare sempre dei grandi campioni che sono passati in riva allo stretto, Pirlo, Baronio, Nakamura, Cozza, e tutta gente di altissima qualità, ora nominarli tutti viene complicato, però
0: ma
1: era una bellissima realtà.
0: È uno dei motivi per cui tanta gente, soprattutto della mia generazione, ancora prova a giocare a PC calcio. Cosa che tu, cioè,
1: no, PC calcio
0: ti,
1: no, però
0: ti suggerisco di provare questa emozione se riesci.
1: Football Manager, sì.
0: Però PC calcio è un qualcosa di magico, veramente. Anche perché andresti a trovare tutte queste formazioni, no, della Serie A dell'epoca. C'è la versione migliore di PC Calcio con la Regina, che nell'anno della promozione in Serie A inizia con una squadra che, insomma, vai a leggere un attimo i nomi e ti rendi conto come caspita abbiamo fatto. Poi prendendo i vari Costanzini, Sussi, Cozza, eccetera, eccetera, nel corso della stagione siamo riusciti ad andare in Serie A. Quindi, ad esempio, quella era un'epoca in cui andava abbinato il centrocampista di rottura con quello di costruzione. Sì. Solitamente c'era un giocatore come Almeida, che era uno dei principali centrocampisti di rottura a livello mondiale. Quindi passò dalla Lazio all'Inter, credo.
1: Sì.
0: Quell'estate o l'anno prima, forse quell'estate.
1: Sì.
0: E ora non è più così. Mettono tutti i palleggiatori, devono non solo verticalizzare, ma devono superare il pressing avversario, devono avere questa dote di correre,
1: diciamo,
0: in continuazione.
1: Che oggi il centrocampista di rottura in molte squadre è anche il regista, no? Quello che porta qualità, perché per esempio nell'Inter, prendo l'Inter perché è la squadra che osservo di più, Çalhanoğlu recupera anche tanti palloni, poi insieme a Barella, però sono entrambi giocatori di estrema qualità,
0: sì,
1: che costruiscono anche l'azione, quindi è diventato multitasking il centrocampista, chiamiamolo così, moderno.
0: Sì,
1: e quindi non si vede più quel giocatore esclusivamente di rottura.
0: Nel mio immaginario il regista è lento.
1: Sì, sì.
0: Mozart è lento.
1: Pirlo,
0: Baronio.
1: Pirlo stesso non era un velocista.
0: Pirlo aveva iniziato con un altro ruolo.
1: Sì,
0: quindi doveva essere abituato a saltare l'uomo, comunque ad avere pressione addosso, iniziato con un altro ruolo, ma non è veloce sicuramente.
1: No, non era veloce, sicuramente tantissime caratteristiche straordinarie, uno dei centrocampisti più forti della storia, però non è mai stato un velocista o uno che della velocità fosse la sua arma migliore.
0: Quan Sebastian Veron è lento. E oggi si fa fatica, cioè, oggi non puoi dire che Vitigna del Paris Saint Germain è lento, no, cioè, sarebbe una bestemmia.
1: Però fa anche lui un altro ruolo, cioè, nel senso, gioca veramente a ridosso dell'area avversaria, però ovviamente il Paris Saint Germain ha un modo di giocare totalmente particolare, cioè, nel senso, poi i meccanismi sono straordinari.
0: Sì, sì, sì.
1: E, di conseguenza Vitigna non è sicuramente un regista vecchio stampo, cioè non ci sono più quei registi che di fatto controllano la metà campo e giocano a ridosso, poi anche in fase offensiva, arrivo sulla metà campo, leggermente avanti alla davanti alla difesa. Oggi il centrocampista è totale, sono quasi tutti box to box, qualunque ruolo e si facciano, perché oggi si gioca un calcio più spregiudicato, più votato all'attacco, di pressing, e di conseguenza cioè, per esempio, anche Matic, no? Matic comunque
0: che è lento,
1: c'ha,
0: in effetti,
1: ha 36 anni, 37, è un giocatore lento. Però non è un regista, nasce come centrocampista di rottura, un centrocampista
0: come assassino.
1: Tipico, esatto. Oggi nel Sassuolo fa anche il regista. Cioè, voglio dire, anche lui si è evoluto nel corso della carriera. Però lo
0: in questa Serie A, sì.
1: Sì, ma secondo me
0: a 36 anni.
1: All'estero è un calciatore, secondo me, molto, molto valido. E comunque, cioè, nel senso, gioca anche da regista. Se vai a vedere i gol che ha fatto il Sassuolo contro la Juve, molto anche in avanti, avanzato. Quindi è un ruolo che è cambiato tantissimo.
0: I giocatori che 25 anni fa avevano il passo per giocare come ali, quindi come esterni d'attacco, oggi giocano come centrocampisti. Mentre sulle ali trovi, cioè, devi avere Usain Bolt oggi per fare superiorità numerica sulla fascia. Quindi Folo Runcho, cioè uno con le caratteristiche di Folo Runcho, 25 anni fa avrebbe giocato tutta la vita sulla fascia. E oggi invece ti fa lo strappo, ti parte da centrocampo, insomma, l'abbiamo visto a Reggio Calabria. Va bene, abbiamo iniziato questo discorso proprio spicciolo da bar, quasi tra persone anziane, non so come ci sia venuto fuori. Quindi niente, guardando appunto, più tardi chiameremo il direttore sportivo dell'Igea Virtus, Salvatore Castorina, che è tornato, diciamo, a fare quello che sa fare meglio, appunto, il suo mestiere, quest'anno, dopo le varie esperienze col Siracusa, col Matera, era stato impredicato anche per la Regina nella passata stagione e ha fatto evidentemente una signora squadra. Sicuramente gioca a 4, quindi dimentichiamoci l'Igea Virtus dell'anno scorso col 3-5-2. Sicuramente gioca a 4, quindi è un 4-3-1-2. In effetti Tumminelli l'ho visto a terzino destro. Più tardi magari proveremo a capire se è stata una cosa legata alla partita di Trapani oppure se...
1: Ah, tra l'altro, visto che non è il Trapani, oggi è stato sollevato dall'incarico Salvatore Aronica, quindi che non è più l'allenatore del Trapani, c'è stato appunto l'esonero. Comunque nel comunicato la società ha voluto chiarire che è una separazione assolutamente... che non va a intaccare i rapporti di stima tra l'allenatore e la proprietà, ma giusto per dare comunque una svolta alla stagione granata, e soprattutto perché comunque in 4 partite la squadra ha fatto 0 punti e probabilmente la società ha ritenuto giusto dare una scossa, provare a cambiare qualcosa in vista anche delle prossime partite.
0: Non credo, insomma, che i 0 punti siano arrivati per demeriti di Aronica.
1: No, ma infatti l'ho anche scritto nel comunicato alla società. Però giustamente, sai com'è, l'allenatore paga sempre poi per tutti. È difficile cambiare 20 giocatori, è più facile cambiare un allenatore e lo staff tecnico.
0: Con le nuove regole poteva trovarsi panchina altrove. Penso in Serie C a questo punto, dove...
1: Anche perché l'anno scorso in Serie C ha fatto vedere ottime cose, obiettivamente. Poi la situazione che si respira oggi a Trapani è altamente...
0: Invivibile.
1: Sì, invivibile. Poi comunque intacca sicuramente la serenità generale dell'ambiente. Quindi un allenatore che deve provare a trasmettere le proprie idee, a far stare la squadra tranquilla, non ha vita facile. Si è visto, perché poi obiettivamente il Trapani non ha una squadra da 0 punti in 4 partite, neanche da 12, però non da 0.
0: A questo punto non me lo guardo il secondo tempo di Trapani Igea, perché volevo farmi un'idea pure sul Trapani, al quale penseremo tra una settimana. Non l'Igea, onestamente, credo che siano strameritati i 10 punti che ha in classifica, oltre i 13 gol segnati. Il primo tempo ho visto io, è finito 0-0 comunque, quindi aspetto in ogni caso di vedermi almeno i gol. Non l'ho fatto in tempo, però è una squadra che gioca veramente bene a due tocchi, non dà riferimenti dalla metà campo in su, si muovono tutti in continuazione, e quindi è anche un piacere vedere i vari calciatori dove vanno a posizionarsi di volta in volta, in base a dove il pallone, in base al tipo di azione che vogliono sviluppare, ma è quasi sempre un'azione palla a terra. Quindi complimenti a chi ha costruito la squadra, magari glieli faremo in diretta più tardi, complimenti anche a chi li allena, perché devo dire che, se non ci fosse la Regina, forse l'Igea Virtus meriterebbe quest'anno di essere prese in serissima considerazione, dopo che già l'anno scorso sono state sempre prima e seconda lì Gel Savoia. Poi nel momento in cui è arrivata la mazzata e la squalifica per il portierino, o comunque del portierino che si era dimenticato forse di essere squalificato, e quindi hanno penalizzato l'Igea, oltre al ragazzo, togliendo un po' di punti tra quelli da Cimolade ad inizio campionato. Quindi già nella passata stagione, secondo me, l'Igea aveva la possibilità di contendere al Savoia fino all'ultimo, sì, il primato.
1: Come hai detto tu, anche poi la penalizzazione ha inciso particolarmente tanto. È chiaro che quando sei in vetta in un campionato così comunque competitivo e molto episodico, perché erano davvero pochi punti che cambiavano tra la prima e la quinta, cioè nel senso la Regina è rimasta in corsa perché da quinta, mi pare quarta, avesse 6 punti, 5 punti di distacco. Chiaramente prendi una penalizzazione che ti fa scivolare in classifica e poi hai subito la partita con la Regina, perdi anche quella e chiaramente sei tagliato fuori, anche immeritatamente a causa della penalizzazione, che però obiettivamente era corretta. Non può giocare sicuramente un calciatore squalificato.
0: No, è stata una cosa ingenuità.
1: Sì, un'ingenuità che poi gli è costata cara. Però obiettivamente, poi tra l'altro l'Igea Virtus è da un paio di anni che fa squadre comunque importanti, da quando è tornata in Serie D, a parte il primo anno dove è riuscita a centrare la salvezza, se non sbaglio, nelle fasi finali del campionato, ha sempre poi costruito delle squadre che hanno stazionato tra la parte alta nella parte media alta della classifica. È comunque una società abbastanza solida per quello che riguarda la categoria, ovviamente. È una società che conosce la categoria, quindi si affida sempre a direttori sportivi di livello per quanto riguarda il girone I, che soprattutto conoscono molto bene il girone, i calciatori che solitamente girano nelle varie piazze, e una squadra costruita comunque con appunto la conoscenza della categoria, perché sia il direttore sportivo dello scorso anno, Chiavaro, che Castorina quest'anno hanno scelto calciatori comunque che hanno già giocato parecchie stagioni in questo girone, che conoscono le dinamiche e che poi sono giocatori importanti, vedi Samache, vedi Calafiore, Cicerello, Gio Pedro, tutti i calciatori che comunque hanno fatto bene negli ultimi anni. Intanto guarda, ci sono tantissimi, sì, commenti un pochino avvelenati con il presidente dell'Igea Virtus, che ha detto che secondo lui sbancheranno il Granillo. Dice: partite come queste si preparano da sole, non devi dire niente. L'emozione che trasmette il Granillo con i suoi 10.000 spettatori per ogni calciatore è solo una motivazione in più. Forse addirittura in questi casi bisogna abbassare la tensione. Poi quando vado negli spogliatoi devo cercare di carpire gli animi. Se sei sotto magari può servire una parola di incoraggiamento. Reggio Calabria è una piazza che ha fatto per 10 anni la Serie A. La Regina è una squadra forte e lo ha dimostrato in queste partite dove ha fatto tantissimi gol, ma soprattutto non ne ha subito neppure uno. Ma vi posso assicurare che quello zero domenica lo cancelleremo. Sicuramente la nuova Igea farà gol. Vi do in anticipo il titolo di lunedì della Gazzetta del Sud: la nuova Igea sbanca il Granillo. Mi sbilancio. Poi ha detto anche un'altra frase, però non la trovo. Insomma, queste qua sono più o meno male le dichiarazioni di Bonina. Tra l'altro c'era arrivato anche un messaggio da parte di Nino che dice: ciao a tutti, ovviamente parlando solo sportivamente, Bonina, che fino a poco fa non conosceva nessuno, l'anno scorso si permetteva e faceva bene il lusso di punzecchiarci, ma non ha capito che la musica è cambiata e se la sua Igea prende una batosta domenica si gode doppio, un po' come Antonini e il suo amaranto in salsa lotitiana. E insomma, tutte personalità particolari, no? In Sicilia siamo un po' abituati a vedere queste situazioni. È chiaro che quest'anno la Regina non parla ma fa i fatti. Mi sembra questa poi la differenza più grossa, cioè non vedremo sicuramente delle risposte da nessuna parte della società, non vedremo scene secondo me particolari in panchina. La Regina penserà a fare la sua partita, proverà sicuramente a vincere e farà parlare il campo. Penso che poi la risposta migliore è sempre quella lì, perché loro obiettivamente hanno pochi mezzi per dar fastidio a questa Regina, e uno di questi è alzare un pochino la tensione anche mediatica, provare a far innervosire un po' gli animi. Ma credo che questa Regina è talmente tranquilla, consapevole, esperta, che non cadrà nel tranello, ecco.
0: Guarda, io non ho il piacere di conoscere il presidente Bonina, noi appunto tra un po' chiameremo il suo direttore sportivo, dubito insomma verrà ad usare questo tipo di esternazioni, quindi evidentemente è un tipo di esternazione che appartiene al personaggio, più che altro di conseguenza l'ha voluta fare, l'ha voluta attuare lui, e appunto non cadere nella provocazione, nella polemica sicuramente non lo farà la regina, però anche noi alla fine non vogliamo, no, non dico metterci a livello, perché non, il suo sicuramente è un livello importante, insomma, sia a livello imprenditoriale che a livello calcistico, non saremo noi a sminuirlo sicuramente. Arriva Legia Virtus, che è seconda in classifica, che ha fatto 10 punti, quindi sta dimostrando sul campo la propria forza, il proprio essere attrezzata nel migliore dei modi per quello che è il campionato, per quello che è il girone e per quelle che sono le proprie risorse, no? Perché è vero, insomma, si tratta di un imprenditore molto facoltoso, però è anche vero che da un lato è riuscito a resistere a proposte che sicuramente saranno arrivate per Samacheo, o comunque saranno arrivate al calciatore.
1: Sì, no, ma abbiamo detto, la società è molto solida, non si discute su questo. No, dico, secondo me è proprio una cosa studiata per provare un attimo a far innervosire un po' l'ambiente generale, no? che gira intorno alla regina, perché fin qui siamo sempre stati accolti benissimo da tutte le società nelle quali siamo andati a giocare in trasferta. La regina ha risposto anche ringraziando, pulendo lo spogliatoio, lasciando messaggi, in casa tutti comunque molto tranquilli, sono stati accolti benissimo. Qualche punzecchiatura arriva adesso da parte di Legia Virtus, che sa di giocarsi tantissimo, no? Quindi provo a immaginarmela così, anche una prova. Prova a fare qualche giochino, no, mediatico, che sa, ogni tanto attira l'attenzione, può far innervosire qualcuno, ma secondo me, ripeto, la regina è così matura, così consapevole, così esperta, come ho detto prima, che non cadrà assolutamente nel tranello. Cioè sono tutte situazioni che poi devi lasciar passare e rispondere sul campo, perché se la regina poi vince 3-0 o anche 1-0, no, vince la partita e delle parole di Bonina resta poco e nulla, cioè, quindi.
0: Sì, è chiaro che i tesserati di solito parlano dopo, ecco. Almeno se devono parlare in questi termini, si intende. Va bene, insomma, io credo che sarà invece una bella partita, a prescindere poi da provocazioni, schermaglie e discorsi vari. Io mi aspetto invece una bella partita, perché è una squadra che gioca a calcio, una squadra che sa palleggiare, che si sa esprimere a due tocchi, che penso sarà anche un fatto positivo per loro poter così usufruire di un campo come quello del Granillo, insomma, bello sistemato, cioè, non che loro sia da meno, già a Trapani penso che abbiano trovato un terreno di gioco oltremodo dignitoso, anzi non a Trapani, bensì a Castellammare del Golfo, dove sta giocando la formazione del presidente Antonini, e quindi io sicuramente mi aspetto una bella partita, tra due modi di stare in campo molto diversi. Quindi Marchionni vedremo se confermerà il 3-5-2, e Ferraro invece si affida a questo 4-3-1-2 che non dà, sì, riferimenti.
1: 4-3-1-2, 4-2-3-1, insomma, sì.
0: Sì, appunto, Galliani molto diceva 4-2 fantasia, in effetti si muovono un po' tutti, cioè sì, non sì, sai sì, mai dove te li trovi, sia anche Calafiore che parte basso.
1: Si muovono tantissimo, sai, è una squadra che fa tanti gol, non dà punti di riferimento se non appunto quello del centravanti, che è Samaké. Lo abbiamo visto lo scorso anno anche con l'Atletico Palermo, cioè più o meno la squadra, il modo di giocare e interpretare le partite penso sia molto simile, una squadra spumeggiante che muove tantissimo i suoi interpreti, fa partecipare anche i terzini, appunto, quindi Tumminelli me lo spiego così, no? in quella posizione, perché sicuramente parteciperà, sarà un terzino molto offensivo. Lo scorso anno, se ti ricordi, c'era Mazzotta sulla sinistra che arrivava molto spesso dentro l'area di rigore, quindi mi aspetto Tumminelli possa fare questo tipo di lavoro qui. Però chiaramente deve stare attento a Legia Virtus, perché il peso specifico poi della regina, soprattutto in questi spazi aperti, è tanto. Cioè l'Avola ne sa qualcosa, perché l'Avola stava facendo un'ottima partita, aveva preso coraggio, aveva incominciato anche a provare ad attaccare con più uomini, è bastato un pallone preso da Rossetti che poi ha servito rotolo in quello spazio aperto a centrocampo e è andato a fare gol, e da lì è finita la partita. Quindi Legia Virtus sicuramente si giocherà la sua partita attraverso le idee che il suo allenatore Ferraro ha trasmesso alla squadra, ma per me la Regina con questi schemi di gioco si può anche esaltare, perché è una squadra che è vero, gli piace avere il possesso del pallone, ma se deve attaccare in contropiede o comunque a spazio aperto agli uomini per fare male.
0: Dunque io penso che la Regina la possa spuntare alla lunga, quindi la possa spuntare con pazienza. Io credo che paradossalmente noi vedremo al Granillo un Igea che attaccherà, un Igea che proverà a fare la partita, con una Regina che, sapendo di avere una panchina più lunga rispetto a quella dell'avversario e sapendo di avere di fronte un avversario che spende parecchio, perché i centrocampisti si muovono in continuazione, i terzini non ne parliamo, quindi sfrutta le caratteristiche dei suoi, il tecnico dell'Igea, alla lunga, a livello di fiato, alla Regina resterà qualcosa in più, soprattutto se attingerà dalla propria panchina. Di conseguenza io mi aspetto questo tipo di partita. E paradossalmente il giocatore che è più penalizzato da questo tipo di gioco che fa l'Igea è proprio Samakè, perché credo che sia più che altro un calciatore che...
1: un contropiedista.
0: Esatto, c'è uno più da spazzi.
1: Sì, uno da strappi, si vede, nel senso, comunque un giocatore che ha una fibra muscolare importante, è molto rapido, soprattutto sul lungo, anche se comunque sente la porta, quindi se dovesse comunque ricevere dei palloni in area o comunque a ridosso dell'area di rigore può far male, bisogna comunque stare attenti, perché è un calciatore abbastanza forte, tant'è che ha avuto tante richieste non solo in Serie D, anche in Serie C.
0: Noi abbiamo Lancini e Baldan.
1: Sì.
0: Più Fazio, poi non so, ecco, con l'incastro dei vari under, se c'è possibilità di far giocare Rosario Girasole, però dico, c'è chiunque gioca lì, c'è Lancini, per me non si tocca ovviamente, Baldan è entrato e mi sa pure lui non esce più, sarebbe anche lì...
1: Soprattutto in una partita del genere,
0: ecco, so.
1: Soprattutto in una partita del genere non penso.
0: Sarebbe oltremodo delittuoso, quindi vediamo poi le scelte sugli under che farà il mister, la presenza di Toscano anche quella. Credo che sia abbastanza scontata, non abbiamo mai visto Madia, non so se lo vedremo, ma penso di sì prima o poi, quindi sì, gli incastri sono o Madia con Girasole oppure la con Nicolò Fazio.
1: O questo mercoledì o il prossimo c'è la Coppa Italia, dove la Regina andrà a giocare con l'Igea Virtus, là secondo me ci sarà tanto turnover e giocheranno anche quelli che non hanno ancora mai giocato.
0: Io penso, cioè, ovviamente sono in grado di vincerla anche, diciamo, quei ragazzi che abbiamo visto di meno e quelli che è stato concesso meno minutaggio finora, però io credo proprio che Marchionni voglia vincere anche la Coppa Italia.
1: Sì, però l'ha detto anche in conferenza stampa quando si è presentato, cioè la Coppa Italia deve essere anche uno stimolo, ci servirà anche tanto per far ruotare la squadra e dare spazio magari a quei calciatori che vogliono mettersi anche in mostra, cioè la Coppa Italia deve essere un banco di prova anche per quei calciatori che vogliono trovare spazio in campionato, perché lui a Ravenna comunque ruotava tantissimo, in Coppa Italia è arrivato fino in fondo, cioè ha una rosa così ampia che obiettivamente può giocarsela con tutti facendo anche parecchi cambi. Mi aspetto magari che in Coppa Italia possa giocare chi sta giocando di meno, fare una grande prestazione e provare a mettere in dubbio anche la maglia da titolare per la domenica. Quindi sì, la Coppa Italia secondo me è importante anche per questo, perché in un campionato dove giochi una volta a settimana è una rosa così profonda, possono venire fuori dei malumori, cioè nel senso è una cosa proprio obiettivamente umana, nel senso che il calciatore vuole giocare, e è normale che sia così. La Coppa Italia potrà aiutare secondo me anche in questa gestione Marchionni e di conseguenza vorrà andare più avanti possibile.
0: Sì, però dico, per quanto riguarda la casella del portiere, Lago Nicolo l'ha giocata tutte, Coppa Italia compresa, quindi Madia non l'abbiamo visto. Abbiamo solo intravisto, lasciamo stare gli indisponibili, ok? Anzi, ribadiamo,
1: sì,
0: quello Franchini, abbiamo detto
1: Reis,
0: ieri.
1: Rotul e Guida non dovrebbero, cioè Guida
0: forse. No, Franchini e Guida Franchini sono
1: Guida
0: sulla via del recupero.
1: Del recupero, non penso che giocheranno dall'inizio, mentre Reis rimane ancora fuori.
0: Reis salta anche quella di domenica contro l'Igea. Palmieri lo sappiamo, insomma, che resterà fuori ancora per un po'. Dei calciatori disponibili, o comunque quelli che sono stati disponibili fino a domenica scorsa, abbiamo visto per pochi minuti De Mori, non abbiamo visto Runza, abbiamo visto per pochi minuti, o meglio per un tempo, in Coppa Italia Speaker, e mi sembra sia subentrato in una delle quattro gare di campionato. Per il resto io sfido chiunque a dire chi sia titolare inamovibile di questa regina. C'è anche a Bonchele, a 4 si sono riposati in campionato contro l'Avola, era un turno infrasettimanale, però hanno tirato il fiato, cioè non sono neanche subentrati. In attacco abbiamo visto ruotare un po' tutti, quindi chiunque vada a mettere in Coppa Italia, cioè se mette De Mori, Runza e Madia, allora ti dico in effetti sta facendo turnover, sta concedendo insomma minutaggio a chi ha avuto meno spazio, per niente Speaker appunto. E altrimenti, se non fa questo tipo di scelte, chi mette mette, cioè se mette Rosario Girasole, che non ha giocato domenica alla Lamezia, e vediamo se sarà utilizzato,
1: turnover in quel caso,
0: capisci? Cioè se mette la Ribbi e sta facendo turnover,
1: no. Di conseguenza questa è l'ampiezza della rosa che hai a disposizione. Cioè sono calciatori che sarebbero titolari obiettivamente in qualunque altra squadra della Serie D, in alcune anche in Serie C forse.
0: Speaker ha giocato con l'Avola, ora
1: sì,
0: che
1: sì,
0: mi
1: ha giocato,
0: infatti,
1: con l'Avola,
0: ecco,
1: ha giocato titolare.
0: Perfetto.
1: E quindi sì, questa è la forza dell'organico, cioè è difficile capire quando si farà turnover e quando meno. Ci sono alcuni elementi che hanno giocato un pochino di meno e lì sì, si è capito insomma che probabilmente sono un po' dietro nelle gerarchie, ma che comunque ancora non conosciamo in modo approfondito e che vogliamo capire anche il loro livello.
0: Cioè la gara di Coppa Italia può essere la partita perfetta per rivedere Palmieri, perché comunque saranno passati i due mesi diciamo dalla sera dell'infortunio. Non è un infortunio alle gambe, quindi non è un qualcosa che magari
1: bisogna
0: poi
1: stare molto attenti, perché sono, cioè una botta, una caduta può portare a una ricaduta e sì. Quindi io secondo me Palmieri ancora ne avrà ancora per un pochino, meno un altro mesetto.
0: Però hai visto l'anno scorso Ragusa, che appena è guarito ha giocato, capisci? E comunque
1: si allenava,
0: concorrenza ne
1: si allenava sicuramente da un po'.
0: Sì.
1: Si allenava da un po' prima di rientrare, poi si è aspettato ancora un po' per farlo poi giocare dal primo minuto.
0: E io ti dico, vedrai come Palmieri non vedrà l'ora, perché sì, sa benissimo che con le prestazioni che sta facendo Toscano, e se lui non riesce a farsi trovare pronto neanche per il 7 ottobre, e poi sarà molto dura trovare spazio nel corso della stagione, quindi secondo me il ragazzo farà di tutto e di più per essere presente, fermo restando appunto che non è un infortunio alle gambe, quindi cioè, non è che fai un contrasto e dici ops,
1: tra una frattura scomposta la clavicola ci vuole un pochino.
0: Sì, però non è una zona del corpo sottoposta a contrasti di gioco. Questo sto dicendo.
1: Sì,
0: è
1: sì,
0: chiaro che se ti entro in tackle e cadi dal lato sbagliato per terra, insomma, ma quello ti può accadere anche a dicembre, voglio dire. Cioè, non è
1: sì,
0: che
1: sì, no, assolutamente. Però secondo me si aspetterà ancora un pochino. Io penso che passerà tutto settembre, metà ottobre, poi potrebbe tornare in campo Palmieri. Intanto ci chiedono, Roberto ci chiede notizie sui biglietti venduti. Se ne abbiamo, non so Paolo se tu hai più o meno un'idea. Io credo si andrà verso il sold out per domenica, quindi credo che sui 7.000, 6.000 più o meno giù di lì si arriverà.
0: Vediamo, sarà sold out, comunque insomma ci sarà sicuramente una bella cornice di pubblico per questa sfida contro l'Igea Virtus, perché comunque è pur sempre la seconda in classifica, dunque vediamo insomma se sarà tutto esaurito sia in tribuna che in curva sud, però ripeto, non è uno dei principali pensieri, non vogliamo onestamente mettere troppa pressione addosso alla squadra, perché sono cose che possono anche incidere, fermo restando che siamo in mano ad uno staff esperto e anche a calciatori esperti, perché gente come Acquadro e Baldan hanno già giocato in un granillo pieno, hanno giocato con un'altra maglia, mi pare che abbiano pure vinto, c'era anche Alma, sì, in quella squadra, sì, ha fatto anche una gran bella partita due anni fa, e
1: sì,
0: quindi diciamo sono
1: c'era Alma, certo, c'era Alma, c'era Di Grazia, c'era Maggio. Era una squadra assolutamente importante. Poi ci ha punito il difensore con una doppietta Sush e abbiamo perso lo scontro diretto. Però insomma quello era un grande Siracusa, che aveva, c'era Quadro, c'era anche ovviamente Alberto Quadro,
0: infatti,
1: che era il regista di quella squadra. E tanto ci dice anche Gregorio, ci scrive su WhatsApp: settore ospiti, più di 300 biglietti venduti. E questa è anche una notizia importante. E poi ci chiedono: Piras, che fine ha fatto?
0: Beh, aspettiamo appunto che venga ufficializzato, che vengano svincolati insomma i calciatori dal Fasano. Evidentemente
1: ancora in ballo la situazione del Fasano. Bisogna capire, credo che poi il tutto verrà chiuso in questa settimana o la prossima. Purtroppo si sono allungate molto le tempistiche e di conseguenza Piras non può liberarsi dal Fasano. In questo momento comunque, ripeto, secondo me non c'è neanche l'esigenza di andare a prendere un altro portiere, perché Lago Nigro sta giocando, non ha preso neanche un gol, e quindi la regina non è andata a cercare un'altra alternativa e non sta forzando evidentemente anche per accelerare su Piras. E aspettiamo e vediamo se poi effettivamente si concretizzerà l'arrivo del portiere.
0: E noi vi ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per il corso in direzione e management delle società di calcio, ossia il corso idoneo per l'esame all'abilitazione a direttore sportivo della FIGC. È un corso organizzato dall'Università Online Campus, che è il maggior ateneo online accreditato dal MIUR, che oggi conta oltre 85.000 studenti iscritti ai percorsi di studio presenti nell'ampia offerta formativa. Ci sono ben 71 corsi di laurea, quindi si studieranno materie relative all'area tecnica come il regolamento gioco del calcio, i ruoli, il campo tattico, lo scouting internazionale, le nazionali giovanili, come gestire anche un settore giovanile. Si passerà poi all'area gestionale organizzativa, con l'evoluzione storico organizzativa dei club calcistici, l'organigramma di una società professionistica, e servono anche altre aree come l'area giuridica, quindi vi verranno fatte studiare le NOIF e lo statuto federale. Ecco, se studiasse pure qualche commercialista a Reggio non sarebbe male, viste le figuracce sono state fatte 3 anni fa, anzi 3 anni e mezzo fa circa. Poi l'evoluzione della normativa in materia di lavoro sportivo, il regolamento FIFA, ma ci sarà spazio anche per l'area marketing, per l'area economica e per l'area di laboratorio. L'anno scorso oltre il 90% di coloro che hanno studiato con Ecampus hanno superato l'esame finale, sono stati abilitati a direttore sportivo dalla FIGC, e quindi potete anche chiedere informazioni, ulteriori informazioni per le iscrizioni a questo corso via mail all'indirizzo corso.ds@uniecampus.it oppure telefonando allo 0965 890413. Questi contatti di Ecampus. Allora, io non so se è possibile andare un attimo in pausa, e fra meno di 10 minuti potremmo anche contattare il direttore Salvatore Castorina, direttore sportivo di Ligea Virtus, per entrare ancora più nel vivo di questa sfida che ci sarà domenica allo stadio Oreste Granillo.
1: Assolutamente sì. Andiamo in pubblicità, restate con noi perché, come ha detto Paolo, a breve avremo appunto il direttore sportivo di Ligea Virtus, Salvatore Castorina. A tra poco.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
4: Ciao, sono Sebastiano Marra e con Sema Elettricità mi occupo di distribuzione di elettricità, di luce a 360 gradi e di sicurezza. Da 24 anni SEMAR è sinonimo di consulenza specialistica, di approccio sartoriale al mondo elettrico, di affidabilità, di tecnologia a portata di mano. Il nostro impegno è ripagare la tua fiducia, perché le scelte di oggi illuminano il domani e perché SEMAR è dove c'è luce. Ti aspettiamo a Reggio Calabria, in via Ravagnese 263 e su semarelettricità.it.
5: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. Pronto a entrare in campo? Fallo da protagonista. Iscriviti al corso per direttore sportivo eCampus. Un percorso online, a numero chiuso, per soli 50 posti. Accreditato dalla FIGC con esami finali a Coverciano e docenti di livello nazionale e internazionale. La prima edizione, un grande successo. Oltre il 90% dei corsisti ha superato gli esami di Coverciano. Il tuo futuro nel calcio comincia qui. Info corso.ds@uniecampus.it 0965 89 04 13 oppure 334 84 44 576.

0: Rieccoci, rieccoci in diretta qui dagli studi di Radio e Video Touring per Mezzogiorno Amaranto. Come promesso, Paolo, abbiamo in diretta il direttore sportivo dell'Igea Virtus, Salvatore Castorina, insomma un direttore sportivo di assoluto livello che insomma ha lavorato anche con Messina, Siracusa, Cireale e Matera, quindi lo salutiamo e lo ringraziamo per la disponibilità. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
2: Buongiorno direttore, ben trovato.
1: Buongiorno.
2: Ben trovato, ti ripeto una delle cose che abbiamo detto all'inizio della trasmissione: non ci fosse la regina quest'anno, mi sa che l'Igea l'hai costruita come meglio non si potrebbe.
1: No, diciamo che quest'anno la costruzione della squadra è stata fatta di concerto con la società e col mister. Siamo stati bravi a portare a casa tutte le operazioni di mercato che avevamo individuato, quindi da questo punto di vista dell'organico siamo contenti. Poi in questa prima parte della stagione i risultati ci stanno dando una mano, e quindi diciamo che fino ad oggi siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo iniziato fine giugno. Poi ancora il campionato è lunghissimo, apertissimo, ci sarà tanto da dire secondo me.
2: Direttore, noi quotidianamente ci confrontiamo insomma con vari addetti ai lavori e almeno un paio di operatori del mondo del calcio che conoscono la categoria e conoscono la Serie D, e abbiamo chiesto di indicarci un calciatore possibile sorpresa del girone I, quindi non un calciatore dell'Igea, un calciatore dell'intero girone I, e almeno un paio di loro ci hanno indicato Faccetti. Hanno esagerato?
1: No, Lino è un calciatore che io avevo già visto l'anno scorso quando era all'Athletic Palermo, faceva l'under. Tu pensa che io l'ho segnalato a un paio di amici miei, colleghi che fanno i direttori in Serie C. Poi siamo stati bravi, fortunati a prenderlo. Sta lavorando duro, sta lavorando bene. È consapevole di quello che può dare, siamo contenti delle sue prestazioni fino ad ora. Come lui, comunque ci sono tantissimi calciatori che fino all'anno scorso erano under e che possono dire tantissimo. Tutti magari la capacità, la bravura, la fortuna di individuarli, di seguirli e poi metterli in un contesto di squadra che possa comunque accentuare le loro qualità e metterle a disposizione della squadra.
0: Io prima di magari parlare della partita di domenica vorrei un pensiero su Emanuele Ferraro, no? Perché comunque l'Igea Virtus per me sceglie sempre allenatori con una mentalità diversa rispetto a tante squadre della categoria, no? Sempre allenatori che vogliono provare a proporre gioco, a dare comunque un'idea offensiva alla propria squadra. Cosa ci dice su Emanuele Ferraro e perché l'Igea Virtus ha scelto comunque un allenatore che ha fatto molto bene lo scorso anno, ha dimostrato di essere un allenatore valido, ma che comunque ha alle spalle solo una stagione di Serie D?
1: No, il percorso di mister nasce soprattutto inizialmente con settori giovanili professionistici, allenato a Salerno, allenato a Cosenza, poi ha fatto il salto in prime squadre, ha allenato precedentemente il Messina, il Sant'Agata, due anni fa lo aveva preso in condizioni disperate e per pochissimo non è riuscito a salvarlo nella partita playout contro la Cireale, peraltro fuori casa vince. Poi l'anno scorso messo in un contesto diverso, in un contesto con giocatori con più qualità, con un'organizzazione diversa, ha fatto vedere quelle che sono le sue idee di calcio, quelle che sono il suo modo di intendere il calcio, e i risultati lo hanno accompagnato. La scelta del mister è nata proprio da questo, come ha ribadito il nostro presidente più volte quando ha fatto il primo colloquio con lui, è rimasto particolarmente colpito dalle idee del mister, e noi settimanalmente lo vediamo lavorare sul campo ed è una persona che comunque molto meticolosa, di curi particolari, che ha questi di calcio sempre propositivo, sempre così, sempre la squadra deve proporre calcio, deve giocare la palla. È una delle mentalità che ha trasferito la squadra, appunto questa qui, di non mollare mai, malgrado si possa anche andare sotto durante le partite, e continuare per quelle che sono le idee che per trasferire giornalmente ai nostri calciatori.
2: Mentre è ufficiale il passaggio del portiere Alessandro Campolo dalla Nissa al Trapani, che è stato l'ultimo avversario affrontato proprio dall'Igea Virtus. Io credo che tra poco magari ti chiediamo qualcosa anche sul Trapani, però io credo che l'importanza di un dirigente in questi campionati a questo livello si riconosce anche dal fatto che riesca ad attingere poi da primavere importanti, perché non solo il Cagliari è in Serie A con la prima squadra, ma anche una primavera molto importante che ha vinto la Coppa Italia, mi sembra, l'anno scorso, no? Cioè, anzi due anni fa, motivo per cui Pisacane è stato poi promosso alla guida della prima squadra. E hai pescato questo ragazzo che si chiama Kamlic, che ancora deve compiere 18 anni e che sta giocando, almeno io l'ho visto titolare a centrocampo proprio nell'ultima sfida di Trapani. Ti chiedo come hai fatto, insomma, a convincere il ragazzo a passare da una primavera 1 alla Serie D.
1: Il paradosso del calcio è che il ragazzo era svincolato, il Trapani non gli aveva rinnovato il contratto, il Cagliari, scusa, non gli aveva rinnovato il contratto, quindi era libero di andare dove voleva.
2: Ha maggior ragione, insomma, un gran colpo, perché insomma consenti di patrimonializzare.
1: Sì, abbiamo avuto questa opportunità, abbiamo voluto vederlo in ritiro qualche giorno per essere sicuri di quello che già ci avevano detto. E il ragazzo sta facendo vedere ottime cose,
2: quindi
1: sono convinto che se continuerà a lavorare duro per come sta facendo, probabilmente si potrà ritagliare in un futuro un pezzo importante di carriera. È un ragazzo per bene, un ragazzo serio, un ragazzo che lavora, che deve migliorare, è un ragazzo che segue il mister e i compagni più grandi, quindi lui, come tutti gli altri under che abbiamo in rosa, fanno il loro benissimo, perché comunque oltre lui abbiamo anche una batteria under, secondo me, di primo ordine. Sono tutti lì che vogliono pensare che Barcellona sia il loro trampolino di lancio per andare tra i professionisti, e siccome sono convinto che il lavoro alla lunga paga, per tutti loro auguro il meglio, e magari così un giorno diranno: o se non era per il direttore non arrivavano i professionisti. No, questa è anche una piccola soddisfazione personale, no? Se non era per il direttore, per l'Igea, per il mister, per tutta la società, perché noi possiamo dare l'opportunità, poi loro devono essere bravi a trasferire sul campo quello che noi gli proponiamo.
2: Ma la scelta di giocare con l'Under a centrocampo è stata dettata dal fatto che avete preso questo ragazzo, oppure l'avreste portato avanti a prescindere?
1: No, noi l'idea, quando siamo seduti col mister al primo incontro, avevamo già battezzato in quei ruoli gli under, e quindi già eravamo organizzati in quel senso. Poi Kamlic è arrivato a ritiro inoltrato, ma già noi avevamo battezzato in quel ruolo, e già avevamo in rosa altri due nel 2008 che avrebbero lottato per conquistarsi il posto in squadra.
2: Mi ha sorpreso la posizione di Tumminelli, onestamente non me lo aspettavo terzino destro. C'è una scelta definitiva oppure un qualcosa legato a qualche contingenza?
1: No, Mattia, io l'ho avuto il primo anno under ad Acireale nel 2018, il primo anno da under lui usciva dalla primavera del Trapani, lo fece con me ad Acireale, quindi sapevo già quello che poteva dare. Poi l'ho seguito per tutta la sua carriera, e lui indifferentemente può fare il quinto o il quarto, quindi io ho prospettato questa opportunità, e lui non ci siamo mai persi di vista. Ci eravamo ripromessi che magari, se ci fossero state le condizioni, avremmo provato a lavorare nuovamente insieme, quindi ero convinto che comunque in quel ruolo potesse potesse far bene, anche se l'ultimo due anni della lista non è riuscito a trovare tantissimo spazio, ma la qualità del calciatore non si discute. Siamo contenti di quello che ha fatto fino adesso e sono convinto che continuerà a fare ancora meglio durante tutto il campionato.
0: Adesso approfitto anche del comunicato della regina di poco fa, perché nella quale la società Amaranta ha comunicato che la tribuna laterale è sold out. Quindi non ci sono più biglietti disponibili per quanto riguarda la tribuna laterale. Cosa si aspetta da domenica, direttore? Insomma, la piazza di Reggio Calabria ha risposto anche a testimoniarlo, sono questi numeri, no? Questo sold out. Cosa si aspetta dall'ambiente? Che partita pensa che vedremo domenica pomeriggio?
1: Intanto io mi auguro che sia una bellissima giornata di sport, perché è la cosa più importante. Questo è un punto di dubbio. Sicuramente la presenza di tantissimi tifosi è una spinta emotiva in più per tutti i calciatori di tutte e due le squadre che andranno in campo. Nel settore ospiti noi avremo la spinta dei nostri, che immagino che sarà sold out anche quella. Quindi queste sono partite che tutti vorrebbero giocare, si presentano da sole, sicuramente, ribadisco. Spero che sia una grandissima giornata di sport. Poi in campo i ragazzi daranno battaglia, come giusto che sia, ognuno per le rispettive squadre, ma l'importante è che ci sia rispetto reciproco e poi a fine gara si tireranno le somme su quello che sarà l'andamento della gara.
0: Cosa si aspetta da questa regina, che almeno per il momento ha fatto filotto e senza neanche subire un gol? E cosa invece, secondo lei, per quello che ci può dire ovviamente, si aspetta dalla Sueggia Virtus? Cioè, io mi aspetto comunque una squadra che verrà a provare a fare la partita proprio per indole e soprattutto per le idee del suo allenatore.
1: Sicuramente la regina deve dare continuità a quello che ha fatto nelle giornate di campionato, più la Coppa Italia. Sappiamo che è un organico di tutto rispetto, e la squadra è stata costruita in assoluto per vincere il campionato, quindi abbiamo massimo rispetto dell'avversario che andremo ad incontrare. Sappiamo della forza della difesa, sappiamo che in avanti tra Coppa Italia e campionato hanno fatto già 20 gol, quindi è un organico importante anche nelle alternative. Quindi sicuramente sarà una partita tosta come tutte quelle del campionato, perché poi alla fine non ci sono partite facili in questo girone, perché puoi avere difficoltà anche con le cosiddette piccole. Noi da parte nostra faremo quello che abbiamo sempre fatto.

0: sogna di poter giocare, no? Questo, il calcio è questo, il calcio è con i tifosi, il calcio è con le partite, con gli stadi sold out, il calcio è questo, sono le motivazioni, tutto, no?
1: È vero. Direttore, cosa è stato più concreto tra queste due cose? L'interesse della Regina per Samaché, fresco, insomma, quindi di quest'estate, oppure la possibilità che Salvatore Castorina arrivasse alla Regina nella passata stagione? Tanto ormai è cambiata proprietà, quindi
0: ti dico la verità, nessuno di tutti e due, perché Samaché non c'è stato mai richiesto dalla Regina, e di fatto io ho avuto contatti più volte con la precedente proprietà della Regina, ma sostanzialmente una vera e propria proposta non è mai stata fatta. Abbiamo fatto tanti discorsi, magari tante chiacchiere, però non si è mai arrivato ad un discorso concreto per quello che potesse essere la venire a lavorare con la Regina. Quindi nessuna delle due è stata mai concreta.
1: E mi sa che ti è andata bene.
0: sì, assolutamente. Barcellona, Ligia Virtus è la soluzione migliore che potessi trovare. L'anno scorso è stato un anno particolare, perché a parte ho avuto un paio di richieste, ma non sono concretizzate. Quindi ripartire da Barcellona, avere questa opportunità con una società seria, una proprietà forte, è stata la soluzione migliore che potesse arrivare. Io sono stato contentissimo della telefonata, sono stato contentissimo di iniziare. Ho guardato più al progetto e alla serietà della proprietà che al resto, e sono veramente felice di essere qui, perché si sta bene, si fanno stare bene. E quando ci sono proprietà del genere, è giusto che poi i risultati vengano, perché è una conseguenza. Il calcio è conseguenza di tutta una serie di aspetti, no? Il calcio e i risultati sono una conseguenza di tutta una serie di aspetti: societario, medico, staff, logistico, eccetera, eccetera. Il calcio non ti inventa nulla. Quando una delle componenti viene meno, da qualche parte tu perdi qualche punto. Poi,
1: che atmosfera hai trovato nell'ambiente Trapani domenica scorsa?
0: Ma Trapani è un ambiente, purtroppo devo dire, demotivato. Mi dispiace, perché ho capito, ho parlato un po' con qualcuno di loro, ho capito che comunque la situazione è particolare, perché giocare a calcio non nel tuo stadio, senza tifosi, peregrinare da un campo all'altro, non è bello. Mi dispiace, perché comunque Trapani per la Sicilia è sempre stato un punto di riferimento, soprattutto negli ultimi anni, e vedere questa situazione fa male, ma fa male comunque al calcio siciliano in generale, perché ne sono convinto che più squadre si riescono ad avere, ma io parlo per la Sicilia, per la Calabria, io parlo per tutto il sud in generale, più squadre si riescono ad avere nei professionisti, più tutto il movimento ne potrà dei benefici dai settori giovanili, dalle squadre dilettanti, perché non per forza bisogna andare a cercare il calciatore straniero o il calciatore che venga da non so quale parte sperduta del nord. Sono convinto che al sud abbiamo tanti talenti, e che magari avendo società professionistiche che possono curare i settori giovanili in maniera più specifica, magari questi talenti non possono disperdersi, ma non disperdersi che vanno a giocare lontano, disperdersi che si rischia che non giochino più a calcio. È una sconfitta comunque per tutto il movimento.
2: Bene, io direi che possiamo ringraziare il direttore Castorina per la disponibilità, assolutamente è stato esaustivo e si è messo a disposizione, quindi lo ringraziamo assolutamente e gli facciamo un grande in bocca al lupo per il proseguo della stagione e per tutto. Grazie direttore.
0: Grazie a voi, buon lavoro, grazie ancora dell'invito, una buona giornata.
1: Grazie tantissimo, direttore, ci vediamo domenica. Grazie davvero.
2: E insomma, anche dalle parole, no? Si capisce poi quando un direttore è di alto livello, un professionista serio, tante idee, tante

0: tante soluzioni e di conseguenza Ligia Virtus è in buone mani per quanto riguarda almeno la direzione sportiva, su questo possiamo esserne certi perché Castorina è sicuramente un profilo di altissimo livello per la categoria.
1: È un dirigente che sa di calcio, è un dirigente che sa di Serie D, di categoria, di girone. E ripeto, non ci fosse la regina, probabilmente potrebbe anche essere l'anno giusto per Ligia Virtus, che comunque a livello di piazza, insomma, le sue partecipazioni alla Serie C, mi sembra che ce l'abbia, almeno a livello di C2, di C1 non lo so, onestamente, ma forse pure quelle. Quindi ha sicuramente un presidente importante, a prescindere dal tipo di esternazioni che rilascia o che sta rilasciando in queste ore, e di conseguenza nel girone in cui c'è la Nissa che spende parecchio e
0: Sì.
1: va, c'è tutta la mia stima, no, per la famiglia Giovannone, quindi sia il proprietario che il figlio, insomma, Lorenzo.
0: Bisogna dire che comunque non hanno approfittato dello scorso anno, perché io obiettivamente credevo che poi la Nissa alla lunga sarebbe andata a vincere il campionato, visto che la regina faceva continui passi falsi, Ligia ha avuto la penalizzazione, il Savoia non sembrava quella squadra dominante che potesse andare a vincere il campionato. E la Nissa, secondo me, ha sprecato un'occasione importantissima sbagliando quella partita con il Sambiase per andare in Serie C, perché poi gli altri anni, il primo anno, comunque c'era un campionato molto combattuto che per larghi tratti ha visto la Scafatese, che poi abbiamo visto cosa ha fatto, a Siracusa e Regina a giocarsi la promozione. Chiaramente la Nissa ha avuto qualche difficoltà e diciamo, ha vissuto una stagione anche di adattamento alla categoria. Lo scorso anno probabilmente era l'annata giusta per provare il salto. Per quanto riguarda la Nissa, quest'anno c'è la regina. Quest'anno finalmente c'è la regina e un po' per tutti diventa anche azzardato, secondo me, provare a rinforzarsi, a spendere tanti soldi per tentare di vincere questo campionato. La regina sta andando a una velocità altissima e almeno che non sbagli una o due partite in queste 4 giornate, credo che difficilmente potrà far cambiare idea alle dirette concorrenti.
1: No, ma la Nissa sono 2 anni che spende parecchio, quindi sicuramente grandissimi sforzi, proprietà solidissima, non solida, solidissima, però è il tipico contesto in cui sembra manchi sempre un punto per fare primiera. Mentre Ligia Virtus, sarebbe stato curioso senza quella vicenda del portiere squalificato, sarebbe stato curioso di vedere
0: Sì,
1: senza handicap
0: sì.
1: se non si sgonfiava in quel modo. E vedere se riusciva ad arrivare in fondo. Quest'anno io ritengo che, ora non so chi delle due riuscirà ad arrivare seconda alla fine della fiera, però mi aspetto che arrivi prima la regina, su questo non ci sono dubbi, quindi noi oggi ci siamo messi un po' a descrivere l'avversario che troveremo domenica, perché insomma arriva per me una signora squadra che gioca bene al
0: Sì, che poi
1: calcio.
0: comunque ha cambiato, ma ha dei punti fissi, l'ossatura, bene o male, è quella dello scorso anno, negli elementi più importanti. Quindi è una squadra che comunque si conosce bene in tanti calciatori che sono lì da almeno una stagione. Ed è comunque, ripetiamolo, ad oggi solo 2 punti di distacco dalla regina, è seconda, è una squadra importante, come ho detto finora, e sarà il primo grande test per questa regina. Anche se, come diciamo sempre, la regina ha vinto partite dove le altre hanno trovato difficoltà, le dirette concorrenti. Quindi non era scontato, non è scontato nulla in questo campionato, in questo girone. La regina è stata brava a vincere le partite. Ci chiede Michele,
1: Sì.
0: chissà se potrete rispondere alla mia curiosità. Secondo me tu qualche idea ce l'hai, io un po' di meno,
1: Proviamo.
0: sinceramente non sono molto bravo su queste cose. Dice: quanto sarà la differenza di stipendio tra un DS della Regina e un DS dell'Avola Licata Modica? Non ho mai capito quanto viene retribuita questa figura nel semiprofessionismo, anzi nel dilettantismo.
1: Ma guarda, non so onestamente, l'attuale direttore sportivo Giancarlo Romeirone, che era già sotto contratto con la Lazio, no? Con tutt'altro
0: Sì, era
1: ruolo, quindi no?
0: osservatore,
1: Esatto, no?
0: osservatore per la Lazio.
1: Cioè lui ha fatto il direttore sportivo per tanti anni tra
0: Sì,
1: Serie A, Serie B, Serie
0: Carpi,
1: C.
0: Chievo, se non sbaglio Spezia, forse non vorrei
1: Sì, anche lo
0: sbagliare.
1: Spezia, al
0: E
1: Bari.
0: al Bari.
1: L'ultimissima esperienza è stata Triestina in C, quella prima al Bari, sempre in C.
0: se non sbaglio forse era addirittura la stagione dove la Regina poi vinse il campionato, forse era l'anno dopo, però l'anno dopo comunque non riuscì il Bari ad ottenere la promozione, ci riuscì 2 anni dopo se non sbaglio.
1: Allora io ricordo soltanto che con lui c'era Uteri come allenatore, venne esonerato Uteri e venne chiamato Marchionni al posto di Uteri, però ricordavo che Romairone fosse stato sollevato dall'incarico, dal proprio incarico assieme all'allenatore, in motivo per cui quando insomma diciamo si è capito che Marchionni era tra i papabili, se non addirittura appunto il favorito per guidare la Regina quest'anno, cioè volevo un attimo risalire agli incastri passati, quindi ora suppongo che starai verificando sta cosa per vedere se è una cosa che torna in effetti nella realtà o se è un mio ricordo che invece non corrisponde, e quindi non credo che fosse onestamente l'anno della Regina, perché mi ricordo Vivarini
0: 2021,
1: esatto, c'era Vivarini sulla banchina del Bari, quando
0: Vivarini sulla banchina del Bari, che forse era anche stato poi c'era stato un cambio di panchina forse anche a Bari, non ricordo, però non ricordo se Vivarini fosse l'allenatore che iniziò la stagione, mi sembra di no a Bari, perché mi pare fu confermato poi l'allenatore che vinse il campionato di Serie D a Bari. Non ricordo se era Vivarini, però in questo momento sono un pochino titubante su questo aspetto, però comunque sì. Romairone, però Romairone è un direttore sportivo esperto.
1: No, dico, cioè, vista la trafila, no, visto il curriculum e visto quello che era l'incarico in essere presso la Lazio, io non credo che Romairone, ecco, possa avere un ingaggio che si avvicini a quello dei colleghi con gli esempi che ci ha fatto prima. Ma credo che fosse di gran lunga superiore rispetto alla media anche l'ingaggio dei precedenti direttori sportivi, cioè quelli degli ultimi anni. Quindi mi riferisco anche a Pellegrino e poi Bonanno, magari c'è un discorso un po' sui generis, però Pellegrino mi risulta che non guadagnasse poco, e addirittura il secondo anno lo ha lasciato, ha avuto diciamo l'ardire di lasciare il contratto restando a spasso, forse è tornato all'opera solo da quest'anno, peraltro ripartendo dall'eccellenza col Messina. Quindi non ha mai avuto modo Pellegrino di dire a microfono acceso il motivo per cui, ma forse neanche a microfono spento, non lo so.
0: C'era Cornacchini sulla banchina del Bari, okay, comunque quell'anno, Cornacchini e poi Vivarini.
1: Perfetto, quindi all'andata c'era Cornacchini, sì, diciamo. Sì. Mentre al ritorno Vivarini. Super,
0: per completare l'informazione, no, prima non ci ricordavamo chi era.
1: Però esiste Google, voglio dire, esistono vari strumenti che ci vengono in supporto.
0: In aiuto.
1: Quindi no, per quanto riguarda l'ingaggio, ecco, cioè, di sicuro già negli ultimi anni, penso, cioè per quanto ne so, c'è stata una bella differenza, poi magari c'è qualche caso sui generis come Bonanno, però già 3 anni fa Pellegrino, ecco, mi risultava potesse guadagnare quanto altri 6-7 direttori sportivi dello stesso girone messi assieme.
0: Questo sì, no, sì, è vero, Pellegrino sì, vabbè, ma perché Pellegrino ha anche una carriera importante alle spalle, cioè nel senso non è l'ultimo arrivato, infatti comunque c'è da dire che quella stagione con Pellegrino la squadra era stata costruita comunque bene rispetto anche alle tempistiche. Ricordiamo che la Regina dovette fare una squadra in fretta e furia in una settimana e mezza, e arrivarono comunque calciatori interessanti, poi chiaramente le cose non sono andate meglio previsto, perché c'era un Trapani straordinario con una formazione a schiaccia sassi e di conseguenza poi le difficoltà furono tante.
1: Guarda, è un anno che io onestamente non è che ho seguito come il mio solito, no?
0: Certo.
1: E di sicuro erano arrivati dei calciatori interessanti, credo che alcuni di questi, tanto per cambiare, non siano stati valorizzati, perché mi sembra fosse in organico come Under, forse anche uno dei più giovani Under, un certo Kevin Bright, sì, che da quel momento in poi ha, sì, fatto solo Serie C.
0: Sì, sì, sì, Kevin Bright all'Alcione poi è andato.
1: E qua non giocava.
0: No, no, infatti sì. Bright, vabbè, ma comunque era stato bravo anche a trovare Cham, che comunque voi non vuoi. Si era dimostrato all'altezza della categoria, era stata fatta una squadra per quello che si poteva fare in una settimana, sì, per il budget interessante. Poi sono state fatte anche degli errori,
1: è stato fatto anche un contratto a Rossetti, sì,
0: esatto,
1: che avrà giocato
0: 3 partite,
1: che
0: però anche lì dovuta secondo me alla fretta, sì, alla fretta, perché chiaramente vai a prendere Rossetti nel mercato di settembre inoltrato era difficile probabilmente trovare un calciatore con un pedigree più importante di Rossetti. Poi è stata una delusione, capita. Secondo me poi l'errore è stato più dopo con l'affare Bolzicco, più che Rossetti, quantomeno nel principio della trattativa.
1: Sì, sì, sì.
0: E,
1: poi per me nel
0: ora,
1: momento...
0: se non sbaglio, Pellegrino è andato a Messina.
1: Quindi, in eccellenza.
0: In eccellenza, quindi voglio dire...
1: Sua eccellenza, quando molto.
0: Quindi... Pellegrino ora è ripartito dal Messina, nella sua carriera aveva fatto comunque piazze importanti, a Reggio purtroppo per un motivo o per un altro non è riuscito ad ottenere grandi risultati, diciamo, sì, che sì, poi il suo mandato è finito con largo anticipo.
1: Sì, sì, fermo restando, anche quando prendi un portiere over importante come Martinez, che conosceva molto bene per averlo avuto a Catania,
0: certo.
1: Poi non esiste che non gioca.
0: Cioè, però sono... non c'era lui quando non ha giocato, non c'era lui.
1: No, già quell'anno si alterna, già all'inizio ho visto un certo Lumia, o no, forse era l'anno dopo.
0: No, Martinez ha già giocato.
1: Però c'era un altro che lo...
0: Fin quando c'è stato Pellegrino, Martinez ha giocato da titolare.
1: No, mi sembra c'è stata qualche circostanza
0: qualche
1: in cui
0: partita
1: è stato...
0: non ha giocato Martinez, ma poche partite, cioè nel senso il primo anno si gioca col portiere over. Tant'è che ancora erano 4 gli under, non 3, tra l'altro, il primo anno, che dovevano giocare fissi in campo. E, mentre poi l'anno successivo, quando arrivò Pergolizzi, ci fu inizialmente questa diatriba per la porta, un po' under, un po' rover, perché comunque gli under che erano arrivati non davano garanzie, fino a quando poi è stato preso Lago Nigro, ma c'era già Bruno Trocini. Però fin quando c'è stato Pellegrino, che io ricordo, Martinez ha fatto la sua... alla regina è stato il titolare in assoluto.
1: Va bene, insomma, ci troviamo qui a divagare, ecco, sulle esperienze passate. L'importante è quello che avverrà nel presente, quello che avverrà domenica.
0: Ci arrivano anche altri messaggi sempre sul presidente Bonina. Dice: vedo che il presidente di Legia Virtus continua a parlare parecchio. Gli ricordiamo, sì, soltanto che l'anno scorso, pur tra mille difficoltà, gliele abbiamo tirate proprio nel musino. Prima di fare lo sbruffone conviene guardare allo specchio i risultati, meno chiacchiere e più umiltà. È anche vero che però al Granillo lo scorso anno Legia Virtus ha vinto. Ha vinto 1-0, forse era una delle prime partite anche di...
1: 1-0 col Lago Nigro, mi sembra, sì.
0: Sì. E, la vittoria del Legia Virtus contro la Regina in casa nostra. La Regina che era reduce dalla vittoria di San Cataldo, se non sbaglio, l'unico gol del ritorno di Adriano Montalto. Seconda partita di Alfio Torrisi, sconfitta.
1: È vero.
0: Con Ligia Virtus.
1: Ma guarda, cioè, ci sta che i tifosi possano rispondere in questo modo, lo faranno via social, quindi lo fanno anche qui nella nostra trasmissione scrivendo questo tipo di messaggi.
0: Posso dire che un po' se l'è andata a cercare, tra virgolette, perché comunque ha alzato tanti toni, nel senso, dire che farà saltare le coronarie a 10.000 tifosi della Regina mi sembra un po' eccessivo. Dire che Ligia Virtus è una squadra forte e che può fare risultato al Granillo è un altro conto, perché obiettivamente Ligia Virtus è una squadra forte, lo abbiamo detto, abbiamo parlato anche col direttore sportivo. Certo, dire poi certe cose in un certo modo fa aizzare un po' la folla, è normale che sia così. Vediamo quello che succede. Poi il campo, io dico sempre che il campo risponde e dà le risposte a tutte. Se Ligia Virtus ci farà saltare le coronarie, noi ci riprenderemo comunque lo stesso.
1: Vabbè,
0: e andremo avanti per il nostro cammino.
1: Se verrà il padron Lodito, e credo proprio che verrà, che sarà presente allo stadio in occasione di Regina Egea, potrebbe magari avvicinarsi e fare un po' come il presidente Meloni con Vincenzo De Luca, ecco. Non so se ti ricordi la scena.
0: Sì, sì, sì.
1: Lo fa,
0: sì,
1: circa, forse pure più. E quindi poi lasceremo, sì, a loro eventualmente.
0: Quella sarebbe una bella scena. Quella sarebbe una bella scena, ma secondo me Lodito vuole. Neanche, vabbè, niente, dai, non penso che andrà a fare scenate di un certo tipo. Lo
1: saluterà, noi siamo...
0: lo saluterà e gli darà anche un in bocca al lupo.
1: Anche perché poi sì, ci sarà un'altra partita a distanza di pochi giorni.
0: Sì,
1: credo, infatti, a Barcellona, insomma, quella di Coppa.
0: Non ricordo se è proprio la settimana...
1: Il 7 ottobre, quindi non manca
0: non tra 2 settimane si giocherà a Barcellona Pozzo di Gotto.
1: Esatto, quindi no, è un elemento pure questo, quindi va bene, ha voluto provocare, quindi ci sta che qualche tifoso risponda, no, non sicuramente da parte nostra, per molestando che non hanno scritto.
0: Dice
1: nulla
0: Angelo,
1: di offensivo.
0: Angelo Catalano scrive: abbiamo una buona cardiochirurgia eventualmente a Reggio.
1: Quindi, esatto,
0: per le coronarie
1: non stiamo scivolando troppo sulla politica ora,
0: il problema è anche quello che si mangia, perché poi dei coronari saltano, secondo me, poi, e non è passato tanto dalla festa, allora, dalla festa di inizio settembre.
1: Allora, secondo te, io non avrei già 7 risposte diverse, insomma,
0: certo,
1: per venire incontro alla provocazione del presidente Bonino. Invece, cioè, restiamo nel nostro. Abbiamo parlato del direttore sportivo di Gia Virtus. Cogliamo l'occasione anche per ringraziare l'ufficio stampa di Gia Virtus,
0: sì,
1: che, diciamo, ha consentito la realizzazione di questa intervista. Così tranquillizziamo anche il nostro direttore Iara Cucinotta, perché magari saltano nessuno di coronari a sentire che chiamiamo i tesserati delle altre società. Di questi tempi ci può pure stare. E quindi a noi va bene così, per quello che è il nostro, a noi va benissimo così.
0: Assolutamente.
1: E poi tutto il resto fa parte dei personaggi, e ognuno è personaggio a modo suo, e a noi non resta che accendere il microfono quando parlano i personaggi.
0: È vero. Non... Alla fine poi i contenuti li portano loro, eh.
1: Esatto.
0: Sono loro che si giocano il campionato tra dichiarazioni, prestazioni. Più di tutti sicuramente i calciatori e l'allenatore, però ovviamente sono protagonisti anche i presidenti e i direttori, che comunque tirano fuori i contenuti. Noi da un lato ci fa anche un favore, perché oggi abbiamo visto che tanti hanno interagito per rivolgere un pensiero al presidente Bonino, che non so se ascolterà la trasmissione.
1: Ma ci può stare.
0: Può essere, visto che è intervenuto un suo tesserato come il direttore Castorina. Noi speriamo comunque che domenica sia una bella partita, come ha detto anche il direttore, una bella cornice di sport, e che vinca il migliore. In questo caso speriamo sia la Regina, è ovvio, e sarà secondo me una partita comunque combattuta, dove la Regina dovrà dimostrare di essere più forte della diretta inseguitrice.
1: Dunque, abbiamo quindi sentito il direttore sportivo Salvatore Castorina. Noi stiamo facendo trasmissioni da circa un mese e ne abbiamo sentiti di direttori.
0: Abbiamo sentito praticamente tutti i direttori delle squadre che hanno giocato contro la Regina finora.
1: Ma non solo, abbiamo sentito anche Massimo Mariotto, Francesco, sì, Montervino. Quindi se qualcuno vi ha ispirato e volete diventare come lui, c'è questo corso per direttore sportivo organizzato dall'Università e Campus. Ieri vi abbiamo accennato qualcosa sui relatori, vi abbiamo detto che tra i relatori di punta ci sarà Pasquale Sensibile, ed è prevista anche la presenza di Pantaleo Corvino, che ha da poco lasciato la direzione sportiva del Lecce, e ci sarà anche Dan Thomassen, che è l'assistant coach del Watford, quindi squadra di proprietà della famiglia Pozzo. Ovviamente non ci siamo dimenticati di dire, però li diciamo scaglionati giorno per giorno, insomma, che ci sarà l'illustrissima presenza come docente del direttore Gabriele Martino, che è anche vicepresidente della DISE, quindi l'associazione,
0: sì,
1: dei direttori
0: sportivi italiani.
1: Italiani.
0: E il presidente è Beppe Marotta, se non vado errato.
1: Esatto, quindi è già stato ospite il direttore Martino delle trasmissioni di video touring nel penultimo post partita. Noi in settimana
0: è stato qui anche, insomma, in qualche occasione a mezzogiorno a Maranto nelle ultime stagioni.
1: Assolutamente, attendiamo l'occasione migliore per coinvolgerlo anche all'interno di mezzogiorno a Maranto.
0: Assolutamente sì, perché poi è una figura che conosce molto bene tante situazioni. Beh, lui conosce meglio di tutti forse in questa città anche il patrono Lotito, visto che è stato uno dei primi dipendenti dell'era Lotito nella Lazio a livello manageriale, a livello sportivo, e quindi ci può dare anche tante indicazioni su questo. Più avanti sicuramente, se ci sarà l'occasione, lo avremo qui ai nostri microfoni per parlare di calcio, di Lotito, di Regina e di questo campionato che per il momento vede la formazione Amaranto viaggiare a una velocità altissima. Sono 4 le vittorie consecutive in campionato, 13 gol fatti, 0 subiti, quindi voglio dire, meglio di così non si poteva iniziare. E intanto ricordiamo anche che la tribuna laterale è andata sold out,
1: sì,
0: quindi non ci sono più biglietti disponibili per quanto riguarda la tribuna laterale. Credo che in curva ancora qualcosina ci sia, visto che non è stato comunicato il sold out generale dell'impianto. Ci saranno anche tanti tifosi ospiti, sono circa 300, ma penso potrebbero anche aumentare i tagliandi venduti per i tifosi ospiti, e quindi sarà sicuramente una giornata piena di emozioni, perché poi il tifo è sempre la parte più bella, secondo me, di una partita del genere, no? Quando c'è un pubblico caloroso, non so se ci saranno coreografie o cose del genere, però comunque la curva fa sempre il suo effetto, la curva sud di Reggio Calabria, che per queste categorie è assolutamente sprecata.
1: Sarà una squadra che può creare difficoltà alla Regina per il modo di stare in campo, poi sicuramente la loro difesa non è la nostra, anche questo lo dicono i numeri, è oltremodo evidente, però
0: perché probabilmente anche il modo di giocare è differente, lasciano spazi perché comunque attaccano con tanti uomini perché hanno le qualità per farlo, e vediamo se la Regina sarà brava ad approfittare di questo difetto, tra virgolette, se vogliamo chiamarlo così, dell'Igia Virtus. Comunque è una squadra che non punta tanto a non prenderle, ma a farne uno in più dell'avversario. Bisogna capire se questo atteggiamento contro una Regina così forte e con una difesa così forte premierà Emanuele Ferraro, premierà Marco Marchionni. È chiaro che la partita si deciderà tanto poi anche su queste situazioni qua. Se la Regina sarà brava ad approfittare degli spazi o magari riuscirà addirittura anche a mettere alle corde l'Igia Virtus, avrà la meglio.
1: Per me non è una partita da 1-0, è una partita in cui la squadra che passerà in vantaggio, a meno che non finisca 0-0, magari attaccano in tutte le maniere, però i portieri fanno i miracoli. È una partita in cui la squadra che riuscirà a passare in vantaggio poi approfitterà, secondo me.
0: Intanto Nicola Calarco dice: Paolo, penso che lei sarebbe un ottimo DS.
1: E quindi giustamente mi invita, insomma, a iscrivermi pure io, cosa che sulla quale stavo riflettendo seriamente, quindi magari ne parlerò con l'avvocato Gian Domenico Stilo, insomma, che organizza il corso.
0: Sarebbe una buona idea. Dovrebbe essere una buona idea.
1: Anche pensando che abbiamo avuto a che fare, in effetti io posso fare il presidente della FIGC direttamente.
0: Non si stanca mai Paolo di fare queste frecciatine che risuonano nella trasmissione di Mezzogiorno Amaranto.
1: Mi sto guardando il telefono in continuazione per vari motivi, tra cui quello di poterti dire in assoluta anteprima anche il nome dell'arbitro, però fin qua c'è solo la designazione di Enna contro Licata, perché evidentemente si gioca forse in anticipo rispetto al resto del turno, quindi per il momento novità su chi fischierà domenica al Granillo non ne abbiamo.
0: Bene, io andrei con l'ultima pausa pubblicitaria e poi torniamo per i saluti, visto che siamo praticamente in chiusura, quindi rimanete con noi, ci vediamo tra pochissimo e ora andiamo in pausa pubblicitaria, a tra poco.
2: Allarga i tuoi orizzonti, guarda oltre le normali prospettive, promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV, il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere la tua azienda. Scegli il Network Touring. Chiamaci allo 0965 75 74 19 oppure scrivici a info@progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Scopri un nuovo modo di navigare wireless, veloce, senza linea fissa nella tua città. Auranex connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito. al numero 0965 18 16 002.
0: Rieccoci qui in diretta per Mezzogiorno Amaranto. Abbiamo raccontato nel corso di questa puntata quella che potrebbe essere Regina Igea Virtus. Abbiamo sentito il direttore Salvatore Quastorina dell'Igea Virtus, il direttore sportivo. Abbiamo analizzato, provato a capire bene o male quello che potrebbe accadere. Due squadre comunque forti, che hanno il miglior attacco del girone, la Regina ovviamente ha la miglior difesa. E insomma, ci saranno tante sliding doors, secondo me, all'interno della partita di domenica, e chi riuscirà ad aprirne di più poi potrà arrivare alla vittoria.
1: In effetti è una navigata, si gioca in anticipo, si giocherà sabato alle ore 18:30 questo match, poi alle 15 domenica troviamo Praia Tortora contro Gela, Atletic Palermo contro Milazzo, Siracusa contro Modica, il derby tra San Biase e Vico Lavezia, poi il Ragusa riceverà il Trapani che appunto ha esonerato Totò Aronica, ufficialmente ingaggiato il portiere Alessandro Campolo dalla Nissa, quindi Trapani diciamo che sta facendo le sue valutazioni per uscire dall'ultima piazza che occupa, essendo anche penalizzato oltre a averle perse tutte, quindi sarebbe ultimo a prescindere. La Regina ospita l'Igea Virtus e la Nissa riceve la Vibonese. Alle 16 di domenica invece avrà inizio la gara tra Castronfavara e Avola.
0: Sì, quindi un turno di campionato assolutamente interessante. C'è il derby di Lamezia tra San Biase e Vigor, partita che comunque tra virgolette interessa anche la Regina, visto che comunque il San Biase è una delle squadre che ha ottenuto più punti, se non mi sbaglio è quarto o quinto in classifica, e quindi a ridosso delle prime posizioni.
1: San Biase è secondo?
0: Secondo, forse sì. Insieme all'Igea, forse 10 punti anche loro, ecco. Quindi ricordavo bene, quindi comunque interessa anche la Regina in questo momento, visto che è a soli 2 punti anche la squadra giallorossa. Bene, siamo in chiusura, noi ci rivediamo ovviamente domani per continuare ad analizzare il tutto con sempre tanti ospiti, tante telefonate, e per darvi più informazioni possibili sul cammino della Regina. Leggo giusto questi due messaggi che sono arrivati da parte di Antonio D'Ascola, scrive: la partita la deve fare l'Igea, noi possiamo attendere e colpire al momento giusto. E poi Nino Tripo Sampei: buongiorno a voi tutti. Contro l'Igea Virtus a me basta anche un autogol e tenerli lontani più possibili. Saluti da Vercelli. Grazie ovviamente anche ai nostri ascoltatori che ci scrivono quotidianamente. Grazie ovviamente a Paolo Ficara, come sempre.
1: A domani, ciao.
0: Noi ci rivediamo domani, mi raccomando, continuate a seguire i canali di Turing. Ciao.

0: collaborazione con Mitsubishi. Ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Da Vumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Anche un orologio fermo segna l'ora giusta due volte al giorno. Herman Hesse.
5: Un aforisma al giorno è offerto da... Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
7: State ascoltando Touring 104.
8: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera, e puoi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: I'm sexy and I know it. Smash It's Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart,

0: Smash It Up Chart.
1: Smash It Up Chart.
0: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
2: 104. Let's go.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104. In ordine sparso.
2: Turing 104 notizie.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il ministro della difesa Guido Crosetto ridimensiona l'allarme lanciato questa mattina dal quotidiano spagnolo El Mundo, che ipotizza possibili attacchi a Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. L'allarme, spiega Crosetto su X, non serve a nessuno e non trova alcuna conferma. Già viviamo in tempi difficili e nervosi e non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco, aggiunto Crosetto. Proprio ieri dal Palazzo di Vetro a New York, l'ennesimo avvertimento di Volodymyr Zelensky sulla pericolosità di Putin per il mondo intero. Il servizio della redazione.
4: Volodymyr Zelensky attacca Vladimir Putin dal Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite. Va fermato, afferma il presidente ucraino, invitando la comunità internazionale a non lasciarsi trascinare ulteriormente nel conflitto. Nella notte, nuovo attacco missilistico russo contro Kiev. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e diversi feriti. Danneggiato anche un ospedale di maternità. Nuova allarme anche in Polonia, dove un elicottero russo avrebbe violato lo spazio aereo per 42 secondi, facendo scattare il decollo dei caccia.
3: Clima incandescente intanto oggi a New York, nel giorno del discorso di Benjamin Netanyahu all'Assemblea Generale dell'ONU. Numerose proteste sono programmate nella Grande Mela contro il premier israeliano. Il sindaco Zoran Mamdani ha attenuato le sue precedenti promesse di arrestare Netanyahu come criminale di guerra, spiegando che non è nelle sue competenze, assicurando però questa settimana ai manifestanti che avrebbe protetto il loro diritto di protestare in questa città. Tra gli incontri all'ONU non è previsto un incontro tra Netanyahu e Trump. In Italia con la politica, la riunione della direzione del Partito Democratico è in programma per il 2 ottobre alle 11 al Nazareno. Il primo punto all'ordine del giorno è la relazione della segretaria Elly Schlein. Sul tavolo anche la ratifica della nomina di Claudio Stefanazzi a commissario della Federazione di Cosenza del partito. Nelle scorse settimane il presidente del partito Stefano Bonaccini aveva annunciato che ci sarebbero state prima una direzione e poi un'assemblea anche per definire la proroga del mandato di Schlein, che scade a inizio 2027, quando con ogni probabilità sarà in corso la campagna elettorale per le politiche. Figura l'imprenditore Alfredo Guerri, proprietario e presidente della società sportiva Juve Stabia, tra le due persone per le quali la Procura di Napoli Nord, al termine di indagini condotte dalla Guardia di Finanza, ha chiesto e ottenuto dal GIP il divieto di esercitare imprese e per l'altro indagato, un ingegnere, il divieto di esercitare la professione tecnica. Le misure cautelari sono frutto dell'indagine che lo scorso luglio ha portato i finanzieri di Giuliano a sequestrare crediti di imposta inesistenti per oltre 14 milioni e il complesso aziendale e le quote di due società. A sport in chiusura, Berlino ha ufficialmente ritirato la sua candidatura per ospitare i giochi olimpici del 2036, 2040 o 2044, lasciando Monaco e Colonia Reno-Ruhr come uniche candidate rimaste. Sabato si pronuncerà il Comitato Olimpico Tedesco. I mondiali di ciclismo su strada del 2032 sono stati assegnati a Pune, città dell'India occidentale. La candidatura di Pune è stata preferita a quella della città olandese di Groningen, che ospiterà l'edizione del 2034, come deciso dalla votazione tenutasi al Congresso dell'Unione Ciclistica Internazionale a Montreal, dove si stanno svolgendo i mondiali di quest'anno. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Turing 104. Informazione e passione.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
0: Smash it, man.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Smash It Memories, un super classico ora.

0: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
3: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
6: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: A tutti è dovuto il mattino, ad alcuni la notte. A solo pochi eletti, la luce dell'aurora. Emily Dickinson.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: State ascoltando Turing 104. Turing 104.

0: you baby, I love you baby, in diretta da questo posto bellissimo. Com'è il segnale che non arriva? Abbiamo dovuto fare sedere il nostro super beniamino scarfone. Aspetta che ti metto la perfettamente, faccio grazie. Il tecnico della radio. Ciao, grazie.
1: Grazie, grazie.
0: Ci sei?
1: Com'è? Sì, ci sono, ci sono.
0: Beh, ti sento male però, forse magari sai che fai? Vieni
1: mi
0: a sapparti.
1: Avvicino,
0: sì,
1: così,
0: vieni da me, da verso da di me, sì, perché dopo Scirubetta abbiamo... Anche perché okay. sei accanto okay. alla tua super collega, no?
1: Sì, la nostra presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Flaviana Tuzzo.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Ecco, sì. Tutto perfetto, no, siamo tranquilli. Vi abbiamo fatto entrare con una canzone bellissima di Rod Stewart, perché noi siamo in diretta, sono le 16:10, giusto? Bello, grazie. Bello. Oh, ma che succede qua dentro? Stiamo combinando.
1: Siamo al Cilea, ma ora lo chiediamo alla nostra presidente. C'è una convention nazionale, abbiamo tutta la categoria riunita. Quindi il palcoscenico nazionale arriva a Reggio Calabria, in Calabria.
2: Sì, assolutamente, un palcoscenico di notevole rilievo. Abbiamo voluto organizzare questa convention dei consulenti del lavoro invitando tutti i presidenti degli ordini, dei consigli provinciali dell'ordine di tutta Italia, che si sono riuniti ieri e stamattina nella splendida cornice del villaggio Altafiumara. Quindi sì. Li abbiamo voluti proprio scioccare,
0: sì,
2: e quindi abbiamo,
0: lavorando.
2: No, abbiamo dovuto faticare per tenerli dentro a okay. ascoltare il convegno piuttosto che appunto star fuori a fare fotografie, perché veramente era una giornata splendida e chiaramente sono posti che ahimè se li sognano, c'è poco da fare. E quindi, per tornare all'argomento insomma della convention, abbiamo organizzato in collaborazione con il nostro consiglio nazionale, che nell'organizzazione di questi eventi chiaramente è veramente una macchina da guerra, quindi hanno voluto e ci hanno diciamo dato il supporto per organizzare questa importante convention. E in realtà quindi gli argomenti di cui parleremo è naturalmente la professione del consulente lavoro, dove va, verso il futuro, quale futuro. Si parlerà chiaramente di tante cose. Naturalmente al centro ci sarà diciamo il cambiamento, l'evoluzione del mondo del lavoro, che chiaramente va rapidamente, soprattutto con le ultime novità di quest'anno, la riforma delle politiche attive con l'introduzione della piattaforma SISL, il decreto 1 maggio 2026 che ha finalmente definito il salario giusto, insomma, il salario giusto, quindi non il salario minimo ma il salario giusto, quindi tante novità. E quindi chiaramente il consulente del lavoro è al centro di queste tante novità, per cui è necessario per noi, visto diciamo la figura di interlocutore privilegiato e diciamo importante e qualificato nel rapporto con imprese, lavoratori e istituzioni e pubblica amministrazione, che il consulente appunto sia sempre al centro dell'attenzione, che si formi, che consolidi e potenzi la propria formazione, perché appunto deve essere parte diciamo terza sicuramente, però ecco, nel difendere anche i lavoratori, nel difendere le imprese, perché chiaramente noi siamo terza parte, ecco, non siamo sindacato, però cerchiamo, siamo sicuramente.
0: Quanti sono i partecipanti a questa bellissima?
2: Allora, qui sono stimato un'attesa di 500, almeno 500 partecipanti,
0: Italia.
2: Sì, da tutta Italia, adesso siamo circa 350 oggi. Però domani ci sarà la giornata diciamo clou, perché è atteso il Ministro del Lavoro con un suo intervento per le 11, è atteso il Governatore Occhiuto, il Sindaco Cannizzaro, sì. E quindi poi intorno alle 11 dovrebbe esserci l'intervento del Ministro del Lavoro.
1: Ci sono anche le scuole, perché
2: ci saranno le scuole,
1: anche di legalità.
2: Sì, perché devi sapere Filippo che noi siamo molto impegnati sul tema della diffusione della legalità. A tutto tondo, legalità nel mondo del lavoro, legalità nei luoli di sicurezza, insomma, ma anche e soprattutto proprio nei rapporti. Sappiamo profondamente, crediamo nell'etica della professione. Quindi abbiamo già 10 anni fa, perché devi sapere che noi 10 anni fa già abbiamo aperto qui a Reggio Calabria con un congresso regionale, il primo sì. che si è fatto qui, proprio era il settembre, dal 23 al 26 settembre del 2016. E abbiamo fatto conoscere la storia di Nino Bartuccio, ex sindaco di Rizzicoli,
0: sì,
2: Laletto, sì,
0: certo,
2: perché anche perché la moglie è una nostra collega. Abbiamo fatto conoscere questa storia, il Consiglio nazionale l'ha ascoltata e ha avuto la sensibilità anche di diffondere.
0: La vogliamo ricordare questa storia un po' triste?
2: Certi versi è triste, perché chiaramente abbiamo un collega e una collega che hanno subito, ecco. Allora, Nino Bartuccio partiamo da lontano, era sindaco di Rizzigoni, costretto poi a dimettersi per infiltrazioni mafiose, ma lui non si è dimesso, devo dire la verità, ma ha denunciato. quindi denunciando, chiaramente è andato dal giugno 2014 sotto scorta e da allora è ancora sotto scorta, perché chiaramente a rischio, insomma, della sua vita, sotto scorta la mamma, il padre, la moglie, i figli, insomma, una storia molto... Per cui l'abbiamo portata, insomma, in risalto al congresso regionale, il Consiglio nazionale l'ha conosciuta e ha voluto, con la sensibilità appunto di chi appartiene a quel Consiglio nazionale, di chi è appartenuto anche a quel Consiglio nazionale, allora era la Presidente Marina Calderone, ha intanto fatto con la Fondazione Studi un piccolo libro, piccolino, dove appunto si racconta la storia, ma da lì è partito tutto un progetto di legalità che va nelle scuole. Noi andiamo nelle scuole ogni anno, abbiamo fatto conoscere la sua storia in tutte le scuole, siamo andati fino a Rosarno, a Siderno, abbiamo fatto conoscere la sua storia. E da lì è stato fatto anche un cortometraggio che è stato presentato al Giffoni Film Festival lo scorso 20 luglio con gli attori Carolina Crescentini e Antonio Gerardi.
0: Sono di rilievo, esatto.
2: Quindi, infatti, domani saranno però presenti, no, con un videomessaggio, non ci saranno però. Ecco, e quindi domani verrà proiettato anche questo cortometraggio. Avremo Nino Rizzico, Nino Bartuccio con noi.
0: Bello,
2: e quindi, insomma,
0: bello.
2: Ci sarà un momento. Abbiamo invitato le scuole, avremo 250 ragazzi della scuola Piria, Panella, Riboccioni Fermi, quindi sarà sicuramente un bel momento e molto emozionante.
1: Cioè, la cosa bella che stavo dicendo è che da una cosa negativa, perché ovviamente sacrificio, che poi loro stessi dicono non essere un sacrificio perché hanno fatto il loro dovere, sia Nino, Maria Grazia, che sono i soggetti, cioè, che vivono sotto scorta e che subiscono questa cosa, è nato un progetto che cerca di valorizzare al massimo etica e legalità. E quindi si va nelle scuole, e questo corto parte dai ragazzi ed è molto bello, perché in giro per l'Italia ha sensibilizzato tanto. Quindi verrà presentato per la prima volta qui dopo il
2: Giffoni Film Festival. Sì.
0: Quindi sono da tutta Italia, cioè da tutta Italia, questi consulenti e lavoro.
2: Sì.
0: Ma ognuno può alzare la mano per dire: senta, secondo me questa cosa non va bene,
2: ieri pomeriggio e stamattina eravamo riuniti, era una sessione riservata ai soli presidenti, quindi è lì proprio che c'è un momento di confronto molto importante, dove abbiamo proprio la parola, cioè vengono fatte queste assemblee annualmente, a volte anche due volte l'anno, dove si dà la parola proprio ai consigli provinciali e ai presidenti. Anzi, ti dirò di più, è in atto la riforma delle professioni. Questa riforma andrà a modificare molte parti della nostra legge 12, che è quella istitutiva dell'ordine, della nostra professione. E siamo stati proprio convocati i coordinatori della consulta, cioè i coordinatori di tutte le province di ogni regione. Io sono coordinatrice della consulta. Siamo stati tutti convocati, quindi siamo una ventina, 20 insomma, le regioni. Siamo stati convocati a Roma e lì più volte, perché proprio c'era un momento di confronto dove noi potevamo anche dare i nostri consigli, nostre proposte, le nostre idee, in modo che uscisse una riforma voluta da tutti, ecco, non soltanto. Guarda, è una categoria dove veramente ci sentiamo tutti parte di un progetto comune. Questa è veramente una cosa bellissima.
0: Possiamo dare le indicazioni, chi vuole conoscere il vostro mondo, cosa deve fare?
2: Allora, innanzitutto deve avere una laurea triennale in alcune, chiaramente, specializzazioni precise, sono stabilite dal ministero, quindi non so, per dirtene qualcuna, laurea in giurisprudenza, laurea in economia, sono tutte le triennali in consulenza del lavoro, c'è proprio la laurea in consulenza del lavoro, già a Messina c'è un corso avviato già da parecchi anni. E poi chiaramente iniziare il praticantato, che è di 18 mesi, presso un consulente del lavoro.
1: Possono chiedere presso i consigli facilmente, i consigli provinciali.
2: Sì, comunque fanno 18 mesi di praticantato, poi devono sostenere un esame di abilitazione alla professione, che fanno due prove scritte, la prova orale, quindi poi possono iscriversi all'ordine. Però, ripeto, noi siamo disponibilissimi a tutte le informazioni che eventualmente i ragazzi possono...
0: Fino alle 19 state buoni dentro?
2: Sì, siamo qua.
1: Possiamo dire che domani a conclusione abbiamo uno spettacolo?
2: Sì, assolutamente. Assolutamente, noi invitiamo tutta la cittadinanza, chi vuole partecipare. Siamo al Teatro Cilea domani fino alle 19, anche oltre, perché alle 19 avremo lo spettacolo del comico Enrico Bertolino. Ci sarà lui, quindi chiamiamo tutti, ci farà piacere accogliere tutti, perché è aperto appunto a tutta la cittadinanza, non solo ai consulenti del lavoro.
1: A capienza,
2: voglio dire, ne ha posti, quindi penso che...
0: Allora io adesso ne approfitto, perché mi faccio accendere come consulente del lavoro l'aria condizionata.
1: Sì, no, anche perché per le condizioni di lavoro
2: stiamo facendo una bella sauna,
1: le condizioni di lavoro
2: lo devo dire.
1: Ma qui non è colpa colpa secondo me del datore di lavoro qui, secondo me
3: sono
1: colpa...
3: io che non so schiacciare i tasti.
1: Bravi.
2: Devo fare un corso di formazione lì, anche per Filippo.
1: Io già ho invertito dal caldo 35 gradi, l'ho messa quel clima, l'ho messo
3: in e io vedevo
1: ora
3: numeri.
1: Bisogna vedere l'altro,
3: pensavo 33-45 giri, ti ricordi?
1: Sì, quando con i 1200 ci divertivamo. Ciao a tutti,
3: vi porti altre persone,
2: sì,
3: persone.
2: Sì, okay, sì, tra poco
1: grazie
3: in diretta al Cilea, ragazzi.

Siamo tornati in diretta al nostro incredibile Walking Radio High Technology, lo dico io perché mi diverto a dire, a pronunciare questo termine americano in inglese. Bene, siamo fuori al Teatro Cilea per questa due giorni, la convention nazionale dei consulenti del lavoro. Siamo in diretta alle 16.27, Radio Tudi 104, visibile anche, lo ricordiamo, sul canale 87 del Digitale Terrestre. Beniamino Scalfone prima ci ha portato la super ospite, che è la presidente regionale dei consulenti del lavoro. Lo avete sentito, ci saranno più di 500 persone che vengono da tutta Italia per questa convention molto molto bella. Siamo oggi in diretta, saremo con voi fino alle 20, poi domani tutta la giornata, la mattina ci sarà anche Rita, il pomeriggio anche Benvenuto Mara, Adele, no non Adele, vabbè, un po' di speaker della radio, però tanti ospiti che ci racconteranno soprattutto le emozioni di venire a visitare, perché per molti di loro la prima volta che vengono a Reggio Calabria. Già ieri si è aperta questa grande situazione del convention con una cena, se non sbaglio, all'Alta Fiumara. Siamo molto contenti, hanno inviato un panorama bellissimo, ma adesso siamo qua sul Corso Garibaldi, Radio Turin 104, siamo a casa a prezzi un po' diversa. Va bene, la nostra musica non finisce mai. Vai!

0: ascoltando Radio Touring 104. Questa è Touring 104.
1: L'Ovicultura Calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, Contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
2: www.academyolivo.informatoreagrario.it 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto, boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi, ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.

Sono tornati in diretta da questo posto bellissimo che è il Corso Garibaldi. Siamo proprio fuori dal Teatro Cilea, dove si sta svolgendo la prima giornata della convention nazionale dei consulenti del lavoro. C'è un po' di informazioni che vi posso dare mentre la camera va in esterno, che bello. Grazie alla super regia, oggi una casa l'ho presa un po' anticipata, arriveremo fino a un certo orario qua in diretta con tanti super ospiti. E oggi i lavori sono all'interno del Teatro Cilea, ve l'avevo già raccontato. Si parla confronto tra istituzioni, imprese, università e parti sociali. Queste due giornate bellissime saranno dedicate ai grandi temi del lavoro, riforme, politiche attive, sicurezza e legalità, contrasto al caporalato e sviluppo del territorio. La giornata di domani, il 25, sarà dedicata al lavoro, legalità, etica, con la partecipazione del ministro del lavoro Marina Calderone. Poi ci saranno anche un momento molto bello, significativo, perché ci sarà la proiezione del cortometraggio Il quaderno di Tommaso, ispirata alla vicenda di Antonino Bartuccio, ex sindaco di Rizzicone, testimone di giustizia, che sarà presente insieme agli attori del cast. Il congresso vuole quindi portare a Reggio Calabria un confronto di livello nazionale sul lavoro, ma anche sui valori della legalità e della responsabilità sociale. Domani è una cosa molto bella, i lavori continueranno qua all'interno del Teatro Cilea con tutti i consulenti commercialisti, ma poi la cosa più bella è che alle 19 gratuitamente per tutti ci sarà lo spettacolo del comico Enrico Bertolino, quindi tutti, siete tutti invitati. Io aspetto sempre il buon Beniamino Scarfone che ci porta dei super ospiti, ma adesso la nostra musica, quella di Touring 104 in diretta sia su NFM che sul canale del Digitale Terrestre 87, tutta la Calabria, Messina e provincia, giusto?

Super Harry Styles con Nelson Monroe, una delle canzoni più programmate quest'estate. La terza canzone del singolo estratto, e ho visto anche il concerto molto molto interessante di Harry Styles, che l'ha fatto a Manchester, poi in giro per il mondo, arriverà anche in Italia. Bene, se... no, volevo salutare, i ragazzi sono rimasti in studio, so che stanno lavorando. Ciao Nicky, che sono per regia, c'è Gustavo qui con me. Siamo in diretta a Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Super Digitale Terrestre, per questa convention che si è aperta proprio oggi pomeriggio al Teatro Cilea. Siamo in diretta anche in radio, in FM. Tra un po' ci dovrebbe anche raggiungere Vittoria. Attenzione, perché la convention nazionale dei consulenti del lavoro, abbiamo detto prima con il nostro supereroe Beniamino, che ci ha raccontato un po', che sono più di 500 partecipanti da tutta Italia, un'atmosfera molto molto molto bella. E domani mattina saremo in diretta, ci sarà Rita la mattina, e poi il pomeriggio continueremo noi fino alle 19, anche perché domani è la giornata conclusiva di questi lavori basati, cioè, ovviamente sul lavoro, sulla caporalato, insomma avete sentito un po' di cose. Dovremmo avere tra un po' dei protagonisti di questa bellissima due giorni a Reggio Calabria al Teatro Cilea. Il nostro Walking Radio sempre qua in posizione Corso Garibaldi, fa ancora caldo ragazzi, quindi vi consiglio di camminare all'ombra. C'ho tanti turisti, è una cosa molto molto bella. Ci siamo, dai, che alle 19, cioè alle 17 sarà puntuale la nostra informazione.

0: beh, devo, posso parlare in inglese? Everybody yeah. Get down, viva. No, perché tu mi porti degli ospiti super internazionali, quindi non so che succede, giusto? Com'è?
1: Siamo con il presidente nazionale. Ci sono?
0: Sì, sì, vabbè, non ti vedo nelle camere, è successo sì, qualcosa.
1: Ma ci sono. Presente.
0: Ok.
1: Diciamo che siamo col presidente nazionale del sindacato dei consulenti del lavoro, l'ANCL, il sindacato dei consulenti del lavoro. E stiamo con Enrico Van Nicola,
0: che ha un passato, ma anche un continui a suonare ogni tanto. Per
2: sì, a volte suona, a volte mi suonano.
0: Sì, ah, ci sei chi sta
1: storia? È di Milano. Okay, tu mi hai chiesto prima, ma ci sono colleghi che vengono da fuori? Lui è di Milano.
0: Ok, avvicinati e esprimi tutta questa bellezza che c'è qua a Reggio Calabria.
2: No? Beh, vabbè, il posto è incantevole, ma come dire, tutto il sud Italia non,
0: sì, certo,
2: non si lascia mancare occasioni di bellezza. Ieri parlavamo con una collega di Reggio Emilia, dice, quando ci svegliamo noi non c'è tutto questo, questa bellezza. Ho detto, beh, forse siamo più produttivi.
0: Ah,
2: ho detto,
0: certo.
2: Però ho detto, vabbè, forse ci vorrebbe una via di mezzo, no? Un po' di bellezza in più e magari un po' di produttività in meno. Però diciamo che la location è bellissima, la terra di Calabria è stupenda, il clima, devo dire la verità, è di assoluto, come dire, vivibilità, nonostante ancora le temperature siano un po' alte, però...
0: Voi avete fatto un attimo una pausa oppure siete autorizzati?
1: No, siamo usciti, ora rientriamo.
2: Ora rientriamo.
0: Di cosa ci sta parlando adesso? Tipo in generale, così magari chi è interessato può entrare,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, assolutamente, anche perché è aperto, abbiamo un focus sui dati della Calabria, quindi c'è stata un'analisi del centro studi.
0: Positivo?
1: Sì, si sta analizzando.
0: Ah, ok, si sta analizzando.
2: Il sud Italia in ogni caso sta facendo numeri in generale positivi sull'occupazione.
0: Ah,
2: l'occupazione dei lavoratori dipendenti, ma anche l'occupazione dei lavoratori autonomi. Quindi questo è un buon segnale. Ovviamente nei territori in cui c'è bisogno di crescere sono numeri che fanno ben sperare.
0: Bello,
2: direi che è bello, bisogna continuare così. Poi abbiamo la professione dei consulenti del lavoro che qui sicuramente fa un grande lavoro da consulenti del lavoro, perché è vicina ai datori di lavoro, alle imprese, vicina ai lavoratori anche per quelle che sono le loro esigenze quotidiane. Oggi abbiamo tutto un sistema di tutele pubbliche, anche di tutele private all'interno del contratto collettivo. Ci sono tante cose che bisogna conoscere, bisogna spiegarle, e non c'è migliore risorsa che il consulente del lavoro, che può essere quel soggetto al quale ci si può affidare in maniera efficace.
0: Grazie, ma che bello che sia.
1: A dopo.
0: Ci vediamo dopo. Buon lavoro.
1: Ciao.
2: Buona musica.
1: Ciao.
0: Tanto due giorni stanno qua, ragazzi, non vi preoccupate, oggi e domani li rapiremo. Radio Touring 104, Video Touring è sempre in diretta. Facciamo una cosa? Certo, perché no? Andiamo.

Sono iniziati un bel po' di problemi su Touring 104 questa settimana, il ritorno all'arcidiavolo con un orario fantastico, solo il lunedì alle 20.42 con Antonio Calabro e le super diavolesse, e poi la mattina alle 10 a mezzogiorno, sapete, c'è la nostra super Rita che vi fa compagnia con Touring Café prima di arrivare all'appuntamento sportivo non perdere con Paolo Ficarra, Andrea Benedetto e tantissimi ospiti. Dalle 12.10 alle 2 si parla ovviamente di Regina. Saluto Nick che in super regia è rimasto alla radio e tra un po' arriveremo con le nostre informazioni.

0: During 104 notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il ministro della difesa Guido Crosetto ridimensiona l'allarme lanciato questa mattina dal quotidiano spagnolo El Mundo, che ipotizza possibili attacchi a Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. L'allarme, spiega Crosetto su X, non serve a nessuno e non trova alcuna conferma. Già viviamo in tempi difficili e nervosi e non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco, aggiunto Crosetto. Proprio ieri dal Palazzo di Vetro a New York l'ennesimo avvertimento di Volodymyr Zelensky sulla pericolosità di Putin per il mondo intero. Il servizio della redazione.
2: Volodymyr Zelensky attacca Vladimir Putin dal Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite. Va fermato, afferma il presidente ucraino, invitando la comunità internazionale a non lasciarsi trascinare ulteriormente nel conflitto. Nella notte, nuovo attacco missilistico russo contro Kiev. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e diversi feriti. Danneggiato anche un ospedale di maternità. Nuova allarme anche in Polonia, dove un elicottero russo avrebbe violato lo spazio aereo per 42 secondi, facendo scattare il decollo dei caccia.
1: Clima incandescente intanto oggi a New York, nel giorno del discorso di Benjamin Netanyahu all'Assemblea Generale dell'ONU. Numerose proteste sono programmate nella Grande Mela contro il premier israeliano. Il sindaco Zoran Mamdani ha attenuato le sue precedenti promesse di arrestare Netanyahu come criminale di guerra, spiegando che non è nelle sue competenze, assicurando però questa settimana ai manifestanti che avrebbe protetto il loro diritto di protestare in questa città. Tra gli incontri all'ONU non è previsto un incontro tra Netanyahu e Trump. In Italia con la politica, la riunione della direzione del Partito Democratico è in programma per il 2 ottobre alle 11 al Nazareno. Il primo punto all'ordine del giorno è la relazione della segretaria Elly Schlein. Sul tavolo anche la ratifica della nomina di Claudio Stefanazzi a commissario della Federazione di Cosenza del partito. Nelle scorse settimane il presidente del partito Stefano Bonaccini aveva annunciato che ci sarebbero state prima una direzione e poi un'assemblea anche per definire la proroga del mandato di Schlein, che scade a inizio 2027, quando con ogni probabilità sarà in corso la campagna elettorale per le politiche. La cronaca: un operaio di 51 anni è stato trovato privo di vita la notte scorsa in un cantiere di Ile in via Goito a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione di un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore ed è morto a seguito della caduta. È in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente. Ultima pagina in chiusura: le misure di flessibilità nell'accesso al pensionamento introdotte nel 2019 hanno comportato nel periodo 2019-2025 circa 41,3 miliardi di euro di complessivi oneri. Lo scrive la Ragioneria Generale dello Stato nel report Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sociosanitario. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: During 104. Informazione e passione.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità: MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre, da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciusparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
6: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Benché l'ambizione sia vizio, tuttavia spesso è causa di virtù. Marco Fabio Quintiliano.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Dopo il Radio Giornale siamo ritornati in diretta dal corso Garibaldi. Stavo per dire via Marina perché ero rimasto con Cirubetta perché abbiamo fatto un'ottima operazione, 4 giorni con questo bellissimo festival del gelato, con tutti gli speaker della radio, tutto in diretta Radio MTV. Era Amy Winehouse, siamo qui per la convention che è già partita oggi al Teatro Cilea Nazionale dei Consulenti del Lavoro. Il buon Beniamino ci porta sempre dei personaggi spettacolari perché li intervistiamo, noi siamo contenti. Dovrebbe arrivare da un momento all'altro anche la nostra incredibile speaker della radio, Vittoria. Intanto facciamo una cosa, dai, che questa canzone mi fa impazzire, quella di Julie Abresh. La sentiamo, dai, serenamente, mano sul cuore, come dice un mio amico.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: bello tornare in, non in studio, ma sul nostro Walking Radio. Come stai? Ciao, come va? Come va?
1: Molto molto bene.
0: Hai visto che dove ti abbiamo portato?
1: Questa cioè... è una città meravigliosa. Meravigliosa.
2: Stiamo bene. Abbiamo con noi qui Giovanni Marcantonio, che è il vicepresidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino. È un amico della, diciamo, della nostra città, del nostro consiglio, ma di tutti i consigli d'Italia. È il cuore pulsante, quando ti ho presentato ti porto il cuore perché è al centro, è un'attività veramente, per chi lo conosce e lo vede, pulsante, tutti gli orari, con impegni anche extra oltre
0: confine. Sì, vai in tutta Europa, vai, diciamo.
1: Diciamo di sì, vado in tutta Europa a pulsare quello che è il mercato del lavoro. È quello che ci interessa fare come consulenti del lavoro, quindi costruire un mercato del lavoro sempre più equo, inclusivo, ma portare dappertutto questa esperienza. E sicuramente questa è un'esperienza che si può portare anche in radio, perché
0: ma la quindicesima state proponendo?
1: No, no, ancora no, però però ci possiamo provare a portare questa esperienza anche sulle radio, sui territori, partendo anche dai territori come Reggio Calabria, come la Calabria, come tutti i territori che andiamo a toccare insieme. Quindi secondo me sono esperienze che coinvolgono tutti. Chi di noi non ha un lavoro da gestire, almeno in termini anche familiari, un figlio che vuole cercare un lavoro, un parente che già lavora e magari vuole dare qualche esperienza, ecco, forse parliamo di lavoro anche per queste persone.
0: Ma tu hai diploma ragioneria, no, scherzavamo prima.
2: No, vabbè. È cresciuta
3: in America.
2: No, perché parlavamo della crescita della categoria che abbiamo avuto negli ultimi 20 anni, sì. Perché è una categoria dei consulenti del lavoro che si è affermata. Parlavamo del fatto dell'accesso anche alla professione col praticantato, l'accesso con una laurea che è triennale in consulenza del lavoro, ma anche di altre materie. Però dici una cosa, Gianni, sulla consulenza del lavoro, oggi e domani i radioascoltatori ne sentiranno parlare tanto. Un'impressione della città. Hai visto di fatto da Altafiuma ti sei spostato a Re. Dai, che impressione questa mattina?
1: Sto soffrendo tantissimo perché mentre noi siamo giacca e cravatta, lo vedete, e abbiamo il mare a 20 metri, quindi sì. Sono 2 giorni che cerco di avvicinarmi al mare, ma nessuno mi dà il tempo di farlo. Quindi questa è una domanda veramente tremenda e ovviamente tornerò a questo punto a Reggio Calabria per cercare di testare veramente quello che è il vostro territorio, al di là della nostra convention. Però davvero un'accoglienza strepitosa. Posso dire, ho anche mangiato molto bene, okay, e questo è un elemento che forse
2: Reggio si conferma, Filippo.
0: Ma
2: è una vocazione anche quella però congressistica, perché io vedo anche da parte dei colleghi, e Giovanni è un apicale, diciamo, della categoria, appunto il vicepresidente nazionale, hanno organizzato questo evento qui. Presidente nazionale, diciamolo, che è di Villa San Giovanni, quindi ha voluto organizzare a un certo punto anche qualcosa di vicino casa.
1: Certo, che ci sentiamo molto ben accolti, ecco, da quel punto di vista, ma non dipende solo dal fatto che il nostro presidente viene da questo territorio.
2: Perché questo territorio ha dato tanto alla categoria, ma da tanto anche a chi diciamo, è venuto in questi giorni e si è trovato bene. Quindi argomenti interessanti di lavoro, di attualità. Domani oggi pomeriggio, ma anche domani, momenti veramente intensi, e quindi invitiamo la cittadinanza, Gianni, se
1: ad ascoltare, assolutamente, perché ripeto, parliamo di lavoro che potrebbe sicuramente interessare a tutti, parliamo anche però di politiche attive, quindi di coloro che cercano un lavoro, parliamo di intelligenza artificiale applicata al mercato del lavoro, quindi anche parliamo ai giovani, di coloro che si approcciano a un mercato che cambia sicuramente molto velocemente, e forse proprio questi giovani potranno aiutarci a capire come cambierà, perché sono molto più smart di noi. Sì. Sotto questo profilo.
0: Se all'interno di una situazione di lavoro tutti sono felici come voi, allora si lavora meglio.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Quello si chiama benessere, però benessere. Non è facile sempre da raggiungere. Noi ci proviamo, anche solo cercando di stabilire delle regole precise e sicuramente avere tutti gli attori che, tra datore di lavoro e lavoratore, possono andare sicuramente in una direzione comune.
0: Che bello. Ma cosa c'è adesso? Cosa
2: adesso avviene entro c'era le 7? Il presidente De Luca che stava relazionando sul palinsesto.
1: Sì, stava relazionando su insomma quello che succederà anche nei prossimi giorni. Abbiamo appena discusso con il direttore generale dell'INPS sulle, anche sulle pensioni, sul mercato del lavoro, come costruire questo mercato del lavoro per poi arrivare alla pensione.
0: Certo.
1: Abbiamo discusso con il Ministero del Lavoro sulle piattaforme per le politiche attive, quindi la tecnologia che verrà installata e viene installata per il mercato del lavoro, per i lavoratori, anche per cercare di insomma di quello che si dice matchare la domanda tra il datore di lavoro e l'offerta e del lavoratore. Quindi sono tutti temi che toccano da vicino i diritti di ciascuno di noi e nessuno si può sentire escluso da un mercato del lavoro che deve funzionare sempre meglio.
2: Filippo, abbiamo la possibilità di dire che al Cile in questi due giorni la città di Reggio ha ospitato i decisori, molti dei decisori a livello nazionale che incidono nella vita quotidiana del degli italiani, perché abbiamo, ci dicevi, il direttore generale dell'INPS, ma abbiamo il capo dipartimento del Ministero del Lavoro, il dottore Caridi.
1: Quello che dice è giusto, però le decisioni si prendono sulla base di dati e di riflessioni, e quindi secondo me questo è proprio l'evento
2: Bravissimo.
1: Per fornire queste riflessioni affinché queste decisioni siano sempre più consapevoli.
2: Questi decisori si confrontano con i tecnici del lavoro, esatto, si confrontano in ampio spettro e poi alla fine arrivano le ricadute. Era questo.
1: Questo era il miglior contributo che possiamo che dare.
0: State registrando tutto, però là.
1: Si dimentica. Tutto registrato. Tutto.
2: Grazie.
0: Grazie di cuore.
1: Grazie a voi.
0: Buon lavoro, signor Giovanni. Grazie.
1: Buon lavoro a tutti.
0: Yeah. Vi faccio sentire una bellissima canzone di Depeche Mode. Siamo in diretta a Corso Garibaldi, davanti al Teatro Cilea. Questa è Radio Touring 104, baby.

L'originale è Coolio, Gangster Paradise. State sentendo in sottofondo alla camera. Io mi devo riabituare al walking radio. Due giorni saremo qui sul Corso Garibaldi con Radio Touring 104, diabolicamente perfetta in FM. La frequenza la conoscete, 104.4, poi ovviamente tirrenica e ionica. Ma siamo anche a un po' di anni a sta parte sul digitale terrestre in radiovisione, in tutti i posti della Calabria. Veramente in tutti i posti della Calabria. E voglio segnalarvi una cosa molto bella, che siamo qui oggi e domani anche la mattina con Rita, Convention Nazionale dei Consulenti del Lavoro verso la professione del futuro, ruolo, competenze e visione. Quindi c'è questa bellissima conferenza che stanno facendo, molto molto interessante. Siete tutti invitati al Teatro Cilea Reggio Calabria. Arriveremo alla pubblicità con un disco of the metal, come dice un mio amico, Sam Jacob.

C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious

0: delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciusparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Oggi puntata speciale di Casa Lopresi, abbiamo un po' anticipato gli orari perché alle 16 siamo andati in onda perché c'è una giusta causa. Siamo sul Corso Garibaldi, di fronte al Teatro Cilea, perché c'è la convention nazionale dei consulenti del lavoro. Peppe, ce l'hai il biglietto dello stadio? No? Vabbè. Per gli amici che seguono, insomma, squadra Amaranto, ricordiamo che domenica si gioca in casa alle 15, giusto? Ma la cosa più bella è che da mezzogiorno e 10, da qualche settimana a sta parte, dal nostro appuntamento con Radio Tuning e Video Tuning sul calcio è affidato prima all'ora di pranzo, cioè mezzogiorno e 10 alle 2 con Paolo Figari e Andrea Benetto. Poi se volete essere più, ci sono dei dettagli. Super Danny, il nostro station manager, il primo station manager di Discoteca Contatto. E stavo dicendo, niente, vabbè, facciamo saluti incredibili. E c'è appuntamento con Michele Favano il martedì 20, pagina Facebook, poi alle 21 lo rivedete sul canale 87 del Digitale Terrestre. Stavo raccontando che siamo qua in diretta dal Corso Garibaldi, antistante c'è il nostro Walking Radio, perché c'è la convention nazionale dei consulenti del lavoro. E tra un po' ci porteranno anche super ospiti, già mi hai portato un super ospite proprio in diretta. E allora la cosa è molto bella, possiamo fare vedere l'esterno. Ciao Benja, allora, ma ti stai veramente, sei fantastico, perché stai
1: sta arrivando.
0: Ciao,
1: un altro presidente. Beh,
0: parla da qua, perché
1: un altro presidente.
0: Ok,
1: vieni, accomodati Enzo Silvestri, che è il presidente,
0: sì,
1: della Fondazione Consulenti per il lavoro.
0: Ok, bene. Lo sai, ci sono. Sai che era
1: il
0: successo?
1: Il collega Enzo Silvestri di Palermo, quindi passiamo da Torino a Palermo.
0: Ciao, di qua, puoi parlare di qua. Sì, grazie.
1: Arriviamo da Torino a Palermo, un collega con una grande esperienza in categoria, ha ricoperto diversi ruoli e oggi ha in mano le politiche attive, cioè l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, cioè che è una cosa
0: è
1: di non poco conto.
0: Ed com'è? Con la giacca e la cravatta, com'è la
2: dentro? Fantastico.
0: Io cerco di stromatizzare, che, tutto bene, quindi è giusto.
1: Okay, bello. Stiamo parlando di un collega di una grande esperienza che ci potrà dare un suo punto di vista rispetto a questa manifestazione, iniziativa.
0: Quindi poi col microfono ha una certa dimestichezza, giusto?
1: E questo a lui dobbiamo chiedere.
0: Certo.
2: Ah, sì, considerato l'età e considerato insomma anche gli incarichi che la categoria indegnamente mi ha permesso di avere, sì, effettivamente c'è una certa esperienza e dimestichezza col microfono. Sì, allora, questa è una bellissima manifestazione. Lode ai colleghi calabresi che hanno ovviamente contribuito a questa location, a questa organizzazione, naturalmente al nostro Consiglio nazionale che ha pensato di organizzare questa convention qui sullo stretto, no? E che ci permette di vedere questo scenario stupendo di questa città e anche di questo.
0: Perché uno è ispirato, quando è ispirato bene, nonostante
2: devo confessare, nonostante io sia di Palermo, quindi siciliano, cioè, per me lo stretto è vicino.
0: Sì.
2: devo dire che ogni volta che lo vedo è un'emozione, perché sì, obiettivamente insomma i colori e i sapori, ma soprattutto i colori che si vedono qui sono assolutamente unici.
0: Ma lei quale proposta ha portato al congresso?
2: Io ho portato una proposta che dovrebbe permettere a tutti i colleghi di cogliere una grandissima opportunità che in questo momento abbiamo sul tappeto, perché l'evoluzione del sistema, grazie anche appunto alla lungimiranza del nostro Ministero del Lavoro, che ha appunto implementato e ha pompato l'utilizzo delle politiche attive. Le politiche attive sono importantissime in un sistema economico complessivo, perché di fatto sono quelle politiche a cui sono demandate la responsabilità del governo di cercare e trovare un posto di lavoro alle persone, quindi responsabilità, sì, certo. No, e questa operazione si fa anche attraverso soprattutto la cooperazione con i privati. Noi siamo un'agenzia per il lavoro, che sono appunto quelle agenzie che in cooperazione con col pubblico, con gli strumenti che il pubblico mette in opera, può attuare le politiche attive. Peraltro siamo l'unica categoria professionale ad avere appunto un'agenzia per il lavoro, che appunto sono quelle agenzie che hanno il compito, previa autorizzazione ministeriale, di operare anche all'interno di questo importantissimo settore economico nevralgico di un paese industriale, un paese evoluto. Questo governo in questi 4 anni ha potenziato moltissimo le politiche attive. Uno dei tasselli fondamentali di questa politica di infrastrutturazione è stata quella di inventarsi una gigantesca banca dati nazionale dell'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Quindi l'idea del ministero non è stata tanto quella di costruire un'ennesima banca dati dove inserire un curriculum, ma è un'idea progettuale molto più complessa, perché permette di inserire all'interno di questa banca dati tutta una serie di informazioni che sono presenti nel nostro mercato del lavoro e che sono fondamentali per poter realizzare quell'incrocio e quel matching di cui oggi abbiamo tanto bisogno, cioè aiutare le persone a trovare l'occupazione. Oggi il patrimonio di informativo in materia di politiche attive è disseminato tra mille enti e mille istituzioni.
0: Ma il vecchio ufficio di collocamento.
2: Bravissimo, è quello. Bravissimo,
1: hai colto
2: benissimo. Uno dei pezzi, no? Il centro per l'impiego, c'è l'INPS, c'è gli enti informativi, ci sono un sacco di cose, che ognuno ha il suo pezzo di informazione. Con questa piattaforma che il Ministero sta creando, mette insieme tutti questi stakeholder, bello, finalmente, ognuno che ci mette il suo pezzo.
1: Ma stakeholder, questa parola me la ricordavo.
2: Io sono antico e quindi
1: è bellissimo. No.
3: Filippo, come dire, per sintetizzare, certo, diciamo, è il cuore del problema di far incontrare chi cerca lavoro con chi, certo, il lavoro.
2: Ah, okay. Hai tutto lì dentro. Con l'intelligenza artificiale, addirittura il disoccupato che inserisce il suo curriculum, l'intelligenza artificiale glielo aggiusta, glielo sistema, e nello stesso tempo va anche a guardare, a verificare quali possono essere i corsi formativi presenti nella piattaforma che lo possono aiutare, certo, nel crescere la sua occupazione.
3: Bellissimo. Stiamo parlando di queste cose anche qui.
2: E i consulenti del lavoro oggi hanno la possibilità, grazie a Fondazione Consulenti per il Lavoro, di inserirsi all'interno come player di questo bellissimo,
1: quindi,
2: meccanismo.
1: Una volta ogni sei mesi non si deve andare a timbrare più.
3: Filippo, sei rimasto un po' indietro.
2: No, sto scherzando,
3: sì,
2: io non lo ricordo. Sto
3: però
2: male.
3: Attenzione, la fondazione ha sede anche a Reggio. Anche a Reggio ci sono delle sedi accreditate e lavorano sul territorio. E anche di queste cose, Filippo, parliamo oggi al Cilea.
1: Che bello.
3: Oggi al Cilea stiamo parlando anche di questo.
1: From Palermo abbiamo avuto il piacere di avere con noi
2: Vincenzo Silvestri.
1: Yeah.
3: Ci facciamo una foto.
1: Grazie, certo, allora, mentre noi ci facciamo una foto, siamo in diretta. Se non sbaglio, è arrivata Vittoria, giusto? Da dietro le quinte, ha detto che è arrivata Vittoria. E certo che è arrivata Vittoria. Quindi Vittoria sarà con noi. Grazie, Benji.
3: Ciao.
1: Portatemi persone.

0: ti ringrazio perché mi hai alzato la cuffia. Era la mia la cuffia.
1: Ah, era la tua? Ah. No, non
0: mi sono fatto uno scatto da Superman.
1: Sì.
0: Peccato, ragazzi, veramente, quando alzate le cuffie state calmi, cioè, non voi in generale. Vittoria, ben ritrovata, sei arrivata finalmente, che bello.
1: Sì,
0: che
1: finalmente
0: bello. Sì. Che atmosfera. Ciao ragazzi, buon lavoro, anzi buona passeggiata, che lavoro. Noi ci stiamo divertendo perché è arrivata Vittoria, ricordiamo che siamo antistante al Teatro Cilea.
1: Al Teatro Cilea, sì.
0: Sì, sì, sì, è bello perché c'è questa convention meravigliosa, stiamo avendo sempre degli ospiti, però vi voglio segnalare, mentre la camera inquadra all'esterno, aspetta un attimo, ti voglio segnalare che oggi fino alle 19 fanno questa storia qua bellissima, la convention dei consulenti del lavoro, però domani c'è anche una cosa molto bella, proietteranno la mattina, ci sono anche tre scuole. Ci sarà la giornata dedicata al lavoro, legalità, etica. La vuoi leggere questa qua? Sì, sì, la vuoi leggere così siamo felici tutti.
1: Sì, la giornata del 25 dedicata al lavoro, legalità, etica, con la partecipazione del ministro del lavoro Marina Calderone.
0: Brava, sì, sì, infatti, ok.
1: Sì. Siamo.
0: E poi no, poi puoi leggere perché c'è una proiezione, okay, di un film molto importante su una storia vera.
1: Sì, il cortometraggio Il quaderno di Tommaso, sì, ispirato alla vicenda di Antonino Bartuccio, ex sindaco di Rizziconi e testimone di giustizia, che sarà presente insieme agli attori del cast.
0: Che bello, che bello. Domani è una giornata. Poi la sera si continua, cioè c'è sempre la convention al Teatro Cilea. Però la sera per i super ospiti tutta la città è invitata a partecipare, perché c'è alle 19 lo spettacolo del comico Enrico Bertolino, che è molto molto bravo. Lui però sì, è di fede di un'altra squadra di calcio.
1: Ah, quindi però lo perdoniamo perché è bravo.
0: No, magari domani che sono qua verrà prima di fare lo show, lo intervistiamo e io verrò vestito diverso da lui, così magari dice non mi faccio intervistare perché ci sono queste cose scaramanti. Va bene, Vito è con noi, 17:50, Radio Touring 104, Video Touring, ci sentiamo tra un po'. Touring 104.

0: È bello perché aspetta, ho una voce allucinante adesso. Ah, è bello perché Vittoria ha scelto questa canzone, cioè ci sono le canzoni programmate nella nostra super regia mobile e poi Vittoria ha detto oh, perché non mettiamo hanno cambiato camera, ecco qua, perché non mettiamo
1: loro.
0: I Dire Straits. No, però sì, dillo sì. Tu perché è una pronuncia incredibile, più di lo presti giustamente.
1: I Dire Straits.
0: Ok, quindi Satana ha anche abbassato il volume del call. Ah. Grande regia, super regia di Nicky, siamo in diretta, stanno inquadrando Hans anche, Enzo, Malaferina, San Filippo, sono tutti là. E stanno inquadrando con la nostra super telecamera, adesso tra un po' si vedranno, quindi... È bello, siamo sul Corso Garibaldi, cioè
1: sì.
0: Solitamente facciamo delle situazioni in esterno meravigliose, però adesso ufficialmente siamo qui con sul canale 87 del Digitale Terrestre Video Touring. C'è sempre la convention nazionale consulenti del lavoro e tra un po' dovremmo avere un po' di ospiti, giusto? Com'è?
1: Giusto, esatto. Oh, okay, abbiamo sempre un sacco di ospiti.
0: Però io non so che domande fare, mi dovete suggerire, ragazzi, con la scuola.
1: Va bene,
0: va bene, fatelo per me. Allora, non so, ci siamo perché dovremmo dare la linea alla pubblicità tra un po', al nostro radiogiornale. Facciamo così, la sentiamo o no? Come, che dici? Tu comandi tu? No,
1: sì,
0: no.
1: Dai, la sentiamo.
0: No, o meglio questa.
1: Quale? Uh-huh. Va bene, ok.
0: Elisa.
1: Mi fido.
0: E poi
1: Elisa?
0: Le news.
1: Sì. Ok.

0: fatto le camere, abbiamo lasciato le camere accese, no? Quindi facciamo le foto a destra e a sinistra con il nostro amico, perché lui ha una radio a Torino, Toradio. E allora ci facciamo le foto, ma in realtà chi guardava la televisione? Vedeva tutti.
1: Guardava noi, ma noi siamo belli. Sì. No?
0: Sorrisi, sorrisi.
1: Certo. È il bello della diretta, no? Che ci si parla, ci si conosce, realtà diverse. Bello, bello, bello.
0: L'hai visto. Molto grazie, bello. Grazie di essere stato, cioè, presente in questo sketch. Ciao Beniamino, ma io so chi è.
2: Beniamino. Allora, qui hai due presidenti, sì? Presidente dell'Ordine di Torino, Fabrizio Buontempo, e un altro presidente che sta arrivando, che tra l'altro è il presidente della Consulta siciliana.
0: Ah, ok, cioè,
2: ok. Presidente dei consulenti del lavoro di tutta la Sicilia, quindi i nostri dirimpettai che ora salutiamo. Fabrizio, presentalo tu.
1: Vi saluto.
0: Vieni
1: che ci salutiamo tutti. Qui abbiamo tanti presidenti oggi.
0: Bello, bello.
1: Abbiamo 117 presidenti.
0: Da me? Io parlo di qua. Sì, vieni. Così lo inquadriamo per la televisione, che bello.
1: Noi abbiamo tanti presidenti, abbiamo tutta l'Italia dentro il teatro, qui a Reggio Calabria abbiamo 116 presidenti di tutti gli ordini provinciali d'Italia. Quindi, bello. Ragazzi, qui ci sono tante idee.
0: Abbiamo scoperto
1: idee.
0: Questo è un ventaglio.
1: Sì, funziona anche bene. Bene, quindi salutiamo il vostro presidente, allora.
3: Presidente, grazie agli amici calabresi, grazie a Fabrizio per la presentazione. Sì, io sono qua in veste sia di presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine di Enna che anche in veste di presidente della Consulta regionale della Sicilia. Abbiamo colto al volo questa iniziativa di venire qui a Reggio Calabria, fra l'altro temi importantissimi, una fra tutte l'Assemblea dei Presidenti, e poi oggi andiamo su un convegno che ha un format abbastanza importante, dal salario giusto sino a tutte le novità normative che si sono sviluppate negli ultimi periodi.
0: Cavo, parla benissimo, ormai ti destituisco.
4: Abbiamo fatto nord-sud.
3: Una cosa la devo anche dire, no? Fabrizio ha delle origini siciliane, per cui anche per lui essere in Calabria è essere vicino alla sua terra natia.
2: Da presidente dei consulenti del lavoro della Sicilia si è chiamato un altro iscritto,
3: ecco.
0: Comunque bella questa tre giorni, perché ieri c'è stato il party prima, no?
3: Sì, noi cogliamo sempre al volo queste occasioni, è un modo per essere tutti insieme, per anche un momento di
0: confrontarvi, insomma, scambiare le idee, perché sono molto importanti,
3: ma soprattutto incontrare tutti i presidenti di tutte le altre province italiane. Siamo in, come diceva Fabrizio, in 117, siamo ben rappresentati, ormai ci conosciamo un po' tutti, siamo a più mandati, ma anche se non siamo a più mandati facciamo parte del consiglio, per cui siamo quei gruppi sempre che ci siamo incontrati, visti, e serve anche per scambiare quelle idee, anche le problematiche che sorgono in tutte le varie sedi INPS, INAIL, centri per l'impiego di tutte le province, per cui su questo ci raccordiamo e vediamo anche come poterci muovere, anche se la Sicilia, diciamo, è uno statuto autonomo, però
0: c'è una proposta che state cercando di portare avanti, un vostro sogno, perché se la...
2: Qual è? Inserisco io, cioè, più di aver avuto un ministro del lavoro, consulente del lavoro, penso che da consulenti del lavoro
1: non potevamo aspirare di più.
2: Abbiamo un ministro del lavoro così tecnico che ha dimostrato nei fatti di portare il lavoro dentro il governo da tecnico.
0: Certo. E domani mattina c'è questo collegamento anche, verrà qui presente.
3: Perfetto. Sarà qui al teatro con noi, sarà ben accetta, essendo in primis una nostra collega, nonché la nostra ex presidente del Consiglio nazionale.
2: Grazie per ospitarci.
0: No, io sai che volevo... Scusami, Vittorio Spalle, ma adesso... Qual è lo slogan della tua radio di Torino? Com'è? C'è tipo l'accendi e ti accendi, il ritmo della città?
1: Guarda, è semplicemente radio, ma più che altro volevo solo collegarmi un attimino all'evento che stiamo facendo, no? Perché poi è bello, parliamo sempre di aspetti tecnici, però ricordiamoci che il lavoro è qualcosa che tocca a tutti, tocca soprattutto ai più giovani, e noi parliamo anche dei giovani, perché parliamo di orientamento al lavoro, abbiamo dei progetti che come consulente di lavoro stiamo portando avanti sul territorio, e quindi è bello perché non parli più solo di lavoro passivo, parli anche di lavoro attivo, cercando di incentivare, aiutare anche i giovani a capire che strade prendere. Okay. Quindi è bello tutte queste connessioni messe insieme, ma la cosa più bella è che ci divertiamo, bisogna divertirsi, ricordiamoci che bisogna essere felici e cercare di guardare tutto con ottimismo, e voi siete una radio ottimista, quindi grazie. Un applauso a voi che siete grandissimi.
0: Grazie Benji, grazie a voi. Tanto ciao, noi siamo qua fino a domani, vero Vittoria?
5: Cioè, sì, siamo qua meraviglia. Fino a domani, quindi allora saremo...
0: Mi hanno avvisato dalla regia che alle 6:30 c'è il blocco di pubblicità, quindi noi andiamo avanti fino alle 7 qua, quindi poi ci stopperemo alle 6:30. Ci sono tante canzoni belle che vi voglio fare sentire. Questa di qualche

0: Spesso Luciano, vecchia scuola Radio Turin 104 Lutano, mi ha detto aha, però non avevo capito perché pensavo fosse una cosa strana. Invece in realtà sono gli Morte Naked, no? Con la famosa Take On Me.
1: Sì, era la correlazione al gruppo.
0: Al gruppo, sì.
1: Mentre tu pensavi se stai ridendo in questa maniera strana, diciamo.
0: Perché l'ho visto prima, gli ho detto, perché non stai alla radio e fai due chiacchiere con la tua voce incredibile, baritonale. Vittoria con me, siamo sul Corso Garibaldi a Reggio Calabria, ovviamente con il nostro Walking Radio, siamo in diretta a Radio TV, e perché c'è questa bellissima convention nazionale dei consulenti del lavoro. Vittorio, com'è la situazione? Abbiamo fatto una domanda, ragazzi, qua prima.
1: Sì.
0: Non l'abbiamo fatta.
1: No, non l'abbiamo fatta.
0: Lavoro, niente.
1: Niente, purtroppo, diciamo.
0: Parlano
1: che...
0: loro, hai visto? Sono degli speaker nati.
1: Sì.
0: Loro parlano.
1: Infatti ad un certo punto ho pensato, vabbè, guarda, a questo punto ce ne possiamo pure andare. Almeno quantomeno io sì.
0: Sì, io facevo. Cioè, loro erano. Vabbè, se mi possesse il microfono, ma mi fa piacere perché solitamente quando gli dai. Loro tutti si impressionano un po' nel parlare della radio.
1: Sì, c'è sempre quella, non lo so, un po' ansia, diciamo.
0: Adesso inquadro. Se ti sposti più a sinistra, ti inquadriamo con la camera in esterno. Aspetta, ti dico io quando arriva. Così vediamo un po' se. Abbiamo in ritardo perché arriva direttamente dalla TV il segnale, eccolo là. Ok, mi sa che lo devi spostare soltanto 3 centimetri. Ecco, perfetto. No, perché ci sono tanti radioascoltatori che è bello vedere. Ciao, grande. Vedere la radio in TV. Siamo sul canale 87 in tutta la Calabria. Questa è Radio Tune 104, l'evoluzione. Ciao, buona passeggiata. Ciao. Come va, Vittoria? Vuoi fare qualche domanda sul lavoro?
1: Guarda, io in realtà ascolto e apprendo, diciamo, sono più questo tipo di persona, però sicuramente ci saranno degli spunti secondo me interessanti.
0: Beniamino verrà, ci racconterà, ci riapporterà su altre persone fino a 19 qua, su altri consulenti fantastici, va bene? Vi facciamo ballare su Turing.

0: questa prima giornata con la convention nazionale dei consulenti di lavoro, perché siamo, ci stiamo spiegando un sacco di cose, sai?
1: Sì, è vero. Comunque, un sacco di cose. Ma è anche bella comunque la location. Di solito non ci capita mai di stare no, proprio qui sul mai, corso, corso quindi
0: no, mai.
1: È sempre una bella cosa, non lo so.
0: Tre volte che abbiamo realizzato le cose qui, eravamo o alla salita o a Piazza Italia, ma sul corso proprio.
1: Questa è la prima volta, diciamo.
0: Che bella emozione in più su Radio Touring 104. Siamo in diretta giovedì 24 settembre, in diretta Radio TV 18:20. Abbiamo tante canzoni che vi stiamo facendo sentire, molto carine. Tra le altre cose, domani, lo dico per gli amici della radio, perché domani mattina ci sarà Rita qua dalle 10, poi arriverò anch'io nel pomeriggio. Vi presenteremo in anteprima, perché è arrivato in questo istante, mi dice Ricky dalla radio, Nick dalla radio, il nuovo singolo di U2, Silenzio, eccolo qua. È arrivato proprio, quindi lo presenteremo proprio domani mattina, in grande anteprima qua. Che okay, bello, c'è il video.
1: Sì,
0: ti piace Lulu a te?
1: Certo, okay. Ovviamente sì, diciamo tutta la musica che piaceva ai miei genitori di solito che piaceva ai miei genitori di solito 99,9% dei casi
0: l'hai sentita indirettamente mentre ti cercavano di addormentarti, quindi ce l'hai dentro il cervello.
1: Sì,
0: ah,
1: sì.
0: Bella, bella sta cosa. Radio Touring giovedì stasera, vi segnalo alle 20 Mary Fulco dallo studio, e poi a seguire alle 21:30 il buon Angelo Cristiano, gli era a sognare, perché lui pesca tutti gli archivi, tutte le canzoni dell'archivio storico della radio agli anni 70, 80, 90. Bravo, bravo. Oh, stiamo cercando gli ospiti, stanno arrivando gli ospiti, ma li facciamo ballare un po' ancora, perché dopo Moving to the Sun, giusto?
1: Ci vuole qualcosa che tenga il ritmo un po'.
0: No, poi ti spiego. Sì, sì, una delle canzoni più funky del momento è stata la canzone più bella, secondo me, di quest'estate.
1: Sì.
0: Come si chiamano loro?
1: Another.
0: Ok.

0: lo puoi dire a chi ti sta guardando, 87 ti può guardare anche da Catanzaro, cioè 87 digitale terrestre, Radio Touring si prende, grazie. Ciao, grazie. Chi è? Beniamino, dai.
1: Chi è? Oggi abbiamo in questo momento qui con noi Raffaele 40, presidente regionale dell'ANCL, che è il sindacato dei consulenti del lavoro. Prima abbiamo avuto Van Nicola di Milano, che è il presidente nazionale. Oggi abbiamo Raffaele. Raffaele, che è un amico della nostra città, è un amico personale, è anche stato il mio vicepresidente quando io ero presidente regionale.
2: Vai.
1: Al posto di. E quindi è, diciamo, un po' passato il testimone.
3: Ecco, mi ha lasciato sento questo testimone. Quindi. Solcando la strada che ha fatto Beniamino, perché ha fatto un ottimo lavoro, adesso mi ha passato questo testimone che è abbastanza pesante, perché Beniamino è conosciuto proprio per, insomma, la sua dedizione al lavoro, per cui
1: Raffaele è un professionista, un giovane professionista che, per un collega che ha, nonostante la giovane età, anche un percorso nei giovani, ha calcato palcoscenici nazionali in categoria, e quindi si è occupato tanto di orientamento. Prima parlavamo di incontro, il lavoro, ma anche l'orientamento ha un ruolo importante. Raffaele ha avuto un ruolo nell'associazione giovani consulenti del lavoro su questo.
3: Sì, io ho iniziato nell'associazione giovani, che poi è una palestra per noi consulenti del lavoro, perché la vita associativa è una, secondo me, ti dà proprio quel senso di appartenenza a questa categoria, perché questo è un tipo di lavoro che noi, se lo, come dire, lo facciamo chiuso nei nostri studi, può essere che rimaniamo vittima di noi stessi.
1: Certo.
3: Invece, grazie proprio alle associazioni, partendo dall'associazione dei giovani, continuando con l'ANCL, che è l'Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro, quindi il sindacato unitario di categorie. Già la parola unitario la dice lunga sul fatto che esiste un unico sindacato.

0: Dobbiamo chiudere sempre, però oggi non possiamo chiudere.
1: Per le temperature.
2: No, la tematica è che c'è un videogioco costruito apposito, tipo Mario Bros. Che quindi lo studente si trova a dover affrontare salire di livello per raggiungere poi anche dei regali, degli obiettivi legato alla diciamo alla conoscenza della legalità
3: nel mondo
2: del rapporti
3: del
2: lavoro, che cos'è un contratto, piuttosto se devi avere un periodo di prova oppure se devi avere i dispositivi di sicurezza o meno, cioè quindi
0: cioè nel videogioco capiscono il mondo del lavoro più o meno
2: e loro hanno fatto quando eri nell'associazione giovani dei consulenti del lavoro, siete andati nelle scuole e raccontavate quindi il lavoro da un punto di vista positivo, cioè non ci accontentiamo di avere un lavoro sottopagato, di avere il lavoro nero, queste cose. Sì. Inizi dai ragazzi.
3: Abbiamo spiegato, perché poi ci siamo accorti, perché questo gioco ha avuto una o più evoluzioni. È partito come un gioco da tavola.
0: Tipo gioco dell'oca.
3: Però poi noi ci siamo accorti che interloquire con i ragazzi c'è solo uno strumento che fa in modo che loro stiano attenti a quello che diciamo, che è il telefono.
0: Ah, il telefono.
3: Quindi attraverso questo videogioco che si fa solo ed esclusivamente dal cellulare, noi riuscivamo ad accaparrarci la loro attenzione. In questo videogioco si parla di caporalato, si parla di sicurezza nel mondo del lavoro. Anche qui si è evoluto con la versione 3D di questo gioco, perché noi mettevamo delle maschere tridimensionali e facevamo capire al ragazzo di quinto superiore, quindi
0: il
3: ragazzo,
0: qual è il pericoli,
3: i pericoli meno, nel sì, quando uno si appresta a fare il lavoro. Quindi si parlava di imbracature, si parlava di come utilizzare tutti quei dispositivi di sicurezza.
0: Bello.
3: Che servono poi la mattina tu ti devi svegliare tranquillo per andare al lavoro, certo, sapendo di poter ritornare a casa.
2: Ieri la notizia di ieri al Colosseo, assurdo, di quel ragazzo l'imbracatura sembra che, cioè, poi alla fine fare cultura in questo senso è importante, perché il ragazzo che mi finisce la scuola e magari non va all'università o esce dall'università, del lavoro che cosa sa? Il suo primo approccio al lavoro qual è? Quello con un datore di lavoro, e magari se sei sfortunato e non incontri un datore di lavoro, che se devi anche capire, comprendere, quindi questo è, lo guardiamo con un ruolo anche di un ruolo sociale, che il consulente del lavoro diciamo si fa prossimo, ecco, e ben venga questa attività che i giovani in categoria hanno portato avanti.
3: Anche perché il nostro è un tipo di lavoro che a volte è difficile spiegare una cosa che ancora deve accadere.
0: Ah, ok.
3: Quindi sì, perché noi andiamo sulla prevenzione, perché parlare di una cosa che è accaduta, invece noi cerchiamo di con i nostri incontri di proprio prevenire questi drammi.
0: Certo, questi
3: specialmente
0: drammi,
3: nel mondo del lavoro.
2: Che facciamo, una foto?
0: Dai, facciamo.
2: Vediamo, ci vuoi dire qualcosa?
0: No, volevo dire So Catanzaro, com'è?
3: Sto Catanzaro sta andando, ha bisogno di te.
2: Hai toccato un tasto dolente. Noi siamo contenti calcisticamente, perché stiamo guardando un po' la luce.
0: Si lavora meglio, cioè se la tua squadra del cuore vince, si lavora meglio.
3: Ma abbiamo bisogno di tempo, come tutte le cose, sicuramente.
0: Dai, allenatore nuovo. Eccoci, siamo in diretta. Ricordiamo questo posto bellissimo che è il Corso Garibaldi, antistante al Teatro Cilea. C'è Vittoria con me da Radio Tour. Turing Convention Nazionale Consulente del Lavoro, la prima giornata, domani c'è la seconda.
2: Però poi Vittoria ci dice cosa ne pensa del lavoro.
0: Dai Vitto.
4: Credo che sia molto importante comunque approfondire questi discorsi quando si è ancora, diciamo, nella fascia adatta per imparare e per approcciarsi, diciamo,
2: quindi,
4: al lavoro.
2: Quindi lo guardi con favore questa iniziativa che abbiamo fatto?
4: Sì, ovviamente è sempre una cosa positiva, chiaramente. E parlarne con i giovani credo che sia veramente alla base, diciamo, di ogni tipo di attività.
0: Perché è giovanissima, quindi giustamente adesso
3: ne approfitto per invitarlo domani alla proiezione della nostra
2: allora diciamo domani,
0: vicino al microfono. Domani c'è il film famoso.
3: Domani si verrà proiettato il cortometraggio sul quaderno di Tommaso, che è una storia. È la storia di una nostra collega,
0: del sindaco
3: di Antonino Bartucci e Maria Grazia Squillaci, marito e moglie, di cui Maria Grazia è nostra nostra collega, è scritta

0: Ordine di Reggio Calabria, nonché vicepresidente regionale della nostra associazione. Quindi io ti invito tutti a venire a vederlo qui al Teatro Cilea nella mattinata
1: di
0: domani.
1: Sì, domani mattina, sì. Saranno le scolaresche.
0: Ci saranno
1: domani.
0: Le scuole, perché noi abbiamo avuto la fortuna di vederlo in anteprima al Gifoni Film Festival, dove è stato presentato. Vi assicuro che è una cosa
1: è toccante, sì.
2: Ci saranno anche gli attori protagonisti,
0: ci saranno anche gli attori,
1: videomessaggi. Ci saranno collegati.
2: Ok.
0: Però è per i protagonisti della
1: poi
0: storia.
1: Ricordiamo che abbiamo anche l'evento
2: Bertolino.
1: Sì, domani sera alle 19.
2: Alle 19. Okay,
1: che
2: sì.
1: Invitiamo.
2: No, ma lo portate qua? Così io vengo vestito rosso nero, che lui è interista.
1: vediamo. Non ti prometto niente.
2: Grazie. Ti vogliamo bene.
3: Grazie.
2: Ciao, che bello. Vitto, come stai?
3: No, tutto bene,
2: hai visto che è
3: molto
2: carino.
3: Interessante, anche perché comunque è sempre, sai, gli approcci, diciamo, anche per far imparare i giovani, diciamo, queste cose, è molto importante, ecco.
2: Siamo sempre in diretta su Turing, adesso c'è la tua canzone che avevi scelto.
3: Vai.

0: L'Ovicultura Calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre, all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre, la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui. Non mancare.
1: www.academyolivo.informatoreagrario.it 2B1.
0: Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua

Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: Ci hanno ridato la linea dallo studio, ringraziamo la regia, dallo studio ufficiale di Radio Touring, grazie ragazzi. So che stanno lavorando, ci stiamo guardando tutti gli schermi giganti.
1: Sì.
0: Ciao ragazzi, non sono in radio, non siamo in radio, tranquilli, non accade nulla. Non accade nulla di strano, però è bello. Radio Touring, dai, dico se è sta storia bellissima, lo possiamo dare.
1: Sì,
0: dillo anche tu. Grazie al dottor Male che è arrivato a salutarci finalmente.
1: Grande! Niente, ci troviamo qui, comunque alla convention nazionale dei consulenti del lavoro. E appunto abbiamo avuto tantissimi ospiti ora. In attesa di domani, giusto?
0: In attesa di domani, c'è una cosa molto bella che volevamo ricordare domani, che è il congresso continuo tutta la giornata. La cosa più bella è che domani mattina ci sarà la presenza, a parte il sindaco delle politiche lavorative, ci sarà domani qua ospite al Teatro Cilea, il ministro del lavoro Marina Calderone, poi ci sarà anche la proiezione del film Quaderno di Tommaso, ispirato alla vicenda di Antonio Bertuccio, ex sindaco di Rizziconi e testimone di giustizia. Ci saranno anche le scuole che verranno al Teatro Cilea qui a Reggio Calabria.
1: Sì.
0: E poi nel pomeriggio c'è sempre questo bellissimo convention verso la professione del futuro, perché parliamo di consulenti di lavoro, la convention è nazionale. E attenzione, lo spettacolo è aperto al pubblico, perché alle 19 c'è lo spettacolo del comico Enrico Bertolino, giusto?
1: Sì, sarà una giornata abbastanza ricca, diciamo.
0: Io perdo sempre. Ah, no, ci sono. Una giornata ricca, bella, bella, sì. Sul serio. 18:47, in diretta radio TV. Ciao, Geria, c'è il Film Fest. Ci vuoi dire quattro cose? Inviaci. Ah, sta andando là. Film Fest, mi raccomando, perché è una cosa gigantesca. Calabria Film Fest, il nostro incredibile Geria, sta andando, c'era qualche convention adesso, dovrà parlare. Se mi diceva qua, si perdeva qua, chissà. Lo distraevamo, no?
1: Sì, certo, diciamo che noi abbiamo un po' questo potere di distrarre
0: chi
1: chiunque.
0: Sono?
1: Chi siamo?
0: Va bene, vi faccio.

0: Se vuoi lo faccio scendere. Ho sto potere dentro il walking radio perché... No, sai che non l'ho mai guidato il walking radio, neanche quello prima, precedente, che avevamo quello carinissimo, cioè bello.
1: Sai, neanch'io. Ancora non mi è capitato.
0: Però è bello perché vengono un sacco di persone a guardare la radio, guardano la radio da fuori, siamo felici. Siamo anche in tutta la Calabria, canale L'87, il digitale terrestre. Radio Touring, che a marzo di quest'anno ha festeggiato i 50 anni. Sì. No, lo ricordiamo sempre perché vengono sempre questi consulenti del lavoro che oggi sono qua, più di 500, arrivano da tutti i posti dell'Italia e quindi devi fare un velocissimo refresh per dire: oh, senti, vedi che sei su Radio Touring, 50 certo. anni di storia, eh? Una delle poche radio locali rimaste, attenzione. Regionali, che bello, siamo molto contenti di
1: attenzione,
0: farne
1: attenzione,
0: parte.
1: Cioè.
0: È vero.
1: Non stiamo parlando.
0: Vabbè, nulla, togliere.
1: Come si...
0: Presidente, quando vai a Monte Carlo? Aspetti la mia prossima festa, giusto? Grande. Ciao, super Calafiore. Visto che tipo? Fantastico, eh?
1: Sì.
0: Abbiamo dei ballerini ufficiali. Ciao, grande. Alle mie feste. Oh, no! Aspetta, il disco che mi hai chiesto l'altra volta, Mike Francis Survivor, giusto? Hai visto che... anni 80, anni 80. Oh, nasconditi se non ti chiedono i dischi, Totò. Ti chiedono le canzoni perché lui viene sempre come alle feste,
1: sì,
0: e mi passa le chiavette dei dischi e quindi quando ci chiedono le canzoni ovviamente gli amici
1: ovviamente le chiedono,
0: dico,
1: ad entrambi,
0: no, glielo dico, parlate con lui,
1: ah, proprio lasci la palla avvelenata, diciamo,
0: chissà quanti nemici si è fatto. Grande dottor Male, scherzo, ciao Fer, grande capo. Senti, allora siamo in diretta alla fine oggi di questa stupenda manifestazione, domani ricordiamo, sì, la mattina alle 10 c'è Rita,
1: sì. Esatto.
0: Ma tu vieni domani?
1: Io verrò domani,
0: no,
1: penso.
0: Domani, dai, cioè, liberati penso... dagli impegni universitari, sì, sì. Vieni perché ricordiamo alle 20 comunque in diretta allo studio la nostra Mary Fulco con Tutti Frutti e poi a seguire alle 21.30 non perdetevi il sound meraviglioso di Radio Tuning raccontato e descritto dal bravissimo Angelo Cristian. Vai! Tutto bene? Un caffè macchiato. Che bello. Ciao ragazzi, ciao. Sai, me ne vado.
1: Sì, ormai sì, cioè nel senso...
0: Andiamo.
1: Dai.
0: Grazie di cuore. Sai che stavo scegliendo la canzone, ragazzi?
1: Abbiamo un po' di problemi nel senso a scegliere la vibe,
0: sì,
1: diciamo.
0: Secondo me sì, no. So che c'è questa canzone e non ti piace, però è in programmazione, va bene?
1: Dai, la lasciamo comunque per, diciamo, salutare la giornata di oggi e vederci domani con un altro spirito.
0: Grazie,
1: dai.
0: Dalla convention del primo giorno, appuntamento a domani con Radio Touring 104. Ciao da Filippo e da Vittoria, baby!
2: Touring 104.
3: Touring 104.

0: 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Un ragazzo di 22 anni è morto mentre lavorava al Colosseo. Andrea Moretti, operaio specializzato negli interventi in quota, è precipitato nella notte da circa 10 metri durante l'installazione del nuovo impianto di illuminazione. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Disposte l'autopsia e le verifiche sull'attrezzatura sequestrata. Gli investigatori devono chiarire perché l'imbracatura non fosse collegata alla fune. Il ministro della Cultura Alessandro Giulia ha sospeso i lavori, il monumento è stato chiuso in segno di lutto. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiede che venga accertato quanto accaduto e definisce inaccettabile la morte del giovane.
2: La riduzione delle imposte per il ceto medio resta tra le priorità del governo, lo conferma il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto alla Camera. Tra gli obiettivi c'è una revisione degli scaglioni IRPEF. Le decisioni, precisa il Ministro, arriveranno dopo l'aggiornamento del quadro di finanza pubblica. Le scelte dell'esecutivo dovrebbero essere definite all'inizio di ottobre. Giorgetti richiama anche le nuove previsioni dell'OCSE che portano la crescita italiana di quest'anno dallo 0,5 allo 0,9%. Nella maggioranza resta il confronto sulle risorse. Salvini chiede una manovra più incisiva sugli investimenti, mentre Fratelli d'Italia frena sull'ipotesi di uno scostamento di bilancio.
1: Il Senato ha approvato definitivamente la legge delega sul nucleare, già passata alla Camera. Il provvedimento affida al governo il compito di definire le regole per la costruzione e la gestione degli impianti, la sicurezza e controllo e il trattamento del combustibile esaurito. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, annuncia i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Secondo il ministro dell'Integrazione Elettronucleare e Rinnovabili, rafforzerà l'indipendenza energetica del Paese. Favorevole anche Azione, contraria Alleanza Verde e Sinistra, che contesta costi, tempi e maturità delle tecnologie. Il voto conclude l'iter parlamentare della delega. L'applicazione concreta richiederà i successivi provvedimenti del governo.
2: Il governo intende intervenire con un decreto legge sul limite agli studenti che non conoscono adeguatamente l'italiano. Lo annuncia il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. La soglia prevista è del 30% per classe. Il criterio, precisa il ministro, sarà la conoscenza della lingua e non la cittadinanza. Potrà quindi riguardare anche studenti provenienti da altri paesi dell'Unione Europea. Secondo quanto annunciato, la misura interesserà i nuovi arrivi già da quest'anno, senza modificare la composizione delle classi esistenti. Saranno previste deroghe, 14 milioni di euro per rafforzare l'insegnamento dell'italiano. Valditara esclude inoltre uno scontro con il Quirinale e indica nell'integrazione l'obiettivo dell'intervento.
1: Attenzione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l'aula durante l'intervento del presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Il leader di Teheran ha accusato Washington di violare il diritto internazionale e ha definito l'Iran vittima del terrorismo. Durante il discorso ha mostrato fotografie di bambini uccisi nel bombardamento di una scuola. Pezeshkian si è detto disponibile a negoziare, ma ha escluso concessioni ottenute attraverso pressioni militari. Ha inoltre sostenuto che nuove sanzioni rafforzerebbero la resistenza del paese. Sul programma atomico il presidente iraniano ha ribadito il rifiuto delle armi nucleari, rivendicando però lo sviluppo delle tecnologie per impieghi pacifici.
2: Gli Stati Uniti hanno invitato Vladimir Putin al G20 in programma a dicembre a Miami, lo ha annunciato il segretario di Stato Marco Rubio, spiegando che il vertice potrebbe consentire un confronto con Donald Trump e con gli altri leader mondiali. Washington auspica che il presidente russo accetti. Dopo l'incontro con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, Rubio ha riferito che Mosca e Kiev sono interessate ad una tregua nei settori dell'energia e del grano. Ha però sottolineato la difficoltà di un'intesa. Dal Cremlin resta una posizione prudente. Secondo il portavoce Dmitry Peskov, mancano ancora le condizioni per avviare negoziati di pace.
1: Infine lo sport, il tennis. L'Italia prepara l'esordio contro la Cina nei quarti di finale della Billie Jean King Cup a Shenzhen. Le azzurre arrivano da campionessa in carica dopo i successi nelle ultime due edizioni. La capitana Tatiana Garbin può contare su Sara Errani, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Tyra Grant. La Cina avrà il sostegno del pubblico e sarà guidata dalla campionessa olimpica di Parigi Zheng Qinwen. Errani richiama la forza del gruppo e le motivazioni della maglia azzurra. Garbin invita la squadra a concentrarsi sul proprio gioco. In palio c'è un posto in semifinale. La finale del torneo è prevista per il 27 settembre. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui.
4: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, Contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
5: www.academyolivo.informatoreagrario.it.
6: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
7: One. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
8: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Credo che ogni diritto implichi una responsabilità. Ogni opportunità un obbligo. Ogni possesso un dovere. John Rockefeller.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità.

0: futuro.
1: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati con l'informazione. Scuola, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che introduce nuove misure sull'integrazione degli studenti stranieri. Il provvedimento prevede nelle classi prime della scuola primaria un tetto del 30% per gli alunni con cittadinanza non italiana, non nati nel nostro paese o che non abbiano frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia in Italia. Nelle medie e nelle superiori il limite riguarda invece gli studenti stranieri che non abbiano frequentato con esito positivo almeno 3 anni del sistema nazionale di istruzione. Stop anche a burka e niqab, vietata la partecipazione alle attività scolastiche con il volto coperto, salvo specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza. Il decreto prevede inoltre interventi per rafforzare la conoscenza dell'italiano. Circa 17 milioni e mezzo saranno destinati alle scuole, nelle quali non sarà possibile rispettare il tetto del 30%.
2: Il 51% degli elettori del centrodestra è favorevole all'ingresso di Roberto Vannacci nella coalizione. E quanto emerge dal sondaggio YouTrend per Sky TG24, il sì prevale tra gli elettori di Fratelli d'Italia con il 59%, di Futuro Nazionale con il 56%, contrari maggioranza invece agli elettori di Forza Italia, Lega e Noi Moderati. Il sondaggio analizza anche possibili primarie del centro-sinistra con un'alta partecipazione. Di Schleiner accoglierebbe il 31%, Giuseppe Conte il 27%, Silvia Salis il 17%. In calo anche il consenso verso il governo, i giudizi positivi sono al 33%, 3 punti in meno rispetto alla precedente rilevazione. Quelli negativi al 59.
1: Acquistare elettricità scegliendo in tempo reale il fornitore che propone il prezzo più conveniente è l'obiettivo di una nuova tecnologia sviluppata e brevettata dall'Enea nel centro ricerche di Portici in provincia di Napoli. Il sistema permette di mettere praticamente all'asta ogni singolo evento di consumo. I fornitori competono in tempo reale e il trasferimento di energia viene autorizzato soltanto dopo la scelta dell'offerta migliore. Il dispositivo può anche dialogare con la rete elettrica e modificare automaticamente praticamente consumi quando c'è un surplus di energia rinnovabile oppure quando la rete è sotto pressione. Una sorta di eBay dell'energia, spiegano i ricercatori, che potrebbe aumentare la trasparenza dei costi e aprire la strada ai contratti con più fornitori.
2: Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato durante i lavori per la nuova illuminazione dell'anfiteatro. Il ministro della cultura Alessandro Giuli vuole attendere gli sviluppi delle indagini prima di disporre la riapertura al pubblico. Giuli intende inoltre incontrare dirigenti e lavoratori del parco archeologico per verificare anche le loro condizioni dopo la tragedia. Il giovane operaio è precipitato da un'altezza di circa 10 metri mentre lavorava in fune. La procura indaga per omicidio colposo e sta ricostruendo le condizioni di sicurezza presenti al momento dell'incidente.
1: A Salerno una ragazza italiana di circa 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto mentre si trovava da sola nel centro storico della città. L'aggressione è avvenuta nella serata di ieri. A dare l'allarme è stato un passante che ha consentito l'arrivo dei soccorsi. La giovane è stata trasportata in ospedale in codice rosso con ferite da coltello. Le sue condizioni sono gravi, ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell'aggressione, lavorando all'identificazione dell'autore, da chiarire anche il movente.
2: Presunti attacchi con droni russi contro l'Italia. Roma smentisce l'allarme attribuito all'intelligence americana e riportato dal quotidiano spagnolo El Mundo. Secondo fonti italiane qualificate, nessuna segnalazione di attacchi imminenti è arrivata alle autorità del nostro paese, né attraverso i servizi di intelligence né attraverso i canali diplomatici o militari. Il ministro della difesa afferma che l'allarme non trova conferma e invita a non alimentare ulteriormente le tensioni. Le Bruxelles precisano che non esiste un'allerta specifica sull'Italia, pur sottolineando che lo spazio aereo europeo è sottoposto a crescenti pressioni. La Moldavia denuncia intanto che 4 droni russi hanno violato il proprio spazio aereo e che almeno uno sarebbe esploso nel nord del paese.
1: Chiudiamo con lo sport. Venerdì sera all'Olimpico di Roma comincia la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Gli azzurri affrontano il Belgio nella prima partita di Nations League in un girone che comprende anche Francia e Turchia. Mancini prepara il 4-3-3 e dovrebbe affidare subito la regia ad Alessandro Romano, all'esordio assoluto con la maglia dell'Italia. A centrocampo Barella e probabilmente Tonali, alle prese con una botta al costato. In caso di forfait pronto Fagioli. Davanti a Donnarumma, Gianluca Mancini e Coppola, verso una maglia da titolare al centro della difesa con Calafiori e Di Lorenzo sulle fasce. Fischio d'inizio domani sera alle 20:45. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. Radio Touring 104.
4: Va ora in onda. Tutti frutti. In studio Mary Fulco.
5: Eccomi qui puntuale come sempre, come ogni martedì e giovedì dalle 20 alle 21.30 con il nostro programma Tutti Frutti. Allora, buonasera, ben ritrovati, buon ascolto a tutti da parte mia, da parte di Mary Fulco. Questa è Touring 104, la vostra grande radio, quella che vi tiene compagnia da oltre 50 anni e che avete l'opportunità di ascoltare non solo attraverso le nostre numerose frequenze ma anche in streaming. È il sito, ve lo ricordo, è www.progettotouring.it, ma anche attraverso i nostri canali social, che sono tanti, sono tutti, non li sto ad elencare, ma basta digitare Radio Touring 104 e praticamente ci trovate. E allora, come state? Come è andata la vostra giornata? Come è andato il vostro giorno di lavoro? La vostra serata in procinto di, come dire, concretizzarsi oppure già terminata? Per la serie, dopo un giorno di lavoro molti di noi hanno poca voglia di uscire, giusto, capita, no? E quindi praticamente che si fa? Si rientra e allora insomma si cerca di stare tranquilli con qualcosa di bello da vedere, da seguire, mangiare quello che magari ci piace di più di sera e via, e magari soprattutto restare ben incollati sulle nostre frequenze. Aiutatemi a scegliere la musica che andrà in onda, basta inviare un messaggio WhatsApp al nostro 3937 104 e 400. Come sempre farò di tutto per accontentarvi, e questo è uno dei singoli che troviamo molto alto questa settimana all'interno di Top Hit, il nuovo di Karol G e Bruno Mars, Still.

Elisa torna con un nuovo album in uscita il prossimo 27 novembre. Questo è il singolo che dà il via a questo nuovo lavoro. La pronuncia giapponese ve la dico perché ho studiato, come si dice, è Kintsugi, invece se lo vogliamo pronunciare all'inglese è Kintsugi, quindi c'è una differenza praticamente di accento, però in giapponese è Kintsugi, ecco, con l'accento finale. Allora, bella questa canzone, la musica italiana come sempre protagonista anche all'interno di Tutti i frutti come di Fulco, il martedì e giovedì dalle 20 alle 21:30, e anche i nostri appuntamenti sono quelli che vi ricordo con la classifica Top Italy, il top degli ultimi 7 giorni, i 25 brani più programmati e richiesti su Touring, ma sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. Ebbene, la nostra classifica Top Hit vi tiene compagnia il sabato a partire dalle 20:30 ed ancora la domenica a partire dalle 22. Anche in questo caso, visto che la classifica viene realizzata settimanalmente, è importante che voi mi mandiate le vostre segnalazioni sempre con un messaggio WhatsApp al 3937 104 e 400. Quindi praticamente ditemi i pezzi di musica italiana, quelli di musica straniera ovviamente attuali, che volete all'interno della classifica, quelli che preferite, e invece magari mi segnalate anche quelli che non sopportate più. No, può essere, no, un pezzo magari ascoltato per mesi, insomma, vorreste insomma non ascoltarlo più all'interno di Top It. Mi raccomando, attendo numerosi i vostri messaggi WhatsApp sempre al 3937 104 e 400.